Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

arrivata alle 11:30.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: very much.
1: Thank you.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro, verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel, info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti ugualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione sostenuti da istituzioni pubbliche o privati finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti, benvenuti a questa nuova puntata di Madre Terra Chiama. Un saluto da Rosalba Nattero. Madre Terra Chiama è il nome che abbiamo dato a questa trasmissione che si occupa di ambiente e della salvaguardia degli animali. Abbiamo delle responsabilità nei confronti di Madre Terra e di tutti i suoi figli, esseri viventi e senzienti. E a proposito di animali selvatici, stasera parleremo di elefanti asiatici e abbiamo con noi in contatto telefonico Emma Tomatis, divulgatrice scientifica e esperta di fauna selvatica. Benvenuta Emma.
1: Grazie Rosalba, buonasera a tutti.
0: Grande viaggiatrice, ma soprattutto i tuoi viaggi sono mirati alla salvaguardia e alla conservazione della fauna selvatica.
1: Esatto, proprio così. Ho iniziato infatti a 18 anni, guarda, da piccola ad andare un po' alla scoperta di quello che è il mondo,
0: certo.
1: Con occhio di riguardo sicuramente per quanto riguarda la fauna selvatica, ecco, quindi ho un bel bagaglio.
0: Leggo dalla tua biografia che il primo viaggio è stato in Sudafrica, dove hai fatto un'esperienza di volontariato in un centro che si occupa della salvaguardia e la conservazione dei ghepardi.
1: Proprio così, sì. Diciamo che l'Africa mi aveva sempre chiamato da quando ero proprio piccina. E quindi in quinta superiore, no, quando tutti scelgono il viaggio da fare, ho detto bene, adesso ho il passaporto in mano, posso andare, e sono appunto andata in questo centro che si occupava principalmente della salvaguardia di ghepardi, ma ero all'interno di una riserva, quindi avevamo anche rinoceronti, zebre, giraffe, insomma sì, c'era
0: poi
1: un po' di tutto.
0: Sei partita per la Costa Rica lavorando sempre come volontaria in un centro che si occupava della salvaguardia delle tartarughe marine, e anche questo è un bell'argomento, questo.
1: Sì, sono andata a Ostional, che è proprio famoso in realtà per le tartarughe, perché in quella spiaggia lì, pensa, ci sono le arribadas, quindi si parla di una quantità di tartarughe infinita che arriva più o meno nello stesso periodo a deporre le uova, che è un'emozione davvero unica.
0: Immagino.
1: Ho avuto l'opportunità anche lì di entrare un po' nel vivo, anche di quelle che sono sicuramente le problematiche. Ecco.
0: Esatto, infatti immagino, ce ne sono tantissime cose da dire sulle problematiche. Poi sei stata in Sri Lanka, in Indonesia, in Kenya, in Ecuador, che ti sei occupata di una specie particolare di primate, la scimmia lanosa. Com'è la scimmia lanosa?
1: Ah, guarda, la scimmia lanosa, devo dire, io ci ho lasciato un pezzo di cuore, perché sono degli animali di un'intelligenza estrema. Lì lavoravo in Amazzonia, quindi proprio nel pieno della foresta, ed era un piccolo centro che si occupava sempre di recupero e riabilitazione degli animali vittime di traffico illegale. Quindi erano tutti con dei traumi, arrivavano o con dei traumi fisici, ma soprattutto mentali ed emotivi. Quindi, diciamo, con la scimmia lanosa ci ho lavorato veramente a stretto contatto, perché ce n'erano molti di esemplari.
0: E, non mi stupisce quasi che fossero intelligenti, perché gli animali sono intelligenti, hanno un'intelligenza tutta loro,
1: ma sono
0: però
1: anche empatici, no?
0: Sì,
1: cioè,
0: sì.
1: È incredibile quando inizi a lavorarci, poi è la possibilità, perché lì ovviamente avevano bisogno del contatto umano, no? Ricordiamo, insomma, gli animali selvatici non sono sempre da contatto umano, ovviamente, però in quel caso lì eravamo proprio obbligati,
0: certo,
1: perché molti erano orfani di genitori, quindi avevano proprio bisogno di cure specifiche, e l'empatia che si crea, la connessione proprio emotiva che crei con quell'animale che sceglie te, in qualche modo tu scegli lui, no? E sono stata lì un bel po' di tempo, quindi loro avevano avuto modo di conoscermi. È un qualcosa che ti riempie proprio di un'energia incredibile.
0: Immagino. Anch'io ho avuto a che fare con dei primati al centro del CRAS. Non so se conosci il CRAS.
1: Sì, certo.
0: E quindi ho avuto anch'io delle esperienze particolarissime, infatti. E tu sei una collaboratrice del programma GEO, in onda ogni giorno su Rai 3, no?
1: Sì, ogni tanto sì, vado lì, pensare, in realtà ho iniziato ad andare lì quasi casualmente, proprio per la mia voglia di condividere quello che succede nel mondo, no? Perché ogni volta che tornavo in Italia mi rendevo conto che noi siamo molto focalizzati su quello che succede qui, ma non sappiamo tanto di quello che succede nel mondo,
0: e
1: diamo un po' per scontato che quello che succede nel mondo in qualche modo a noi non influenzi, invece ci influenza in prima persona.
0: Certo.
1: E quindi da lì mi è nata questa voglia di dire, sapete, sono stata in Amazzonia, quindi è stata dopo quell'esperienza lì, ho lavorato con questo tipo di primate che ha questo genere di problemi, quindi deve affrontare queste minacce, e ho voluto parlarne anche per un'altra cosa importante, per spiegare il ruolo ecologico che hanno gli animali, no?
0: Certo.
1: Che anche questa è una cosa che purtroppo noi diamo un po' per scontato.
0: Sì, come fosse una tappezzeria, la natura è una tappezzeria da depredare, perché l'antropocentrismo è imperante, è ovvio.
1: Brava, proprio così, purtroppo. Ci sentiamo, no, all'apice di questa piramide e invece ancora non capiamo che abbiamo bisogno di questi animali anche noi per vivere bene
0: certo.
1: E per l'equilibrio ovviamente della natura. E quindi da lì ho scritto semplicemente questa proposta e devo dire mi sono trovata veramente bene, è un programma stupendo che arriva anche a tante persone, quindi insomma
0: certo.
1: È sempre una speranza, no?
0: Certo.
1: Per il cambiamento e soprattutto per il coinvolgimento di sempre più persone affinché possano sentire la conservazione una cosa propria, no?
0: Esatto. E tra l'altro in uno di questi interventi hai parlato degli elefanti asiatici in Thailandia, che è proprio
1: esatto.
0: L'argomento di questa puntata.
1: E sì,
0: com'è la situazione?
1: Sì. Allora, questa è stata la mia ultima esperienza, devo dire. Sono andata appunto in questo centro, io arrivavo da Sumatra in realtà, quindi il mio viaggio è partito a Sumatra, poi mi sono spostata in Thailandia perché ho notato questo centro molto strutturato che si occupava sempre di recupero, riabilitazione, in qualche caso li liberavano pure di animali, tutte vittime di abusi principalmente da parte dell'essere umano, quindi diciamo che è un centro che ospita circa 1000 animali al momento, quindi è veramente una quantità molto alta. Hanno primati, hanno orsi, hanno tantissimi animali, tra cui elefanti, adesso ne contano 24. Quindi ho fatto un periodo di tempo con gli animali selvatici in generale e un altro periodo con gli elefanti. Diciamo che quella degli elefanti mi ha stupito particolarmente perché io ero già stata in Thailandia 6 anni fa per un viaggio di famiglia, no?
0: Sì.
1: Quindi ovviamente avevo una cultura, una conoscenza ben diversa da quella che ho adesso. E ricordavo di questi santuari per gli elefanti, ricordavo che avevo subito notato che c'era qualcosa che non andava, no? Che la cultura asiatica è molto brava a mascherare una cosa che sembra etica e che agisca nel rispetto degli animali, quando in realtà assolutamente è il contrario. Quindi facendo volontariato lì ho avuto l'opportunità di capire che cosa era veramente la realtà di quel paese. E devo dire, assolutamente merita due parole perché di problematiche ce ne sono.
0: Parliamone.
1: Guarda, partiamo subito dalla storia dell'elefante, perché
0: sì.
1: Così almeno diamo un quadro di come lo vede proprio la cultura asiatica, no? L'elefante. L'elefante è il simbolo della Thailandia, ormai da 4.000 anni è sempre stato utilizzato dall'uomo, quindi pensa prima per le guerre, poi per il trasporto in generale,
0: certo.
1: Per il disboscamento. Diciamo che fino al 1900, contiamo questa data, di elefanti ce n'erano e ce n'erano pure in natura, erano usati principalmente come mezzo di trasporto, poi sono arrivati i veicoli e hanno detto beh adesso noi che cosa ce ne facciamo di questi elefanti, quindi quando arrivano i veicoli a motore gli elefanti vengono usati principalmente per il disboscamento su larga scala. Succede che fino al 1989 il disboscamento era accettato in Thailandia, poi hanno avuto ovviamente delle ripercussioni sull'ambiente, quindi inondazioni e disastri generali,
0: certo.
1: E dal 1989 è stato vietato. Di nuovo la grande problematica, che cosa ce ne facciamo di questi elefanti? Il problema è che fino a quell'anno si era perso, pensa, il 70% del loro habitat, quindi stiamo parlando veramente di un numero incredibile. E la foresta che era rimasta era semplicemente sparpagliata, quindi comunque di questi elefanti ne abbiamo persi una quantità incredibile.
0: Incredibile, sì.
1: E quindi adesso, guarda, ti dico, dopo quegli anni lì si contano più o meno 3.000 esemplari. Adesso dicono 2.000, anche qui purtroppo il monitoraggio non è mai troppo certo perché ovviamente il governo thailandese non è che miri proprio
0: certo.
1: A fare un monitoraggio preciso. Comunque dopo questo disboscamento gli elefanti hanno proprio iniziato ad essere utilizzati come mezzo di intrattenimento per il turismo,
0: ecco.
1: Quindi è da qui che inizia, diciamo, la loro cruda sofferenza a cui noi in realtà stiamo dando il modo di continuare, perché
0: certo.
1: Io dico sempre non è colpa nostra, perché se a noi manca la conoscenza non possiamo sapere, no? Se tu non sai quello che succede, come posso io avere la possibilità di decidere? Non
0: soprattutto se non c'è questa sensibilità nei loro confronti, evidentemente.
1: Brava, più che altro sai cosa? Si perde tanto il fatto che l'elefante è un elefante, è un animale selvatico, quindi come tale deve essere rispettato, certo, nel suo ambiente naturale. E invece,
0: oltretutto sono sensibili e timidi tutto sommato gli elefanti, nonostante la mole grandiosa che hanno, sono esseri sensibili.
1: Guarda, loro hanno una neocorteccia che è davvero molto sviluppata, quindi stiamo parlando di somiglianza addirittura con l'essere umano. Io conoscendoli più da vicino, appunto lavorandoci e avendo conosciuto anche le loro storie, ti dico, veramente sembra che siano umani in qualche modo, perché hanno degli atteggiamenti umani, cioè sono in grado infatti di provare compassione, altruismo, dolore, autoconsapevolezza. Quindi è veramente un animale incredibile che può anche diventare sicuramente pericoloso, perché insomma è comunque un animale che può anche diventare aggressivo. Quindi cosa succede? Appunto per questo ciò che loro devono passare prima di essere addomesticati, che di solito è con una procedura che si chiama fagiari, è un qualcosa di disumano, cioè il cucciolo molto spesso viene prelevato alla madre quando ha circa un anno di età, ok? Il cucciolo pensa che rimane con la mamma per 14 anni di solito, cioè in natura dovrebbe rimanere con la mamma 14 anni, è veramente incredibile, cioè è un tempo veramente lungo. Lo prelevano prima perché? Perché così ovviamente è più facile da domesticare, ma questa tecnica è veramente cruda, cioè se si guardano magari dei video su YouTube si può trovare. Ti toglie il cuore perché vengono praticamente rinchiusi all'interno di questa specie di gabbietta piccola di legno. E ci sono questi mahout, così si chiamano proprio le persone che poi si vanno a occupare in prima persona dell'elefante per tutta la sua vita, che si armano di questo bullhock, quindi di questo uncino appuntito. Quindi l'elefante inizia ad accusare mille colpi. Infatti una cosa che io consiglio sempre alle persone che vanno in Thailandia e magari si recano in quei santuari, no, tanto descritti, etici e operanti nel rispetto, è: attenzione, guardate subito le orecchie, perché se le orecchie sono tagliate in qualche modo vuol dire che quegli elefanti lì, il bullhock, lo conoscono molto bene, purtroppo. Infatti. Alcuni sono ciechi da un occhio, Madonna, proprio perché così sono più facili, no? Da tenere a bada. Quindi ci sono delle misure, delle accortezze che una persona può può far riferimento sicuramente, però insomma questa tecnica qui, guarda, vuol dire proprio in senso letterale rompere lo spirito selvaggio dell'animale.
0: Certo, e questo è il punto, questa violenza che si usa nei loro confronti, che è tortura, secondo me è tortura questa.
1: È pura tortura,
0: è assurdo.
1: E lo è anche nei confronti di quella madre che viene, pensa, legata, quindi non può fare assolutamente niente, ma quella madre lì non si dimentica del figlio che ha perso. Quindi anche lì ovviamente ci sono delle ripercussioni, perché io ne ho conosciuta una, guarda, che lei aveva avuto 3 figli, e 2 glieli avevano tolti e un altro era morto per un'infezione alla gamba. Quell'elefante lì continuava a dondolarsi, ma tutto il giorno.
0: Ci sono le stereotipie anche negli zoo, nei circhi. Esatto. Devo interromperti un attimo per la pubblicità.
1: Vai.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Riprendiamo pure. Parlavamo di elefanti, delle torture che vengono applicate agli elefanti, anche nei circhi, negli zoo, purtroppo è così. Sono esseri sensibilissimi, però c'è qualcosa che si cerca di fare in Thailandia per proteggere questi animali?
3: Allora, io sarò molto sincera. Credo che la cultura, proprio la mentalità a loro sia molto difficile da cambiare, proprio perché in realtà nell'animale vedono un mezzo di guadagno, ok? Quindi un mezzo che io ho per ricevere dei soldi, anche perché l'elefante in generale, insomma, mantenerlo è costoso, perché pensa che, certo, insomma, al giorno mangiano tra i 70 e i 150 kg di cibo, quindi tra frutta e vegetali, quindi veramente una quantità molto alta. Per mantenerlo ovviamente servono molti soldi. La cosa che si può fare è sicuramente quella, secondo me, di sensibilizzare, educare le persone, perché, certo, anche noi italiani in realtà ci rechiamo molto spesso, cioè molti di noi si recano in Thailandia, sì, e sono inconsapevoli. Quindi se io do, diciamo, il mio contributo a questi santuari, che di certo non sono etici e fanno del male, sto contribuendo a far andare avanti questo tipo di tormento per, certo, questi animali. Certo. Se invece io lo so e magari ne parlo con quella persona che so che sta andando in Thailandia, ecco che c'è appunto l'effetto passaparola, le cose potrebbero sicuramente migliorare e cambiare. Quindi io ho molta speranza, ecco, su...
2: Non ci sono degli enti in Thailandia stessi che proteggono gli animali?
3: Ci sono, quella dove sono stata io, che consiglio sicuramente se qualcuno mai dovesse decidere di andare, anche perché oltre a fare l'esperienza di volontariato si può anche visitare, quindi farsi la giornata, insomma, all'interno. Si chiama Wildlife Friends Foundation Thailand.
2: Wildlife Friends Foundation Thailand. Ok.
3: Insomma, se lo si vuole abbreviare è WFFT. E sta in provincia di Phetchaburi, quindi diciamo sono circa 3 ore da Bangkok, quindi non è neanche così difficile da raggiungere, anzi. E quella sicuramente è un buon modo sia per conoscere l'animale, per vederlo da vicino, per osservarlo e rispettarlo sicuramente, certo, ma anche per conoscere la storia e la cultura anche del paese dove sei, no?
2: Certo.
3: E capire che cosa possiamo fare noi per migliorare le cose, perché in realtà anche noi abbiamo il nostro potere sicuramente. E poi ne conosco altri, ce n'è un altro a Chiang Mai che mi pare si chiami, però non ti voglio dire una cosa non vera, mi pare si chiama Elephant Nature Park, una cosa del genere, e so che sta a Chiang Mai ce n'è un altro, sì. E poi a Phuket ce ne dovrebbe essere un altro, che Phuket insomma è famosa perché ce n'è uno ogni metro di santuario non etico, ecco. Quindi io credo che la speranza, sai, io credo sempre nella speranza. Perché se no non,
2: bisogna avere la mente aperta e la sensibilità anche per mettersi in contatto con questi esseri che sono diversi da noi, ma sono degli alieni veramente. Sono degli alieni che però hanno una loro cultura, una loro consapevolezza. Io ci credo molto in questo.
3: Certo, infatti io dico sempre, sai, non si può mai dare contro, tra virgolette, perché per quanto per noi sia sbagliato, perché magari c'è il maltrattamento dell'animale, ma quelle persone sono nate così, è come quando sono andata in Amazzonia, no? Sì. È difficile dire a una persona non disboscare la foresta se quella persona ti dice io devo dar da mangiare alla mia famiglia, quindi è anche nostra responsabilità, tra virgolette, trovare il punto di incontro con la popolazione dove, certo, sei, no? Certo. Quindi è un dare e avere, cercare di far capire anche a loro in qualche modo, ma ci sono molti thailandesi, sai, che sanno la situazione e che fanno qualcosa per cercare di migliorarla. Al centro dove stavo io c'erano moltissime persone locali che ci lavoravano all'interno, quindi sicuramente non è un qualcosa di generalizzabile, no? Come tutte le
2: certo,
3: cose.
2: Certo.
3: Però sicuramente è un'industria che, se continua ad andare avanti e continua a generare un profitto, non trovano sicuramente il motivo, no? di eliminarla. Però dovrebbe essere fondamentale questa certo. cosa, soprattutto per il mantenimento dell'habitat.
2: Ma infatti, non si capisce come si possa essere così insensibili da veder torturare dei pachidermi piccoli, tra l'altro piccoli, presi da piccoli, e tortura attraverso la tortura e la violenza addomesticarli. Già questo termine addomesticarli mi fa orrore, tutto sommato.
3: Sì, perché sai, ci sono anche tante cose che vengono mascherate, cioè la Thailandia è famosa per questo riding elephant, no? Quindi per questa passeggiata che tu fai sul dorso dell'elefante. Guarda, io ho visto tanti di quei dorsi, di solito dovrebbero averceli arrotondati, no?
2: Sì.
3: Invece molto spesso sono piatti o addirittura proprio concavi, perché hanno ceduto, cioè l'elefante
2: certo.
3: non riesce a portare più di 150 kg sul dorso, cioè non dovrebbe proprio, invece contaci due persone, la sedia e il mahout davanti per tutto il giorno, è qualcosa di incredibile. E allora loro che cosa hanno fatto? Siccome sempre più persone sanno che è un qualcosa di negativo, adesso vendono questo pacchetto: vieni qui a fare la doccia all'elefante. Solo che anche lì l'elefante è frastornato ogni giorno da masse di turisti che
2: certo.
3: vanno lì a fargli questa doccia, ma se ne farà 25 al giorno, quindi anche questo non è, diciamo, il modo migliore per lavorare con loro. Io ti dico, nel centro dove ho lavorato gliela facevamo ad alcuni, perché gli elefanti comunque sono animali d'acqua, quindi gli piace l'acqua, non hanno un sistema di sudorazione come il nostro, non hanno le ghiande, le sudoripare, quindi hanno proprio bisogno di refrigerarsi ogni giorno. Però era nel loro rispetto, c'erano alcuni che avevano piacere di farla una volta al giorno, c'erano altri che assolutamente no, quindi li lasciavamo liberi nei loro laghi,
2: ecco.
3: hanno comunque i loro modi di refrigerarsi.
2: Certo.
3: Anche lì c'è sempre un equilibrio da rispettare.
2: Per forza, perché se li rispetti, li rispetti, li lasci in natura, li rispetti in natura, nella loro natura.
3: Esatto,
2: purtroppo non è così. Purtroppo non, questi santuari per gli elefanti, descritti come dai locali come etici, non sono così, non sono affatto etici.
3: Hanno molto da desiderare, diciamo, ma dico, lo si può notare, perché io ne ho visti, sono andata appositamente perché volevo rivedere, insomma, con questi occhi qual era la realtà, e ne ho visti di leiati che non potevano fare mezzo passo perché hanno queste catene alle zampe, cercano di muoversi e non possono. E quelli che arrivavano nel centro avevano un sacco di problematiche anche alle zampe, perché oltre ad essere legati sono comunque
2: certo.
3: costretti a camminare in un metro quadro, no? E c'è sporcizia ovviamente anche data solo dai loro escrementi, quindi tra polvere e escrementi si causano queste infezioni pazzesche alle zampe, e lì poi diventa un bel problema.
2: Certo,
3: quindi,
2: ma anche nei circhi la stessa cosa, perché come fai a vedere un pachiderma così grosso su uno sgabellino, no? È ovvio che ci arrivano attraverso la tortura. Per forza.
3: Guarda, sì, anche lì io ti dico, sui circhi vorrei stendere un velo pietoso, perché
2: infatti,
3: ricordo soltanto di quando lo vedevo quell'elefante, che avevo 3 anni, noi abbiamo purtroppo saputo che anche quest'anno c'è stato, questa è una cosa che io nel 2023 non mi spiego come devono essere
2: assurdo.
3: Ancora presenti con gli animali, perché è un qualcosa veramente di inspiegabile, ma ricordo
2: con i mezzi che abbiamo adesso,
3: vedevo,
2: ormai abbiamo dei mezzi che se puoi informarti sugli animali attraverso i media.
3: Brava, adesso abbiamo la possibilità di avere una cultura a riguardo, mentre
2: infatti.
3: Magari un tempo non c'era nemmeno internet, quindi
2: certo.
3: avevamo sicuramente un pensiero, una visione totalmente diversa, ma ora come ora io lo trovo veramente un qualcosa di inammissibile,
2: assolutamente inammissibile. Sì.
3: Che qualcuno ci vada ancora, perché
2: che
3: insomma,
2: qualcuno ci vada ancora,
3: se
2: ma
3: ci sono, vuol dire che qualcuno ci va,
2: ma lo vedono come una forma di intrattenimento verso i bambini, per far conoscere la natura, però Ci sono altri mezzi per far conoscere la natura e la fauna selvatica.
3: Ce ne sono molti altri, quello che a me infatti ogni volta mi spinge a cercare sempre di migliorare, no? Anche per poco, e cambiare questa situazione, che io ho un nipotino di 3 anni e ogni volta che lo guardo dico: chissà se tu vedrai le cose che ho visto io, che io le sto già vedendo un po' degradate,
2: sì.
3: No? Perché sicuramente, che ne so, mio nonno non ha visto le stesse cose che ho visto io,
2: certo.
3: Però dico sempre: chi lo sa, se tu le vedrai. Questo, insomma, è la responsabilità che ci dovremmo sentire un po' tutti, e che molto spesso ci dimentichiamo,
2: certo.
3: Che insomma questo mondo non è infinito, dobbiamo rispettarlo, perché è casa nostra,
2: e soprattutto
3: sarà casa delle generazioni future.
2: Soprattutto la natura non è una tappezzeria messa a nostra disposizione, perché c'è questo antropocentrismo imperante. L'uomo che si sente in diritto di usare la natura a piacimento, depredarla, no, e anche gli esseri senzienti, viventi.
3: Sì, siamo abituati a sfruttarla fino all'ultimo,
2: esatto,
3: pensando che sia una risorsa limitata. Ma guarda, io credo che quel genere di persona lì non si sia mai fermata veramente ad osservarla, anche solo per 10 minuti. Perché se la osservi per 10 minuti ti rendi conto che è di una perfezione, secondo me, che può arrivare solo dall'alto,
2: certo,
3: perché io
2: certo.
3: Lo dico sempre, è tutto perfetto, è in un equilibrio perfetto,
2: esatto.
3: E noi insomma sì, pensiamo di essere i più forti, ma in realtà ancora vediamo se lo capiremo, forse
2: no,
3: quando sarà troppo
2: non lo capiremo
3: tardi, ma speriamo di no.
2: Siamo alla sesta estinzione di massa dovuta a una specie unica, l'uomo. Quindi immagina.
3: Purtroppo io lo dico, purtroppo ce lo stiamo meritando, perché
2: infatti.
3: Io lo dico sempre, purtroppo.
2: Tanto la natura andrà avanti comunque, anche senza l'uomo.
3: Esatto,
2: anzi,
3: esatto,
2: forse meglio.
3: Mamma mia, sicuramente meglio, come farsi vedere durante il Covid, insomma,
2: esatto.
3: Come ha ripreso a vivere,
2: sì,
3: no?
2: infatti.
3: È libera di esprimersi, quindi
2: io credo che ci hai dato tanti elementi, spunti di riflessione. E se vorrai sarai nostra ospite ben volentieri, perché hai fatto tanti viaggi, hai visto tanti scorci di realtà che magari sono inaccessibili a noi, e quindi
3: certo.
2: Se hai voglia, volentieri.
3: Molto volentieri,
2: grazie.
3: Rosanna, molto volentieri,
2: grazie.
3: Anzi dico sempre, perché molto spesso le persone magari mi chiedono:

0: Cavalli.
1: Io l'equitazione non l'ho mai fatta, sai, quelle le foto che vedi nel mio
0: Ah,
1: profilo sono
0: ok.
1: foto un
0: Allora
1: po',
0: cambialo.
1: diciamo, occasionali che faccio semplicemente quando ho la possibilità di avere un cavallo e di stare in uno spazio aperto,
0: Sì,
1: quindi di
0: ma l'ho
1: farmi
0: fatto anch'io,
1: semplicemente
0: prima di
1: una
0: essere cosciente di
1: passeggiata.
0: quello che rappresentava per loro, perché io non considero i cavalli come un mezzo di trasporto, purtroppo molte volte vengono considerati così, però non volevo metterti in imbarazzo, ci mancherebbe.
1: No, assolutamente no, ma mi fa piacere che tu mi abbia fatto questa domanda perché la capisco molto bene. Mezzo di trasporto, anche qui secondo me è un qualcosa che non dovrebbe esistere, cioè se ne vedono di
0: Infatti.
1: tutte, anche solo se si aprono i social, su quello che succede al sud Italia che ancora insomma collassano per il
0: Certo,
1: caldo
0: sì,
1: in queste
0: infatti, infatti.
1: carrozze, quindi anche lì si parla, insomma, non è sempre detto che dobbiamo guardare, ecco, gli
0: Esatto.
1: elefanti per esempio, ma abbiamo anche tante altre realtà qui in Italia come i circhi che
0: Sì,
1: non dovrebbero esistere.
0: dovrebbero esistere, infatti, infatti.
1: Esatto, quindi guarda, ti dico la verità, non sono mai stata attratta dal fare lezione e l'equitazione domani. Io sono sempre più forse stata attratta dal contatto con l'animale,
0: Certo,
1: nel rispettarlo in
0: lo
1: quello che volesse
0: capisco.
1: fare, quindi nel stare in un prato magari e se ha
0: Sì,
1: voglia
0: sì,
1: di
0: sì.
1: galoppare, galoppo con lui, ma lo seguo, ecco,
0: Certo.
1: un po' alla spirit cavallo selvaggio, mettiamola così,
0: Va benissimo.
1: più il pelle rossa che il domatore, ecco.
0: Ti ringrazio. Grazie,
1: Grazie a
0: Emma.
1: te,
0: Emma
1: Rosanna.
0: Tomatis, sarai nostra ospite ben volentieri se avrai voglia, ovviamente.
1: Con molto piacere, certamente,
0: Ti ringrazio.
1: certamente.
0: Ciao.
1: Grazie a te, Rosanna, e
0: Grazie,
1: buona
0: ciao,
1: serata,
0: ciao.
1: grazie.

Chiudiamo qui questa puntata di Madre Terra Chiama. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Un saluto a tutti voi che mi avete ascoltato, vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland. Ed eccoci in estate. E siete pronti? Avete già scelto dove passare le vostre vacanze? Molto probabilmente c'è chi andrà all'estero e chi invece prediligerà una meta italiana. Perché giocando in casa è possibile trovare tutto quello che si può volere da una vacanza, tipo mare, montagna, campagna, laghi, fiumi e città d'arte. E sempre più, di anno in anno, le città si stanno attrezzando per facilitare le necessità alimentari di tutti, vegani compresi. In Europa, moltissime città, capitali e non, hanno visto negli ultimi anni una crescita importante di ristoranti e locali 100% vegetali, proprio perché i vegani aumentano. Il rapporto Eurispes Italia 2026 conferma la crescita della scelta plant-based, dove si evidenzia che l'8,% degli italiani oggi segue un'alimentazione vegetariana o vegana, e i vegani raggiungono oggi, secondo la raccolta dati, il 3,2%, cioè il dato più alto mai registrato in Italia a partire dal 2014. Un valore che, se confrontato con i dati storici, erano lo 0,6% nel 2014, certifica l'affermazione di questa scelta verso un cibo rispettoso degli animali e del pianeta. Il vegan comunque procede, e a dimostrazione di questo anche il sindaco di New York, Mamdani, si muove verso il cibo vegetale, nominando Siddhartha Sanchez, vegano, a capo delle politiche alimentari della città. Questa nomina rappresenta una presa di posizione precisa che potrà influenzare importanti dibattiti su nutrizione, accesso al cibo, la salute pubblica, sostenibilità e futuro dei programmi alimentari in tutta la città. Dalle mense scolastiche ai programmi di nutrizione comunitaria, all'educazione alimentare e a come la città possa affrontare problemi come il cambiamento climatico e il mercato alimentare. Ma torniamo alle vacanze. Oggi organizzare una vacanza vegana è più semplice, perché esistono strumenti e risorse mirate per viaggiare. Ad esempio, esistono delle app come Epicow per trovare bar, negozi di alimentari e ristoranti vegani o con opzioni vegane ovunque vi troviate. Oppure è possibile consultare le guide vegane di Vago e Vego, che hanno itinerari dettagliati e vegan friendly. Oppure ci sono delle piattaforme di prenotazione come Veggie Hotels per cercare e prenotare hotel, bed and breakfast e agriturismi con proposte culinarie 100% vegetali in tutto il mondo. O ancora, se preferite un'esperienza guidata, si possono valutare i pacchetti offerti da agenzie specializzate come Green World Viaggi Etici. Ma vediamo un attimo insieme questi strumenti un pochino più nel dettaglio. Epicow è la più famosa piattaforma e applicazione al mondo per la ricerca di ristoranti vegani, vegetariani o con opzioni plant-based. È nata nel 1999 e funziona come un navigatore e una guida collaborativa per trovare i locali ovunque ci si trovi. Le sue caratteristiche offrono intanto una mappatura globale che permette di geolocalizzarsi e scoprire locali, negozi di alimenti a base vegetale e mercati in oltre 180 paesi. Poi ha dei filtri specifici e permette di filtrare i risultati in base alle proprie esigenze, per esempio completamente vegano, vegetariano o con opzioni vegane. Dispone di oltre 1,5 milioni di recensioni scritte dalla community, oltre a foto dei piatti e informazioni su orari e prezzi. Offre anche la pianificazione e praticamente è possibile salvare i propri ristoranti preferiti in liste, in modo da poter pianificare un viaggio, per esempio. È disponibile gratuitamente sul sito web di Epicow e tramite l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Quindi potete fare www.epicow.net/europe o anche /italy. Un altro aiuto, se state cercando un bed and breakfast o un hotel vegano per le vostre prossime vacanze, vagoevego.com può darvi ispirazione e consigli, in quanto ne elenca intanto alcuni dei migliori, dall'Italia all'Europa, oltreoceano fino al Giappone e la Thailandia. E poi ancora, per l'Italia, ci sono soggiorni vegan friendly da nord al centro al sud e sulle isole. Un'altra cosa, offre anche delle guide vegan dedicate ad alcune città come Roma, Malaga, Zagabria, oppure luoghi come il Lago di Garda o Maiorca o Rodi, dove si possono trovare i migliori indirizzi vegan friendly, per esempio dai migliori ristoranti vegan alle caffetterie in cui poter fare un'ottima colazione, sempre vegana, negozi e mercati dove fare shopping o dove mangiare street food. E poi hotel, bed and breakfast e agriturismi, tutti vegan friendly. E poi ancora varie informazioni utili sul posto, per esempio luoghi da non perdere o visite guidate. Altro aiuto lo si può avere anche da veghiotels.com o veganwelcome.com. In che modo? Allora, cliccate sulla mappa ed esplorate gli hotel, i bed and breakfast e le pensioni vegane e vegetariane in oltre 60 paesi del mondo. Così trovate alberghi al mare, in città, in montagna, compresi hotel che accettano animali e tanto altro. Se invece volete fare un viaggio organizzato, ma all'insegna del vegan friendly, potete riferirvi al Green World Travel Tour, viaggi etici. Il Green World Vegan Tour è l'esperienza ideale per chi desidera esplorare le città italiane o internazionali più vegan friendly, usufruendo anche di un tour gastronomico plant-based, in cui si verrà guidati nel gustare la cucina vegana locale, soggiornare in strutture eco-friendly e sostenibili e visitare realtà etiche che si distinguono per il proprio impegno verso l'ambiente. Se state cercando vacanze vegan organizzate in Italia o in altre parti d'Europa, il tour si svolge, come dice il sito stesso, con una particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto della natura e dei suoi abitanti. Se invece preferite optare per l'agriturismo in Italia e vorreste un aiuto alla ricerca e alla scelta di vacanze all'insegna del vegan, nel rispetto per gli animali, la tutela dell'ambiente, con una cucina autentica e genuina a contatto con la terra e la natura, potete riferirvi a ecobnb.it, alla pagina speciale vegan di Ecobnb, dove è possibile filtrare strutture per tipologia, regione e caratteristiche vegan, e dove si possono trovare sia agriturismi 100% vegan che strutture vegan friendly. E cosa offrono? Allora, prima di tutto un menù 100% vegano o vegan friendly, dove tutte le portate dalla colazione alla cena sono prive di ingredienti animali, compresi latticini, uova e miele. In alcuni casi si tratta di strutture vegan friendly che garantiscono opzioni complete per ospiti vegani. Ma diciamo pure che con queste opportunità, quando uno non deve andare a fare la spesa e cucinare quando è in vacanza e trova piatti buoni e senza sofferenza animale, allora insomma, vegani si può anche diventare proprio nel provare queste opzioni in vacanza e portandosi poi a casa le ricette e le idee di una buona cucina e anche di una cucina facile. La cucina vegana in agriturismo è a base di prodotti vegetali biologici, tendenzialmente sono anche certificati su questo, e quindi verdure, ortaggi, erbe aromatiche dell'orto, legumi, cereali integrali, frutta fresca di stagione. La colazione tipica comprende pane fatto in casa, marmellate artigianali, bevande vegetali tipo di solito a base di soia, di avena o di riso, cereali e frutta. E i pranzi e le cene spesso propongono piatti delle tradizioni regionali rivisitate in chiave plant-based. Insomma, come potete vedere, il vegan spacca davvero anche in vacanza, e una ulteriore spinta la si può dare soprattutto con la sempre maggiore richiesta di menu vegan friendly anche in posti non dichiaratamente vegan. Quindi anche noi, girando per le vacanze in posti che non sono dichiaratamente vegan, possiamo insomma fare la differenza, dare un aiutino, mangiare bene e insegnare a molti come è possibile rispettare gli animali e l'ambiente. Ma adesso fermiamoci un attimo per la pubblicità. A tra poco.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Vegan Sea. E adesso parlerei di un cibo antico, diffuso su tutto il pianeta e grande alleato estivo, per le sue proprietà nutritive, rinfrescanti e che accompagna bene un sacco di altri alimenti. È il riso. Di riso ne esiste una stragrande varietà. Intanto è uno dei cereali più antichi e diffusi. Oryza sativa è il suo nome in botanica ed è una pianta erbacea. Il riso, come il frumento, è una graminacea a ciclo annuale, cioè viene seminata in primavera e matura, secondo le varietà, fra settembre e ottobre. La pianta del riso è originaria del territorio asiatico, in particolare nella Cina orientale, e si attribuisce ai cinesi e agli indiani il merito di averne scoperto i benefici nutrizionali e di averne iniziato la coltivazione. Oggi il riso è coltivato in tutto il mondo e soddisfa il 50% delle richieste alimentari per la popolazione generale. In Italia si produce soprattutto in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Secondariamente in Toscana, Sardegna e Calabria, accaparrandosi i primi posti nella produzione europea. Ogni tipologia ha le sue qualità organolettiche e nutrizionali, ma vediamone qualcuna. In base alla forma del chicco di riso, possiamo distinguere più tipologie con diverse caratteristiche culinarie. Allora, il riso tondo o quello comune è di dimensione piccola e tondeggiante, indicato per la preparazione di minestre, zuppe e arancini, come il balilla. Il riso semifino, caratterizzato da una forma leggermente più oblunga, tiene meglio la cottura ed è quindi più adatto alla preparazione di prodotti da forno come i timballi. Il vialone nano ne è un esempio. Poi il riso fino o superfino, più affusolato e resistente alla cottura, si presta perfettamente alla preparazione di risotti ma anche di insalate di riso e piatti freddi come il carnaroli, l'arborio o il ribe. In base ai processi di lavorazione, invece, il riso si definisce integrale quando si preserva la sua parte esterna del suo guscio, praticamente la crusca. Il parboil, quando il chicco di riso integrale viene sottoposto a vari processi di immersione in acqua ed essiccatura e così appare meno bruno, più giallo e pur mantenendo le sue caratteristiche nutrizionali. E poi c'è il brillato, quando oltre all'essiccatura il chicco di riso subisce un'ulteriore smerigliatura per rimuovere la cuticola esterna e poi una successiva lucidatura. Già solo in Italia oggi sono elencate circa 150 varietà di riso, mentre in tutto il pianeta si calcolano oltre 3.000 varietà coltivabili. E ognuna presenta caratteristiche uniche, dall'aroma alla consistenza e al colore e ai valori nutrizionali. Possiamo dire che i valori medi nutrizionali sono circa da 80-85 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto e circa 7 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Tanto che il riso viene a rappresentare la base dell'alimentazione per quasi la metà della popolazione mondiale. Allora, vediamo un attimo le principali varietà. Dal punto di vista nutrizionale, il riso apporta più o meno la stessa quantità di calorie della pasta, 330 calorie per 100 grammi, con maggior contenuto di amidi e minori quantità di proteine. Rispetto alla pasta ha maggiore digeribilità dovuta dal basso contenuto di amilosio e questo rende il riso un pasto adatto per gli sportivi da consumare pre-gara o prima di fare l'allenamento. La prima grande differenza da fare rispetto al profilo nutrizionale è tra riso bianco e riso integrale. Infatti, quando parliamo di micronutrienti, vitamine, fibre e composti nutraceutici del riso, dobbiamo sapere che sono prevalentemente presenti nel chicco integrale, mentre il processo di raffinazione del riso lo impoverisce un po', lasciando per la maggioranza amidi, cosa che rende il riso bianco un alimento con maggiore indice glicemico, ad eccezione del basmati, che anche nella versione raffinata, grazie alla tipologia dell'amido che contiene, ha un indice glicemico più basso. Mi soffermerei un po' di più sul riso integrale, il più ricco di micronutrienti essenziali per le funzioni cellulari e per le proprietà antiossidanti. Rispetto al riso bianco, quello integrale ha un contenuto più elevato di fibre, ha maggiori quantità di vitamina E, importantissima nel mantenere l'integrità del DNA e il funzionamento del sistema immunitario. Maggiori quantità di riboflavina, quindi di vitamina 2, niacina, la vitamina B3, di beta-carotene e anche di luteina, zeaxantina e di molti minerali importanti per il nostro organismo, come il fosforo, il ferro, il manganese, il potassio, lo zinco, il rame, il magnesio e anche il selenio. Quest'ultimo, tra l'altro, è importantissimo per indurre la riparazione del DNA ed è un cofattore della glutatione perossidasi, un enzima utilizzato nel fegato per rimuovere sostanze tossiche. Proprietà che rendono il riso integrale uno degli alimenti d'elezione nelle diete disintossicanti. E poi ancora, il riso integrale dona un ricco apporto di magnesio che svolge un ruolo molto molto significativo nel nostro corpo perché agisce come cofattore di oltre 300 enzimi e una sua carenza influenza la funzione tiroidea, l'assorbimento di vitamina D e la funzione muscolare. Con una tazza di riso integrale raggiungiamo circa il 21% del valore giornaliero di magnesio. Tra i componenti nutraceutici di maggiore interesse c'è la gamma orizzanolo, a cui sono attribuite molte proprietà, come l'attività protettiva della pelle dai raggi solari e proprietà ipocolesterolemizzanti, antinfiammatoria, antitumorale, antidiabetica e antiossidante. Tra i composti polifenolici c'è la tricina, a cui sono attribuiti effetti antinfiammatori e benefici sul microbiota intestinale, tanto che è utile per ripristinare uno stato di equilibrio e curare diarree indotte da chemioterapie o infezioni intestinali, che spesso per esempio possono capitare in estate. Così, ecco che il riso integrale è considerato un alimento protettivo verso il cancro del colon retto e del cancro al seno addirittura. Protegge l'endotelio dei vasi sanguigni con azioni cardioprotettive grazie proprio a una molecola in grado di inibire l'angiotensina 2, un fattore noto per essere responsabile dello sviluppo di condizioni come l'ipertensione e l'aterosclerosi. E il riso nero? Questo deve il suo colore a una ricchezza di composti fenolici, tra cui l'antociani e antiossidanti, noti per ridurre l'infiammazione e il rischio di malattie cardiovascolari, oltre che i livelli di glucosio nel sangue, prevenendo il diabete. E per finire, sono note le sue proprietà antitumorali. Questo tipo di riso, poi, ha una capacità antiossidante più elevata rispetto alle altre varietà, oltre a contenere quantità maggiori rispetto ad altri risi di luteina e zeaxantina, due carotenoidi utilissimi per la salute degli occhi. E in più è ricco di acidi grassi e di aminoacidi. E, come ricordo, i mattoni per costruire le proteine per il nostro organismo. E ne sono presenti ben 18 di aminoacidi, tra essenziali e non essenziali. Ricordiamo che aminoacidi sono fondamentali per molte delle funzioni del corpo, inclusa quella muscolare, se sono essenziali per riparare la pelle e i tessuti danneggiati. Anche il riso rosso però ha una composizione simile al riso nero ed è ricco di antiossidanti flavonoidi, tra cui gli antociani apigenina, miricetina e quercitina. Insomma, tutti nomi un po' particolari, ma per dire che è un buon alimento ed è ideale nelle diete antinfiammatorie. Ma non dimentichiamo il riso basmati, cioè quello col chicco più lungo che contiene un composto aromatico, il 2-acetil-1-pirrolina, che gli conferisce il sapore caratteristico. Il basso indice insulinemico è legato all'elevata presenza di amilosio e alla bassa presenza di amilopettina, così si presta come alimento nelle diete dimagranti e nelle diete per il controllo del diabete. Quindi ricordate, il riso basmati è molto buono in questo caso. Dal punto di vista nutrizionale, anche in questo caso la versione integrale è da preferire a quella raffinata perché è più ricca di micronutrienti. Una caratteristica importante del riso basmati è che ha meno contaminazione d'arsenico rispetto alle altre varietà. Il problema dell'arsenico sembra riguardare tutti i tipi di riso, inclusi biologici, proprio per la sua modalità di coltivazione. Cresce immerso nell'acqua e pertanto assorbe l'arsenico presente nei terreni. Per ovviare a questo problema, l'immersione del riso in acqua prima di utilizzarlo e la cottura, rispettando le proporzioni 1 a 5, 1 di riso e 5 di acqua, rimuove la maggior parte dell'arsenico e permette di sfruttare tutti i benefici di questo cereale. Poi ancora, se vogliamo fare un confronto con la pasta è più ricca di proteine, mentre il riso contiene più amido. Questo fatto, cioè rispetto all'amido, permette che durante la cottura vengano assorbite notevoli quantità di acqua, fino a triplicare il peso del riso utilizzato. Per questo motivo, anche se a crudo i due elementi possiedono più o meno lo stesso apporto energetico, il riso cotto è un alimento meno calorico e più saziante della pasta. Questa caratteristica è maggiore nella preparazione del risotto, dove avviene una riduzione calorica supplementare grazie alla formazione della tipica emulsione, cioè quella cremina a base di amido diluito in acqua. Il valore biologico delle proteine del riso è leggermente superiore rispetto a quelle delle proteine del grano. Infatti ha un maggiore contenuto dell'aminoacido lisina, che rappresenta l'aminoacido essenziale un po' carente negli altri cereali, di cui invece sono molto ricchi i legumi. E poi ancora, il riso è più digeribile rispetto alla pasta, perché il suo amido è costituito da granuli di piccole dimensioni e non causa la classica sonnolenza postprandiale. Questo parametro può essere soggetto a variazioni in base al metodo di cottura, quindi o fatto a risotto oppure cotto in acqua, e alla presenza di altri ingredienti con cui viene cotto o accompagnato. E ancora, tra tutti i cereali, il riso è quello dotato del minor potenziale allergenico. Non a caso è utilizzato nelle cosiddette diete elementari, specifiche per la ricerca degli alimenti poco tollerati. Cioè si tratta di regimi alimentari, anche detti diete di esclusione, dove si inizia un percorso nutrizionale con pochissimi cibi considerati sicuri e si integrano progressivamente gli altri uno per volta, osservando le reazioni dell'organismo. Tra l'altro è importante ricordare che il riso integrale può essere utilizzato, ma pur sempre con una certa moderazione anche per i diabetici. Il suo indice glicemico è infatti più basso rispetto a quello della pasta. E infine, visto il suo contenuto proteico controllato, è adatto a chi soffre di malattie renali e di iperuricemia. Per finire, le proprietà nutrizionali di un riso integrale sono migliori del riso bianco perché durante il processo mollitorio si perdono molte fibre, sali minerali e vitamine. E in particolare la vitamina B1 viene in gran parte persa nel processo di brillatura, mentre si mantiene in concentrazioni importanti nel riso integrale e in quello parboil. Allora, concludendo questa carrellata sul riso, vi ricordo che scegliere vegan è facile. Sicuramente già partendo dalle potenzialità del riso in cucina. Ottimale nella preparazione di piatti estivi unici, colorati, fantasiosi e ricchi che si sposano con ortaggi di stagione, legumi, verdura e anche frutta e persino i dolci. Allora, in questa bella stagione non fatevi portare dalla consuetudine e dall'indifferenza verso esseri pari a noi, cioè gli animali da reddito. E fate che la vostra tavola imbandita sia rispettosa della vita. Ma vorrei un attimo ricordare dei numeri che è doveroso conoscere riguardo il settore zootecnico, ma che è il maggiore responsabile dello sfruttamento di animali in termini di numero di individui sfruttati e uccisi ogni anno. In Italia il numero di animali macellati, sappiate, che supera i 650 milioni in un anno, con una media di 50-60 milioni di capi uccisi ogni mese. Sebbene non esistano delle statistiche che isolino specificatamente il periodo delle vacanze estive, i ritmi di macellazione restano elevati e costanti tutto l'anno. Il picco si ha però soprattutto nei periodi di feste e nei mesi più caldi, quelli estivi, per via di grigliate e anche picnic all'aperto. Allora, ecco la stima dei dati medi mensili dell'industria zootecnica italiana. Polli e tacchini, oltre 45 milioni al mese. I polli in particolare subiscono cicli di vita molto rapidi e vengono macellati a poche settimane di età. I suini, circa 1 milione al mese. I bovini, circa 230.000 al mese. I conigli, 1 milione al mese. E i pesci? Ogni mese finiscono nelle reti dai 90 ai 180 miliardi di pesci. E quelli da acquacoltura sono circa 14 miliardi uccisi mensilmente. Allora, è pazzesco, è un abominio. E tutto questo fa riflettere. Allora, mi raccomando che questa estate possa essere per tutti voi un'occasione di degustazione e al tempo stesso di vostre creazioni, volte però a una cucina cruelty free, per pranzi e cene e quant'altro. Vi ricordo che molti argomenti di alimentazione vegana li potete trovare sulla rivista online shan-newspaper.com e soprattutto, mi raccomando, rimanete connessi qui su www.radiodreamland.it. Buone vacanze a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Cacciatori abbattono 15 cinghiali. L'accaduto è avvenuto al Parco del Boschetto sotto gli occhi dei visitatori a Nichelino, in provincia di Torino. A denunciare il fatto è stato il Tavolo Animali Ambiente, costituito dalle maggiori associazioni animaliste e ambientaliste. Un gruppo di cacciatori, per quanto autorizzati, ha snidato e abbattuto una quindicina di cinghiali sotto lo sguardo esterrefatto e preoccupato delle persone che in quel momento si trovavano nell'area verde. La battuta, infatti, non è stata adeguatamente pubblicizzata, cosa che ha esposto i fruitori del parco a notevoli rischi. Ormai si può cacciare sempre e ovunque, affermano le associazioni che costituiscono il Tavolo Animali Ambiente. Con situazioni di grande pericolo per la cittadinanza, dobbiamo proprio aspettare che ci scappi un morto prima di impedire simili assurdità? Se la presenza di cinghiali costituiva un pericolo, proseguono le associazioni, perché non si è ricorso a quei gabbioni di cattura che hanno più volte dimostrato la loro efficacia? Forse perché osteggiati dal mondo venatorio, che in questo modo non può provare la brezza della battuta e conseguente uccisione di un animale selvatico? Gli elefanti non possono chiedere la libertà in tribunale, non sono persone. La sentenza della Corte Suprema del Colorado, i giudici non sono entrati nel merito della richiesta di trasferire i 5 pachidermi che vivono in uno zoo di Colorado Springs, in un santuario. Sono animali maestosi, ma non sono persone e quindi non hanno diritto all'azione legale. Il commento di SOS Gaia: finché ci saranno giudici che emettono un simile verdetto, non ci sarà mai la possibilità di evolvere nemmeno per gli esseri umani. Animali che si lanciano giù dai camion che li portano al macello, un grido di aiuto ignorato da troppi. Due maiali si lanciano giù dal camion che li portava al macello. È successo a Cesana, sulla E45. I due animali sono stati tolti dalla strada, ma non sono stati salvati dal mattatoio. L'appello di Meta Parma contro l'indifferenza che sta uccidendo gli animali: basta ignorare la verità. L'associazione lamenta che ciò che succede agli animali viene ancora ignorato, pur essendo ormai sotto gli occhi di tutti, e anche la resistenza animale non viene supportata, bensì negata. Il Tavolo Animali Ambiente presenterà il libro fotografico sui lupi incivili, 15 anni di fotografie ai lupi, di Paolo Rossi. Il libro per la tutela del lupo verrà presentato presso la sede del Tavolo Animali Ambiente in piazza Statuto 15, venerdì 7 febbraio 2025 alle ore 21. La presentazione del libro sarà a cura del fotografo e guida ambientale Paolo Rossi, presentato da Rosalba Nattero, giornalista e portavoce del Tavolo Animali Ambiente. La trasmissione televisiva SOS Gaia al pianeta vivo per la difesa degli animali e del pianeta. Sta per riprendere la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo dopo la pausa festiva, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
3: Buonasera a tutti. Siete sintonizzati su Radio Dreamland e ben ritrovati ad Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di archeologia misteriosa e di antiche civiltà. Stasera riprenderemo un tema già affrontato tempo fa, che però, alla luce di nuove scoperte ed interpretazioni, sta tornando di attualità. Parlo del sito di Göbekli Tepe e i suoi satelliti di Mendik Tepe e Kamchak Tepe, focalizzando nelle possibili e misteriose funzioni. E tra queste, quella di essere il primo santuario sciamanico ad oggi conosciuto, che ha acquisito maggiore credito dopo le decise critiche e confutazioni mosse dall'archeologia e dall'antropologia a quelle ritenute le più probabili fino a non molto tempo fa dalla comunità scientifica, ossia quella archeoastronomica e quella di memoriale di eventi vissuti dall'umanità del passato. Tutte incredibilmente affascinanti e plausibili, che però rispetto alla prima, sostenuta innanzitutto dal suo scopritore, cioè il tedesco Klaus Schmid, hanno alcuni aspetti controversi. Vediamo allora di capirci qualcosa. La transizione dal paleolitico al neolitico, detta anche rivoluzione neolitica, in questa regione segnò il passaggio epocale da un'economia nomade di caccia e raccolta a una stanziale basata sull'agricoltura e l'allevamento. Sorprendentemente, le prime colossali architetture megalitiche comparvero prima dell'avvento dell'agricoltura, dimostrando che il culto precedette la nascita delle città, e questa nuova visione ha costretto a rivedere la teoria convenzionale secondo cui le grandi costruzioni megalitiche sono nate nell'Europa nord-occidentale millenni dopo la transizione neolitica, a partire più o meno dal quinto millennio. Infatti la scoperta di siti straordinari nella Turchia sud-orientale ha completamente riscritto questa teoria. Göbekli Tepe risale al decimo millennio avanti Cristo, circa 11.500 anni fa, ed è considerato il tempio più antico del mondo. È costituito da recinti circolari che racchiudono enormi pilastri megalitici a forma di T, alti fino a 5 metri, e decorati con bassorilievi di animali, volpi, serpenti, cinghiali, scorpioni. Un'opera dall'aspetto rivoluzionario, perché questo megalitismo fu realizzato da comunità nomadi o seminomadi di cacciatori-raccoglitori, rivelando un'incredibile e inaspettata raffinatezza ingegneristica e un universo spirituale estremamente complesso in un'epoca precedente la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento. La presenza di queste grandi strutture monumentali suggerisce, come vedremo un po' più avanti, che gruppi umani si riunissero in luoghi di culto per celebrare riti e condividere credenze sotto la guida spirituale di sciamani. Il ruolo del sacro dimostra che non fu l'agricoltura a generare la civiltà, bensì furono i culti, la spiritualità, a spingere l'uomo a cooperare, spianando la strada alla nascita dei primi villaggi agricoli. L'edificazione di questi complessi monumentali richiedeva una profonda conoscenza dei materiali, calcoli geometrici precisi e una sorprendente capacità di coordinamento sociale. Estrazione e taglio del calcare, movimentazione delle masse di monoliti pesanti fino a 20 o 50 tonnellate. Non solo tecnologia dunque, ma anche conoscenze di architettura ante litteram. I recinti, noti come strutture A, B, C, D, non sono cerchi approssimativi, ma ricerche geometriche hanno dimostrato che i pilastri centrali di più recinti formano un triangolo equilatero perfetto, provando l'esistenza di un progetto architettonico unitario a monte dell'opera. Ma anche architettura sotterranea e ingegneria per lo scavo della roccia. Infatti, a differenza di Göbekli Tepe, dove i recinti sono parzialmente eretti fuori terra, a Karan Tepe, un enorme sito scoperto successivamente a Göbekli Tepe e non lontano da esso, è in gran parte scavata direttamente nella roccia madre. Include stanze sotterranee e canali di drenaggio scavati nel calcare, a testimonianza di una tecnica costruttiva ancora più integrata con la morfologia del terreno. Com'è stato possibile tutto questo? Sorprende che tribù nomadi dediti principalmente alla sopravvivenza, secondo il luogo comune, e comunque profondamente legate all'ordinarietà del vissuto quotidiano, improvvisamente abbiano sentito la necessità interiore di fermarsi territorialmente per creare un centro cerimoniale spirituale e comunitario complessissimo. Sembra abbastanza improbabile e viene quindi da pensare che queste numerose tribù migratorie di nomadi che vivevano isolate a un certo punto fossero state cementate, coagulate durante le loro migrazioni in questo intento colossale grazie alla presenza e al ruolo rivestito dalle figure sciamaniche che a loro volta incarnavano un'ancestrale tradizione spirituale itinerante. Non va infatti dimenticato che sulle sponde del Mar Nero, quindi anche sulle coste settentrionali della Turchia, da tempi immemorabili, riconducibili approssimativamente ad un'epoca antecedente, anche se non di molto, all'insediamento di Göbekli Tepe, si era stanziata una civiltà molto avanzata, di natura sciamanica, proveniente dalla tradizione druidica europea, imparentata, secondo molti studiosi, con l'eredità della famosa Atlantide, e questo potrebbe essere all'origine dello sciamanesimo anatolico. La tesi della presenza sciamanica a Göbekli Tepe e nell'intera rete del Tas Tepeler, cioè le colline di pietra, che è quest'area archeologica e anche allo stesso tempo un ambizioso progetto di ricerca che è situato in tutta quell'area della Turchia sud-orientale, questa è l'ipotesi interpretativa più solida e affascinante avanzata dagli archeologi, tra cui, oltre lo scopritore del sito, anche antropologi culturali dello spessore di David Lewis Williams, per giustificare, appunto, dare un senso alla costruzione di questo monumento. Gli archeologi concordano con la visione che la complessità di Göbekli Tepe non richiede alieni o civiltà perdute, anche se a mio modesto parere questo approccio un po' skeptics non aiuta a far luce sui tanti misteri dell'archeologia, ma si spiega bensì con l'emergere di una proto-elite di specialisti del sacro, potremmo dire, cioè gli sciamani, che ha usato la spiritualità come colla per unire tribù altrimenti isolate. Nelle società di cacciatori raccoglitori nomadi semplici, lo sciamano è colui che comunica con gli spiriti per curare o propiziare la caccia oppure per altri contatti con la natura. Ma alla fine dell'era glaciale in Anatolia le risorse erano così abbondanti che la popolazione crebbe notevolmente demograficamente e quindi non sembrerebbe fosse stato indispensabile un apporto esterno per procurarsi il cibo. Per gestire gruppi di centinaia di persone senza che si uccidessero tra loro per dispute territoriali serviva un'autorità superiore. Gli sciamani, detentori della conoscenza cosmologica, il mondo degli spiriti, il culto dei morti, l'osservazione dei cicli naturali, tradussero la loro esperienza in un salto di qualità, diventando una vera e propria classe dirigente rituale. L'ingegneria e la geometria del sito derivano dalla loro necessità di creare spazi teatrali perfetti per i rituali in cui loro stessi officiavano. La spiritualità pertanto divenne motivo di coagulo identitario sociale e l'antropologia ci spiega che costruire Göbekli Tepe non era il fine ma il mezzo. Come poteva convincere questo gruppo di sciamani, centinaia di nomadi liberi, a spaccarsi la schiena per erigere megaliti di 50 tonnellate? È ipotizzabile che lo sciamano leader o gli sciamani, con il loro operato e la loro esperienza, erano di fatto il riferimento sociale e spirituale per queste prime comunità, e riuscivano nel loro intento anche proponendo una vita sociale di condivisione e gaudenti abbondanti feste religiose all'insegna dell'armonia dei cicli della natura. Costruire Gobekli Tepe ha richiesto uno sforzo inimmaginabile. Certo, la logistica, ossia il cibo, era chiaramente necessario per mantenere in vita le persone, ma la motivazione doveva essere sicuramente trascendente, altrimenti per l'uomo paleolitico qualunque altra più prosaica sarebbe stata insufficiente. E nelle società animiste il mondo non è un meccanismo inerte, ma una rete viva di spiriti, degli animali, dei fiumi, della terra, degli antenati, che necessita di costante manutenzione per non collassare. Lo sciamano era percepito quindi come l'unico ponte tra il mondo materiale e quello invisibile, e la sua capacità di mobilitare le masse non derivava da un potere politico coercitivo, ma dal fatto che convinceva la tribù di una necessità cosmica. Erigere i pilastri e i monumenti era vitale per mantenere in equilibrio la magia della natura e garantire la sopravvivenza dell'universo stesso. Se l'uomo paleolitico viveva immerso in una natura percepita come onnipotente e sovrastante, il santuario megalitico rappresentava uno scudo o un punto di contatto sicuro con il mondo divino. I pilastri scolpiti di Gobekli Tepe, con predatori feroci, non erano mere decorazioni, ma entità spirituali evocate nella pietra a difesa del luogo sacro. Lo sciamano invitava le tribù a partecipare a questa grande opera, non come operai, ma come partecipanti attivi a un rito di salvaguardia. Costruire il santuario significava aiutare l'intermediario a negoziare con le forze selvagge della natura. Questa argomentazione si sposa perfettamente con la tesi del grande archeologo Jacques Cohen. Egli sosteneva che a Gobekli Tepe sia avvenuta prima di tutto una rivoluzione spirituale, una necessità impellente di dialogare con il divino in forme nuove e monumentali. Alimentando la spiritualità come motore sociale tenuto acceso dagli sciamani, è sorta contestualmente la necessità della condivisione di questa identità, che poi si è tradotta nell'edificazione dei primi villaggi comunitari, sorti proprio a ridosso del santuario. In definitiva, in questo scenario, l'uomo paleolitico acquista una dimensione diversa, in cui viene sottratto alla visione sclerotizzata dell'uomo primitivo, costruttore infaticabile di monumenti mosso solo dalla pancia o dal calcolo economico, come del resto sostenuto dal modello antropologico Work and Feast, lavoro e banchetto, sostenuto dagli archeologi che attualmente lavorano al sito. Ma era in realtà un sognatore mosso dal sacro e dalla necessità vitale di rimanere in armonia con il mistero insondabile della natura. C'è poi un altro elemento che confermerebbe la natura sciamanica del luogo. Gli scavi sul sito hanno portato in luce diverse ruote di pietra forata di dimensioni considerevoli. Il legame tra lo sciamanesimo e le pietre forate o anelli di pietra è oramai assodato. Molti archeologi e studiosi sostengono invece che questi reperti siano da considerare delle semplici macine, ma liquidare questi elementi in quel modo è un errore grossolano, smentito sia dalla loro morfologia sia dal contesto in cui sono state rinvenute. L'errore nasce da una confusione sui reperti. È vero che a Gobekli Tepe sono state trovate migliaia di vere macine, piccole pietre piatte di basalto usate con un pestello per triturare i cereali selvatici e fare la birra per i famosi banchetti. Però queste erano di forma allungata e concava, ma le grandi pietre forate ad anello o pietre ad oblò, inserite nei muri perimetrali dei recinti o posizionate tra i megaliti, sono oggetti monumentali. Non hanno nulla a che fare con la lavorazione del cibo, sono elementi architettonici con uno scopo puramente rituale. E l'archeologo Klaus Schmid, lo scopritore appunto, definì efficacemente la ruota forata come il foro dell'anima. Questo concetto è il cuore pulsante dell'architettura sciamanica. nella cosmologia animista il mondo materiale e il mondo degli spiriti sono separati ma comunicanti. Quando lo sciamano entra in uno stato di trance profonda, aiutato dal buio, dai tamburi, dalla meditazione, la sua anima lascia il corpo fisico e il forno e la pietra fungeva da portale fisico attraverso cui lo spirito dello sciamano o gli spiriti degli antenati evocati poteva viaggiare per uscire dal recinto sacro e raggiungere il sottomondo o il cielo. In molte culture antiche passare attraverso una pietra forata, fisicamente o simbolicamente, rappresenta il passaggio attraverso un canale del parto cosmico. L'iniziato muore nel mondo profano e rinasce nel mondo sacro. Se immaginiamo, come credono gli archeologi, che i recinti di Göbekli Tepe fossero ambienti chiusi, coperti da un tetto e immersi in un'oscurità claustrofobica, una grande pietra forata incassata nel muro assume funzioni teatrali potentissime per l'intermediario sciamanico, ma soprattutto la ruota forata rivestiva un ruolo simbolico potentissimo e profondo. Come in tutte le culture native del passato e del presente, come quelle americane o asiatiche, la ruota forata rappresenta il cerchio sacro della vita e al tempo stesso il percorso ciclico dell'iniziato, descrivendo così la cosmogonia dell'universo in cui la sua vita si manifesta. Il foro della ruota rappresenta il mistero della natura, il vuoto primordiale, causa del tutto. È quindi probabile che anche quelle ritrovate in questo sito rivestissero la stessa simbologia, divenendo lo strumento catalizzatore dei rituali legati al concetto divino di Madre Terra o Grande Madre. Non erano quindi rozzi strumenti da cucina, ma ingranaggi di una complessa macchina mistica, progettata e utilizzata dalla casta sciamanica per squarciare il velo tra il mondo degli uomini e quelli degli spiriti. Ora io mi fermo un attimo e ritorniamo prestissimo.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri del grande sito Göbekli Tepe in Turchia, famoso, e abbiamo visto questa chiave sciamanica che ne giustificherebbe l'esistenza. Infatti nello sciamanesimo, appunto, il mondo è diviso in tre livelli, rappresentato dalla simbologia della pietra forata di cui stavamo appunto parlando: il mondo sotterraneo degli spiriti dei morti, la dimensione cioè posta fuori dal bordo della pietra, il mondo terrestre, quello degli umani, il pieno della ruota, e il mondo celeste, il bordo interno, a cui si aggiunge il foro centrale che, come abbiamo detto, rappresenta la causa prima del tutto. Lo sciamano è l'unico individuo in grado di viaggiare tra questi mondi attraverso stati alterati di coscienza, spesso assistito da animali guida, cioè totem, che fungono da psicopompi, cioè accompagnatori delle anime. Ecco, a Göbekli Tepe tutto urla di sciamanesimo. I bassorilievi dei pilastri non mostrano scene di caccia, perché mancano frecce, archi o prede ferite. Mostrano invece animali minacciosi, velenosi o predatori, cioè serpenti, scorpioni, volpi e leopardi. È probabile che rappresentassero quindi gli spiriti guardiani del luogo sacro, evocati per proteggere i recinti o per assistere gli officianti nei loro viaggi rituali. Il dettaglio cruciale per gli antropologi è la fattura dei pilastri a T, famosi, no, che sono presenti nel sito, che vengono riconosciuti dalla comunità scientifica come figure umane prive di volto. Nell'arte preistorica e sciamanica, l'assenza del viso indica l'appartenenza al regno degli spiriti. Queste statue rappresentano con ogni probabilità i grandi spiriti degli antenati o la versione monumentale ed eroica degli sciamani fondatori. Anche la morte e il legame con gli antenati sono appunto temi centrali presenti nei siti di questa regione anatolica. È infine molto interessante focalizzare un elemento poco dibattuto sui misteri di Göbekli Tepe, ossia che nel santuario, sui famosi pilastri a T, sono presenti braccia incise sui fianchi e le mani che si incontrano in grembo, il che sembra dimostrare senza ombra di dubbio che i megaliti a T sono figure umane stilizzate. La parte orizzontale rappresenta la testa astratta e spigolosa, il fusto verticale e il corpo. Le dita, spesso insolitamente lunghe, si congiungono sempre sul ventre, poggiate appena sopra una cintura finemente scolpita a forma di H o di U. Non stiamo guardando quindi elementi architettonici, portanti, strutturali, ma monumentali giganti di pietra che sembrano partecipare fisicamente al rito. Quella postura non è un vezzo dell'artista, ma un codice gestuale preciso dell'epoca. Lo sappiamo perché a pochi chilometri di distanza da questo sito è stata trovata una scultura contemporanea a Göbekli Tepe, il famoso uomo di Urfa, la più antica statua umana a grandezza naturale mai scoperta. E anche qui presenta esattamente la stessa postura, dita lunghe, mani giunte a protezione del ventre o dei genitali. Antropologicamente, tenere le mani sull'ombelico o sul basso ventre è un gesto rituale transculturale di raccoglimento, meditazione o custodia del proprio centro vitale. Indica che queste figure, siano esse sciamani, antenati o dei, si trovano in uno stato di profonda concentrazione sacra e mantengono saldo il proprio potere magico. Il paradosso di questi grandi pilastri centrali è che hanno braccia, mani, cinture e vestiti, ma non hanno un volto. Nell'arte animista e sciamanica, l'assenza del volto significa che non si sta ritraendo un individuo specifico e mortale, ad esempio un capo tribù vivo, ma un'entità che abita il mondo degli spiriti. Secondo alcune interpretazioni sono con ogni probabilità i primi antenati, i fondatori mitici della tribù, resi astratti universali in modo che tutte le famiglie nomadi radunate nel santuario potessero venerarli come padri comuni, superando così le divisioni di sangue. Quella specifica postura, le braccia che scendono lungo i lati del pilastro e le mani dalle dita lunghe e sottili che si incontrano sul ventre, subito sopra un perizoma o una cintura, come abbiamo detto, è uno dei dettagli più potenti dei pilastri antropomorfi, sia di Gobekli Tepe che anche della vicina Karan Tepe. E l'idea che rappresenti una postura meditativa o spirituale è assolutamente in linea con le interpretazioni simboliche del sito, anche se gli archeologi tendono a integrarla in un quadro ancora più ampio. Nella preistoria il corpo non si metteva mai in posizioni casuali. Ogni gesto scolpito nella pietra è un codice codificato. E nelle tradizioni sciamaniche di tutto il mondo, infatti, l'area del basso ventre non è solo una parte anatomica, ma il centro di gravità del corpo e la sede dell'energia vitale. Congiungere le mani in quel punto specifico durante i rituali serve a focalizzare l'attenzione all'interno, a contenere l'energia e a stabilizzare lo stato meditativo. Se i pilastri rappresentano antenati divinizzati o esseri ancestrali durante un rituale, quella postura indica che l'essere è in uno stato di immobilità sacra, autocontrollo o profonda connessione spirituale. Che questa possa essere un'interpretazione plausibile ce lo dice il fatto che questo non è un caso isolato, è un archetipo visivo che si ripete in epoche e culture geograficamente lontanissime, ad esempio come abbiamo visto per il cosiddetto uomo di Ur. Ma pensiamo anche ai Moai dell'isola di Pasqua, scolpiti millenni dopo e dall'altra parte del pianeta, ma anche qui presentano le braccia lungo i fianchi e le mani protese in avanti che si uniscono sopra l'addome. In antropologia questo gesto statico indica una combinazione di rispetto reverenziale, cioè stare al cospetto di forze divine più grandi, e autorità regale o sacerdotale. È la postura di chi non ha bisogno di agire o impugnare armi, perché la sua sola presenza immobile emana potere spirituale. Infine va considerato che l'area del basso ventre è anche il punto di accesso dell'energia cosmica vitale, che nello sciamanesimo druidico, ad esempio, viene chiamata Korah. Il gesto rituale delle mani giunte a quel punto potrebbe rappresentare quindi la custodia di un segreto o la protezione della vita e della fertilità. Poiché i pilastri sono privi di tratti del viso, il focus visivo si sposta quindi completamente sul corpo e sui gesti delle mani, trasformandoli nel messaggio principale della scultura. Quell'abbraccio ideale del proprio baricentro non esprime azione, violenza o sottomissione in relazione alla presenza sui pilastri, come abbiamo detto, degli animali totemici, come invece la maggior parte delle interpretazioni accademiche sostengono, ma indica stasi, raccoglimento e sacralità. Chiunque fosse rappresentato in quei pilastri di pietra si trovava in uno stato dell'essere che oggi non faremmo fatica a definire meditativo. Se l'uomo avesse voluto semplicemente celebrare la sua acquisita superiorità sul regno animale, avrebbe probabilmente scolpito un bestiario misto su ogni pilastro. Gli scavi hanno invece rivelato una distribuzione molto precisa. Ogni recinto monumentale è dominato da una specifica specie animale. Recinto A il serpente, recinto B la volpe, recinto C il cinghiale, recinto D l'avvoltoio e gli uccelli. Secondo l'interpretazione totemica e quindi sciamanica, questi animali non sono prede sottomesse, ma gli spiriti antenati dei diversi clan nomadi. Possiamo immaginare che quando le varie tribù si riunivano a Gobekli Tepe, ogni gruppo costruiva o venerava il recinto presieduto dal proprio animale totemico. L'animale era considerato il fondatore divino della famiglia, un protettore sacro con cui l'uomo condivideva la discendenza, non un avversario da schiacciare. Abbiamo già detto che gli animali raffigurati sono quasi tutti letali o aggressivi, no? Scorpioni, ragni, ben feroci. In un'ottica sciamanica, queste figure hanno una funzione apotropaica, ovvero servono ad allontanare il male, a proteggere il rito. Non sono, cioè, trofei di caccia appesi alla cintura dell'antenato umano, ma sono i suoi guardiani. L'individuo o lo spirito raffigurato dal pilastro a T non ha sconfitto quelle belve, si è alleato con esso. Le belve fanno la guardia al potere sacro dell'antenato, ringhiando contro gli spiriti maligni e contro i non iniziati che osavano avvicinarsi. Un altro dettaglio che smentisce il senso del dominio è che in molti rilievi gli animali non sono statici sotto le mani umane, ma interagiscono tra loro raccontando storie di cui purtroppo abbiamo perso il testo. Vediamo uccelli che trasportano sfere o teste, cinghiali in carica e serpenti che scendono come fiumi. Questo indica che gli animali erano protagonisti di un sistema mitologico complesso, esattamente come gli dei dell'Olimpo per i greci. L'uomo paleolitico stava incidendo nella pietra i miti della creazione o le avventure spirituali dei propri dei animali. Allora, se uniamo questi tasselli, i giganteschi pilastri a T con braccia umana non rappresentano l'uomo che si erge contro la natura, ma rappresentano lo sciamano o il primo antenato che attraverso la trance e i rituali meditativi è riuscito a incorporare il potere della natura, sincronizzandosi con essa. Non è il trionfo dell'ego umano, ma l'apoteosi dell'armonia animista. L'essere umano che riconosce la divinità del cinghiale, della volpe e del serpente e chiede a queste forze di accompagnarlo, proteggerlo, entrandovi in simbiosi. Ancora un dettaglio simbolico molto importante presente nella stele dell'avvoltoio, quella famosa 43, chiamata così, si tratta dell'incisione di apparenti tre ceste di cui si ignora il significato esatto. È però molto interessante e curioso notare come questa rappresentazione si trovi nei reperti archeologici di diverse culture lontane tra loro nello

in Sumera ad esempio, usati per trasportare acqua sacra o polline o comunque, come dire, strumenti del mestiere. Rappresentano simbolicamente la purificazione, la vita e la benedizione degli dèi verso l'umanità. Non rimane infine che parlare di un altro fenomeno emerso dagli scavi di Gobekli Tepe che accentua il carattere sacrale e sciamanico di questo rito. Al pari di altri templi scoperti e portati in luce recentemente nelle adiacenze del santuario, è a conferma del fatto che appunto il sito di Gobekli Tepe non è un caso isolato ma va inserito in una rete di villaggi santuari, che è un tema su cui fra l'altro sicuramente ritorneremo, è stato appurato che il sito ha subito una sepoltura deliberata. Questo rappresenta uno dei misteri più grandi di questi siti, perché sembrerebbe che al termine del loro ciclo di utilizzo i recinti venivano intenzionalmente sepolti sotto tonnellate di terra e pietrisco. Le comunità dei due villaggi vicini non abbandonavano semplicemente gli edifici una volta terminata la loro funzione cerimoniale o calendariale, ma li seppellivano intenzionalmente. E per cercare di comprenderne il significato di questo rituale di inumazione architettonica, ci viene in aiuto la teoria formulata sempre dal suo scopritore Klaus Schmidt e profondamente radicata nell'antropologia delle religioni animiste, ossia che il tempio era considerato come un'entità vivente. In un mondo in cui tutto è vivo e pervaso da spiriti, un santuario non è un semplice edificio di pietra inerte, ma un'entità dotata di un proprio ciclo vitale. Di conseguenza, come un essere umano o un animale totemico, anche il recinto sacro aveva una sua nascita e una morte, forse, chissà, legata alla morte dello sciamano che lo aveva fondato. Se così fosse stato, allora si può comprendere che il recinto doveva essere sepolto con gli stessi onori riservati a un grande antenato e l'interramento era un vero e proprio funerale monumentale. Allora, al termine di questa analisi antropologica e archeologica, credo che il fascino di questo incredibile sito possa solo essere aumentato. Allo stato attuale delle nostre conoscenze risulta essere il santuario megalitico più antico dell'umanità, ma come lasciano immaginare le recenti scoperte dei siti limitrofi che abbiamo citato di Mandik Tepe e Kamchak Tepe, che risultano essere fra l'altro ancora più antichi, non possiamo escludere che il tempo restituirà a breve altre testimonianze che sposteranno ancora più indietro le lancette dell'evoluzione comunitaria e spirituale dell'uomo, in continuità con la tradizione sciamanica che dall'alba dell'uomo lo accompagna e ne guida la sua avventura. Bene signori, il tempo a disposizione è terminato e prima di lasciarvi vorrei suggerirvi la consultazione della rivista online Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com, dove trovate molti articoli sul tema della puntata. Allora, un saluto da Marco Pulieri e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Animali narranti. Perché raccontiamo, leggiamo e scriviamo storie. Con Giovanni Del Ponte.
2: Ciao, sono Giovanni Del Ponte e vi do il benvenuto alla 10ª puntata di Animali Narranti. Nell'8ª puntata, dedicata al romanzo It di Stephen King, abbiamo rievocato quella capacità che tutti avevamo da bambini, credere in modo assoluto. Grazie a quella fede ingenua e al potere delle storie, riuscivamo a metterci al sicuro dei mostri. Ma una volta diventati adulti, come possiamo difenderci senza spade magiche o mappe del tesoro? E se la nostra stessa vita non fosse una serie di eventi casuali, ma l'unica e più importante opera d'arte che potremmo donare al mondo e alla nostra comunità? Oggi cercheremo di rispondere a queste domande e lo faremo attraverso due grandi opere. Il saggio seminale dello psicologo ungherese Mihaly Csikszentmihalyi, intitolato Flow, psicologia dell'esperienza ottimale, e il recente toccante film di Mike Flanagan, The Life of Chuck, tratto dal racconto di Stephen King, La vita di Chuck. Flow ci fornirà la mappa, la teoria e gli strumenti. Il film The Life of Chuck, il risultato, in una storia koan, intensa e commovente, che ci interroga sul senso ultimo del nostro passaggio sulla Terra. Ma attenzione, nella seconda parte della puntata, dopo la pubblicità, farò spoiler sul film, perciò valutate se cercare di recuperarlo o di leggerne il racconto prima di proseguire con l'ascolto. Benissimo, direi che possiamo cominciare.
3: Corro sul parquet lucido del campo da basket. Le urla sono un mare in tempesta. Afferro la palla, il difensore mi travolge. Palleggio, cambio mano. Tirare o passare? Troppi pensieri. E poi accade. Il rumore si smorza. Il campo si dilata. Ogni dettaglio brilla. Il legno lucido, il sudore sulla fronte di un avversario. Scarto, fingo. Non è velocità, è chiarezza. Entro nell'area, salto. Sospeso tra pavimento e canestro, il mondo è perfetto. Nessun rumore, nessun pensiero. Swish! Il mondo esplode. Tornano pubblico, luce, applausi, vita. Ma per un istante, un solo istante, sono stato invincibile.
2: Forse vi è capitato mentre conversavate con qualcuno che vi appassionava, o mentre cucinavate, o facevate giardinaggio, o giocavate con i vostri figli. Per un po' tutto il resto è scomparso. Preoccupazioni, dubbi, autoconsapevolezza, tutto dissolto. Siete rimasti solo voi e l'atto che stavate compiendo, immersi in un'unica danza fluida. Gli psicologi chiamano questa esperienza flow, flusso in italiano. Il termine fu coniato dallo psicologo Mihaly Csikszentmihalyi, che dedicò la vita allo studio della felicità. Intervistò atleti, artisti, chirurghi, alpinisti, scacchisti. A ciascuno domandava: in quali momenti ti senti meglio? Tutti, prima o poi, descrivevano la stessa esperienza. È come se all'improvviso il resto del mondo scomparisse. Esiste solo il movimento, il ritmo, l'azione che sto compiendo. È ciò che lo psicologo chiamava stato di esperienza ottimale. In questa puntata cercheremo di capire se sia possibile coltivare e integrare il flow nelle nostre attività e nella nostra vita, proprio come sembra che riesca a fare il protagonista del film The Life of Chuck. Nell'epoca moderna viviamo in un paradosso. Nonostante un benessere senza precedenti, molti percepiscono l'esistenza come sprecata, dominata da ansia e noia. Il saggio di Csikszentmihalyi ci rivela però un fatto che per molti potrebbe suonare sorprendente. La felicità e le esperienze ottimali non sono risultato di fortuna o del caso. Non si comprano col denaro o successo, né si possono pretendere col potere. Sono una condizione che deve essere preparata, coltivata e difesa privatamente da ognuno di noi. Per esemplificare questo concetto, Il libro riporta molti esempi di persone che in condizioni disumane sono riuscite a trasformare la loro esperienza. Un aneddoto riguarda un pilota americano prigioniero per molti anni in Vietnam. In condizioni terribili, perse peso e salute, ma non la sanità mentale. Quando fu liberato, una delle prime cose che chiese fu di giocare a golf. Con grande stupore dei suoi commilitoni, giocò una partita superba. Come ci riuscì? Spiegò che ogni singolo giorno in cella giocava nella sua mente una partita golf di 18 buche, scegliendo le mazze, valutando l'approccio, variando il percorso. Trasformò la sua prigionia in un'esperienza controllabile, senza lasciarsi sopraffare dall'angoscia. Quando invece la ricerca si sposta su chi semplicemente svolge lavori noiosi e ripetitivi, racconta fra gli altri il caso di Rico Medellin, un operaio di una catena di montaggio. Il suo compito era eseguire quasi 600 volte al giorno la stessa operazione, un lavoro che la maggior parte di noi considererebbe alienante e che Charlie Chaplin ha così genialmente rappresentato nella scena della catena di montaggio di tempi moderni. Eppure, Rico adorava il suo lavoro. Perché? Perché affrontava la sua sfida con la concentrazione di un atleta, chiedendosi ogni volta come battere il proprio record di 43 secondi. Elaborò una routine personale per usare i suoi strumenti ed eseguire le sue mosse come un chirurgo scrupoloso. Rico affermava: «Lo trovo comunque molto meglio che guardare la TV». Sapeva che presto avrebbe raggiunto il limite oltre il quale non sarebbe più stato in grado di migliorare le sue prestazioni, perciò due volte alla settimana aveva iniziato a frequentare corsi serali di elettronica. Con il diploma avrebbe cercato un lavoro più complesso che presumibilmente avrebbe affrontato con lo stesso entusiasmo dimostrato fino a quel momento. Sono d'accordo con voi, le personalità citate sono eccezioni, non la norma, e infatti vengono definite autoteliche, ovvero capaci di trovare gratificazione e scopo nell'attività stessa che svolgono, indipendentemente da ricompense o risultati esterni. D'indole profondamente curiosa, riescono a trasformare gli ostacoli e le minacce potenziali in sfide stimolanti. Questa è la forza maggiore di una mente autotelica. Non dipende dalle circostanze esterne per trovare ordine e significato. Lo crea da dentro. Buon per loro, ma chi di noi non è nato con un carattere di questo tipo può aspirare comunque alla vera felicità? E come? E ci arriveremo fra poco, ma un presupposto che deve essere messo in chiaro fin da subito è che cercare direttamente la felicità, la fama o il grande capolavoro è il modo più sicuro per non trovarli. Il neurologo Viktor Frankl ci ha lasciato parole che riassumono perfettamente l'essenza di questo percorso. Non mirate al successo. Più cercherete di renderlo un bersaglio, più lo mancherete. Perché il successo, come la felicità, non può essere perseguito. Deve conseguirne, come effetto collaterale della nostra dedizione a una causa più grande di noi. Concentrarci su un obiettivo finale, come per esempio il plauso del pubblico, ci paralizza. Si chiama paradosso delle aspettative crescenti. La ricerca di Csikszentmihalyi mostra che man mano che i nostri successi esterni aumentano, le nostre aspettative crescono di pari passo. Se viviamo in funzione dei like e della fama, il senso di benessere che speravamo di raggiungere continuerà a sfuggirci, sempre un passo più in là. Perché un bambino costruisce una torre di cubi? La costruisce per il puro piacere di farlo, è un'azione autotelica, cioè qualcosa che ha il proprio scopo in se stessa. Le attività che generano flow sono per loro natura autoteliche. Il vero obiettivo non è finire il quadro, ma il godimento del dipingere, non è pubblicare il romanzo, ma l'atto dello scrivere. Un poeta e scalatore intervistato spiegò: «La giustificazione dell'arrampicata è l'arrampicata, così come la giustificazione della poesia è la scrittura della poesia. Non si conquista nulla se non la consapevolezza di essere in un flusso. Lo scopo del flusso è continuare a fluire, non cercare una vetta o un'utopia, ma rimanere nel flusso». Insomma, la gioia non è alla fine del percorso, ma nel percorso stesso. Il processo è già la ricompensa, e la ricompensa è il godimento nel compiere l'atto. Piacere e godimento per Csikszentmihalyi sono due sensazioni distinte. Il piacere nasce quando soddisfiamo un bisogno, un'aspettativa, ma non ci spinge a crescere. Il godimento, invece, arriva quando superiamo i nostri limiti e realizziamo qualcosa di nuovo. Lo psicologo chiarisce il concetto con il seguente aneddoto. Un antiquario napoletano, signor Orsini, ricevette la visita di una ricca turista americana che domandò il prezzo di una coppia di putti barocchi. E quando l'antiquario sparò una cifra esorbitante, lei estrasse il suo libretto degli assegni pronta a pagare. A quel punto l'antiquario si infuriò e la cacciò dal negozio dichiarando: «Non posso fare affari con lei, lei non capisce!» In seguito spiegò che se fosse stato la fame avrebbe preso i soldi, ma dato che non lo era, perché avrebbe dovuto concludere un affare senza divertimento? Il godimento per lui risiedeva nello scontro tra ingegni, nell'arte della contrattazione, nella sfida. La cliente, non contrattando, lo aveva privato del godimento del suo lavoro. La felicità è dunque un effetto collaterale, non l'obiettivo. Ora vorrei farvi notare qualcosa di ironico e per certi versi inquietante. Milioni di persone assumono quotidianamente sostanze chimiche per ottenere effetti simili al flow. Vari generi di composti dopanti, stimolanti, pillole per la concentrazione, per la creatività e l'euforia. Eppure, il nostro cervello possiede già la capacità di produrre tutte queste sostanze, naturalmente, gratuitamente e senza effetti collaterali. A tale proposito, il ricercatore Steven Kotler ha osservato che lo stato di flow è l'unico momento in cui il cervello produce contemporaneamente le 5 principali sostanze neurochimiche del benessere, tutte insieme, nello stesso istante. Ecco perché durante il flow la fatica scompare, il dolore si dissolve, i limiti fisici sembrano sfumare. Non è che quei limiti non esistano più, le endorfine li mascherano così efficacemente che superiamo ostacoli che abitualmente ci fermerebbero. Se vi interessasse approfondire quali siano queste 5 sostanze e cosa producano esattamente nel nostro cervello e nel nostro corpo, vi rimando al testo integrale della puntata che, come sempre, potete scaricare dalla pagina di Animali Narranti sul sito di Radio Dreamland. Durante flow accade anche qualcos'altro, qualcosa che i neuroscienziati chiamano ipofrontalità transitoria. Significa che la corteccia prefrontale, responsabile del nostro critico interiore, del senso del tempo e dell'autoconsapevolezza, si disattiva temporaneamente, rallenta, si mette in pausa. Ed è qui che accade la magia. Senza il critico interiore a dirci «non ne sei all'altezza», possiamo semplicemente essere. E in quello spazio di puro essere, le 5 sostanze si attivano, collaborano, si amplificano vicenda. Il risultato? Sentiamo di avere la piena padronanza di quanto ci accade e in effetti in quel momento l'abbiamo davvero. Ora so a cosa state pensando. Pensate, tutto molto bello, ma sarà possibile entrare nel flow a comando quando ne avremo bisogno? Csikszentmihalyi ci invita a considerare innanzitutto cosa ci impedisca abitualmente di entrare nel flow. Il fatto è che la mente, lasciata a se stessa, tende al caos. Il disordine è la sua condizione naturale, tanto più in un'epoca in cui siamo costantemente bombardati da stimoli esterni. La nostra coscienza ne esce scossa, confusa e disorientata. Questo è il problema principale, se è vero che la felicità non dipende da cosa ci accade, ma da come lo interpretiamo. Il controllo della coscienza è quindi un'abilità fondamentale che, come ogni altra tecnica, richiede pratica e affinamento costanti. Ma fra tutte le capacità, qual è quella davvero più cruciale, quella che dobbiamo assolutamente riprenderci? La risposta è l'attenzione. Anche in questo i bambini eccellono ed è una condizione essenziale per esercitare la capacità di credere, cui accennavo all'inizio e di cui ho parlato nella puntata dedicata a It di Stephen King. L'attenzione è una condizione necessaria anche mentre giocano, oppure mentre ascoltano o leggono una storia. Lo constatiamo tutte le volte che dobbiamo rileggere ripetutamente la pagina di un libro perché la nostra mente è volata altrove. La verità è che le vite che conduciamo hanno drasticamente ridotto la nostra soglia di attenzione. Esistono molti modi per potenziare l'attenzione: gli sport, giochi come gli scacchi, dedicarsi alle arti, insieme ovviamente a discipline come lo yoga, la meditazione, la mindfulness. Il punto è che dobbiamo riuscire a farlo per stare bene innanzitutto con noi stessi, ma anche con gli altri. Quando siamo davvero presenti, riusciamo ad ascoltare chi ci sta accanto e a cogliere i segnali che ci inviano, in maniera più o meno consapevole, per esprimere i propri bisogni. È una forma di cura che si estende a cerchi concentrici dalla famiglia agli amici, fino alla comunità in cui viviamo. Ma mentre ci dedichiamo a sviluppare la nostra attenzione, Csikszentmihalyi ci invita ad attuare 3 condizioni fondamentali affinché il flow possa manifestarsi. Mi rivolgerò in particolare a chi si dedica alla scrittura, ma potrete applicare senza difficoltà questi suggerimenti a qualsiasi altra attività. Primo, porsi un obiettivo chiaro. Secondo, fare in modo di ricevere un feedback immediato sui propri progressi. Terzo, affrontare una sfida impegnativa, ma non troppo difficile. Quando queste tre condizioni si verificano, il cervello si predispone a rilasciare il cocktail di sostanze neurochimiche che ci aiutano a concentrarci profondamente, a sentirci motivati e soprattutto a goderci il processo. Ma come si fa davvero? Come possiamo creare le condizioni ideali per entrare nel flow, soprattutto quando la vita è così impegnativa e il nostro tempo per scrivere è limitato? Scomponiamo il tutto in quattro semplici strategie che possiamo iniziare a usare già da oggi. Poco fa abbiamo detto che nell'epoca moderna molti percepiscono l'esistenza come dominata da ansia e noia. Le strategie che seguono avranno dunque come scopo quello di tenerle a bada. Strategia 1. Stabilite un obiettivo microspecifico. Quando l'obiettivo è troppo ampio, il cervello deve fare un lavoro extra solo per capire da dove iniziare, e ciò genera ansia, e l'ansia vi tiene fuori dal flow. Allora, prima ancora di impugnare la penna o di accendere il computer, decidete su cosa lavorerete. Anziché sedervi con la vaga intenzione di lavorare al romanzo, date al cervello un obiettivo specifico, meglio se piccolo e gestibile. Scriverò la scena in cui il protagonista scopre la verità, oppure sistemerò il dialogo nel capitolo 3 per accrescere la tensione. Un bersaglio chiaro silenzia il rumore di fondo. Strategia 2. Calibrate la sfida. Il flow emerge dall'equilibrio tra noia e ansia. Se il compito è troppo facile, subentra la noia e il cervello si distrae. Provate allora ad aumentare la difficoltà imponendo dei vincoli. Che so, sfidatevi a essere più concisi, scegliete un diverso punto di vista o un altro tempo verbale. Se però il compito è troppo difficile, riecco l'ansia. Provate allora a scomporlo in pezzi più piccoli, abbozzati i momenti chiave, scrivete una scena solo attraverso i dialoghi o concentratevi sull'ambientazione. E ricordate, non dovete scriverlo perfettamente adesso, ci tornerete. Strategia 3. No interruzioni. L'ansia perfezionista uccide lo slancio. Per mantenere il flow, non interrompete la scrittura per fare ricerche o correggere. Per esempio, usate dei segnaposto, cioè se un dato o una data vi sfugge, segnatelo tra parentesi quadre e proseguite. Rimandate l'editing, ovvero non rileggete per sistemare piccole cose, fatelo in una sessione successiva. Stephen King afferma che sia possibile sfuggire a tutte queste tentazioni con una semplice regola: terminare la prima stesura di un romanzo entro i 3 mesi. Vi garantisco che perfino per lui questo significa correre. Un piccolo trucco che vi suggerisco è utilizzare un timer e scrivere per sessione di una ventina di minuti. All'inizio saranno sufficienti 20 o 25 minuti al massimo, senza distrazioni. Potete farcela. E date al vostro critico interiore una piccola pausa. Promettetegli che avrà un sacco di tempo per farsi sentire più in là. Strategia 4. Garantitevi un feedback immediato. Il cervello ha bisogno di registrare i progressi in tempo reale per rilasciare dopamina e mantenere la motivazione. Una delle componenti chiave del flow è concederci di rilevare i nostri progressi. Per esempio, finiti 25 minuti, concediamoci di apprezzare il conteggio delle parole che sale e spuntiamo le piccole vittorie, quel paragrafo completato, quella scena finita, e costruiamo momenti di feedback emotivo. Quella battuta funziona, quel dialogo sembra reale. Ciò crea un circolo virtuoso. Scriviamo per 25 minuti, constatiamo che stiamo facendo progressi, il cervello rilascia dopamina e siamo impazienti di continuare. Infine, un ultimo elemento che fa una differenza enorme: la ritualità. Il flow ama le consuetudini, fare piccole cose allo stesso modo ogni volta. Costruitevi un piccolo rituale, scrivete alla stessa ora, usate lo stesso strumento, sedetevi alla stessa sedia, rileggete l'ultimo paragrafo e impostate il timer. Più le condizioni sono regolari, più veloce sarà l'ingresso nello stato di concentrazione. Sarà come azionare un interruttore mentale. E adesso un breve riassunto. Primo, stabilite un obiettivo chiaro. Poi adeguate la sfida al vostro livello di competenza. rimanete concentrati e scrivete, rimandando le revisioni. Constatate i progressi in tempo reale. E infine, coltivate un rituale per la scrittura, che indichi chiaramente al cervello che è giunto il momento di concentrarsi. Quando farete tutto questo, anche in brevi esplosioni di tempo, inizierete a scrivere di più, a scrivere meglio e vi godrete il processo. C'è un'altra cosa importante su Flow. Ricordate la puntata zero di Animali Narranti, quando abbiamo parlato di come le storie facciano risuonare verità profonde già dentro di noi? Ecco, il flow funziona in modo simile. Quando siamo nel flusso, quel cocktail di sostanze non solo potenzia le capacità, abbassa anche le barriere che ci impediscono di accedere a ciò che già sappiamo, a ciò che già siamo. Abitualmente viviamo con dei freni tirati. Voce critica interiore, preoccupazioni, dubbi, ci sentiamo inadeguati. Tutti freni. Ma durante il flow quei freni si allentano e scopriamo capacità che credevamo impossibili. Eppure quelle capacità c'erano già. Il flow non dà poteri magici, permette di accedere al potenziale senza le limitazioni autoimposte. Questo è il vero regalo del flow. Non si tratta solo di performance, è consapevolezza, scoperta di chi siamo veramente quando gli ostacoli mentali vengono rimossi. Un assaggio di ciò che potremmo essere se vivessimo senza paura, senza dubbi, presenti e attenti, la versione più autentica di noi stessi. E qui arriviamo a qualcosa di ancora più illuminante. Csikszentmihalyi ha osservato che coloro che sperimentano frequentemente il flow hanno vite più ricche e più significative, non necessariamente più facili o prive di problemi, ma più vive e soddisfacenti, perché il flow ci insegna qualcosa di fondamentale. La felicità non viene dal rilassamento passivo, dall'inerzia o dalla mancanza di prove significative. La felicità, quella vera, quella profonda, viene dall'impegno totale in qualcosa che ci sfida e ci appassiona. Viene dall'essere completamente presenti in ciò che facciamo. Allora forse è questo che più dovrebbe importarci nella nostra esistenza, cercare di estendere il più possibile quella versione di noi così potente, autentica e consapevole, fino ad abbracciare la nostra vita stessa. Ed è proprio questo che ha saputo fare il protagonista del film The Life of Chuck. Ma ne parleremo nella seconda parte della trasmissione, dopo la pausa. Attenzione però, come vi ho accennato, farò spoiler sulla trama del film e sul racconto di Stephen King da cui è tratto. Valutate perciò se recuperarli prima di proseguire l'ascolto. A fra poco!
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it.
4: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
0: Radio Dreamland.

Immagina la scena. Il mondo sta finendo. La California sprofonda come Atlantide, le api scompaiono, internet smette di funzionare, la Terra rallenta la sua rotazione, le stelle si spengono a una, il caos dilaga. È in questo contesto apocalittico che compare ovunque la faccia sorridente di un uomo chiamato Charles Kranz, cartelloni pubblicitari, spot radiofonici e televisivi, e sotto il suo mezzo busto la scritta 39 splendidi anni. Grazie Chuck. Chi è quest'uomo? Perché il suo volto appare ovunque proprio mentre il mondo sta finendo? Marty Anderson, professore divorziato, la sua ex moglie e i loro concittadini vedono questi messaggi su Charles Kranz e rimangono perplessi, poi sconcertati e infine spaventati. Ma la verità è molto più semplice e contempo più profonda di quanto non potrebbero mai immaginare. Il mondo che sta finendo, con Marty, sua moglie e tutti quanti, non è il mondo, è un mondo. Il mondo interiore di Chuck Kranz, l'universo nella sua mente, mentre lui sta morendo per un tumore al cervello. Tutto ciò che abbiamo visto accadere, le catastrofi, l'apocalisse, i volti familiari che diventano estranei, è la rappresentazione dell'universo mentale di Chuck che si spegne. «Io sono vasto, contengo moltitudini», dice Walt Whitman nella poesia Canto di me stesso. «E dentro di noi portiamo davvero tutti, le persone che abbiamo amato, quelle che ci hanno ferito, i luoghi che ci hanno formato e le esperienze che ci hanno trasformato». Chuck sta morendo, ma prima di lasciarci, il suo cervello ricrea tutto questo e mentre le stelle cominciano a spegnersi definitivamente, le sue ultime parole sono quelle che Marty rivolge all'ex moglie e che rimangono a metà. Sono le parole che Chuck ormai non può più pronunciare e che vorrebbe dire a sua moglie. Da qui la storia procede a ritroso. E nel secondo atto incontriamo Chuck qualche tempo prima, ma già sposato e padre. Ed è qui che assistiamo a una delle scene più belle e commoventi scritte da Stephen King, Chuck che balla. Un pomeriggio qualsiasi, Chuck sta camminando per strada quando sente il ritmo di una batteria che una ragazza, un artista di strada, sta suonando. Senza pensarci, Chuck inizia a ballare, non per essere visto o ammirato, semplicemente perché ode la musica e il suo corpo risponde, fluisce. Una ragazza dai capelli rossi, Janice, lo vede e inizia a ballare con lui. Non si conoscono, non si rivedranno più, ma per quei minuti danzano insieme sulla strada, perduti nella musica, completamente presenti nel momento. La gente si ferma e assiste, alcuni applaudono. Ma Chuck e Janice sono altrove, in quello spazio al di fuori del tempo dove c'è solo il battito del cuore che si sincronizza con il ritmo della musica. E qui King, attraverso la voce narrante, ci dice che Chuck è completamente fedele a sua moglie. Non c'è infedeltà in quella danza, non c'è desiderio di evasione, c'è solo gratitudine per l'esistenza, per quel momento perfetto, per la capacità del corpo e dell'anima di lasciarsi attraversare dalla bellezza. Quando la danza finisce, Chuck e Janice si separano con un sorriso. Lei prosegue per la sua strada, lui torna alla sua vita, ma entrambi portano con sé qualcosa di prezioso, la memoria di quel momento in cui erano completamente, meravigliosamente vivi. Nell'ultimo atto del racconto scopriamo l'infanzia di Chuck. Chuck perde i genitori e una sorellina non ancora nata in un incidente stradale quando ha solo 7 anni e verrà poi cresciuto dai nonni. Il nonno è un contabile preciso e metodico, mentre la nonna Sara è una casalinga che ama ballare e riempie la casa di musica rock and roll mentre cucina. Ora, questa potrebbe essere una storia tragica. Un bambino orfano, la perdita, il dolore, e certamente tutto questo c'è, ma King fa qualcosa di diverso. Ci mostra come, proprio da quel dolore, Chuck impari a vivere. La nonna Sara gli insegna a ballare. Non per farlo diventare Fred Astaire, ma perché ballare è un modo di dire sì alla vita. È un modo di onorare il proprio corpo, di celebrare il fatto di essere vivi. E mentre balla con lei in cucina, Chuck impara qualcosa di fondamentale. Il ballo non richiede circostanze perfette, né l'assenza di dolore, richiede presenza. Richiede la volontà di dire sì a questo momento, qualunque esso sia.
Il nonno, da canto suo, gli insegna qualcosa di ugualmente prezioso, che anche la matematica può essere arte, che dare il tempo giusto ai numeri è come darlo alla musica, che si può essere eroi facendo bene le piccole cose di ogni giorno, salvare la casa di un cliente, evitare la bancarotta un altro. Queste due lezioni, il flusso della danza e la precisione dei numeri, si intrecciano nella vita di Chuck e formano qualcosa di straordinario. Un uomo che vive pienamente senza bisogno di essere eccezionale. Un uomo che presta attenzione non solo nei momenti speciali, ma nel tessuto stesso della quotidianità. Tuttavia, una sera, mentre i Red Sox vengono sonoramente sconfitti, il nonno è un po' alticcio, come al solito, e il discorso cade casualmente sulla cupola. Finalmente, l'anziano rivela al nipote che la stanza è chiusa a chiave perché è piena di fantasmi. Entrandoci, Chuck potrebbe vedere molto di più di quanto non vorrebbe. Incalzato dal nipote, il nonno aggiunge che non si tratta di semplici spettri, ma di visioni di tragedie future. Un giorno ci ha visto il fantasma del figlio dei Jeffries poco prima dell'incidente e quello di Harry Peterson 4-5 anni prima che morisse. Il nonno si rammarica di esserci salito, confessando che la cosa più difficile di quelle visioni sia stata l'attesa. L'attesa che si verificassero. Anni dopo, ereditata la casa dei nonni, Chuck adolescente apre finalmente la porta della cupola e vede qualcosa di impossibile. Se stesso, adulto, in un letto d'ospedale, mentre sta per morire. Il nonno, l'ultima volta che era salito, aveva visto se stesso colpito da un infarto. Allo stesso modo, ora Chuck si vede in un letto collegato alle macchine.

Stephen King, nel suo capolavoro It, aveva già riflettuto sull'importanza del compiere una scelta e sul modo in cui il potere, in ogni sua forma, sia intrinsecamente legato alla fede che gli attribuiamo. Il mostro, infatti, si rafforza grazie alla credibilità che gli viene concessa, ed è proprio per questo che la banda dei perdenti riesce a indebolirlo, riponendo maggiore fiducia nella forza della loro amicizia anziché nelle sue illusioni. Il romanzo si configura così come una potente riflessione sul valore della fede e su come l'infanzia, con la sua incondizionata capacità di credere, attinga un'energia vitale che gli adulti scoprono di avere smarrito, eccetto quei pochi capaci di riscoprirla in modo consapevole. Chuck è appunto uno di quegli adulti. Non cerca di cambiare il finale della sua vita, non contratta con la morte, sceglie di vivere con attenzione ogni giorno che gli sarà concesso. E quell'atto riorienta la realtà intorno a lui, come avviene quando i perdenti ritrovano la forza del loro legame. The Life of Chuck non è solo una storia sul confronto vita-morte, è un manuale pratico su come trasformare l'esistenza stessa attraverso il flow. Viviamo in un'epoca ossessionata dalla produttività, dall'eccezionalità, dal lasciare un segno. Ci dicono continuamente che dobbiamo essere straordinari, fare grandi cose, cambiare il mondo, e così ci ritroviamo paralizzati, sentendoci inadeguati, rimandando continuamente la vita vera, in attesa di diventare finalmente abbastanza bravi, abbastanza preparati, abbastanza speciali. Ma Chuck ci sussurra qualcosa di diverso, ci dice che non c'è nulla da rimandare. Il flow non richiede imprese grandiose, ma può manifestarsi in azioni quotidiane come fare i conti, preparare la colazione o pettinare il gatto. L'essenziale non è cosa facciamo, ma come lo facciamo, con presenza, attenzione e coinvolgimento totale. In questa prospettiva, la nostra stessa esistenza, con tutte le sue imperfezioni e i suoi piccoli miracoli quotidiani, può essere il dono più grande che possiamo offrire al mondo. Quando viviamo in questo stato, diventiamo artisti della comunità, non per ciò che produciamo, ma per come siamo con gli altri, per come li tocchiamo con la nostra presenza. Forse la nostra verità più profonda potrebbe essere proprio quella che ci mostra Chuck. Tutti saremmo capaci di trasformare la nostra vita in un'opera d'arte vissuta nel flow. Non importa quanto tempo abbiamo, 39 anni come Chuck o 90 o 20, non importa cosa facciamo per vivere, contabili, insegnanti, operai, artisti. Quella che importa è la qualità della nostra presenza, la nostra capacità di esserci completamente in questo momento, facendo quello che stiamo facendo come se fosse la cosa più importante dell'universo, perché in questo momento lo è. In fondo, la storia di King è solo una semplice metafora di una persona che acquisisce consapevolezza che la morte non è nemico del flow, né il contesto necessario. È proprio il fatto che la nostra vita sia limitata a rendere ogni momento prezioso, ogni azione significativa, ogni incontro sacro. Chuck non vive bene nonostante sappia di dover morire, vive bene perché sa di dover morire. E alla fine, quando il suo universo si spegne, quando le stelle nel suo cielo mentale si estinguono a una, cosa rimane? Non il vuoto o il nulla, ma un coro di gratitudine. Grazie, Chuck, per 39 splendidi anni. Notate, non povero Chuck, morto così giovane, non che tragedia, che spreco, ma quel grazie. E questo saluto espresso dai suoi cari non è indirizzato solo a Chuck, è un atto di gratitudine verso Dio e il destino per avere concesso loro di incontrarlo e di percorrere insieme un tratto di cammino, lungo o breve che fosse. Janice balla con Chuck per pochi minuti, ma quel breve incontro la cambia. Non perché Chuck le abbia detto qualcosa di profondo o insegnato una lezione, semplicemente perché le ha mostrato che è possibile danzare con la vita invece di combatterla. Il flow è contagioso, è un dono che si moltiplica donandolo. E alla fine cos'altro possiamo chiedere dalla vita? Cos'altro possiamo sperare di lasciare dietro di noi se non un eco di gratitudine, un ricordo di gioia condivisa, la prova vivente che sì, è possibile danzare anche mentre il mondo finisce. Sono Giovanni Del Ponte e questa è stata una puntata un po' speciale di Animali Narranti. Prima di lasciarvi, vorrei chiedervi di fare un esperimento. La prossima volta che state facendo qualcosa di ordinario, lavare i piatti, camminare per strada, rispondere una mail, fermatevi un momento, respirate

E poi fate quella cosa come farebbe Chuck, con presenza totale, con attenzione completa, nel flow. Non per diventare illuminati o per raggiungere chissà quale stato superiore, ma semplicemente per onorare quel momento, quell'azione, quella piccola porzione di universo che vi è stata affidata. E se per caso, camminando per strada, sentite il suono di una batteria, beh, sapete cosa fare. Grazie per questi splendidi minuti insieme. Alla prossima puntata.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Lab Graal, edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: very, very much. Thank you.
1: Radio Dreamland.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Perché la mente disturba la nostra crescita? Questo è il domandone della puntata. Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. E riguardo al domandone della volta scorsa, ossia perché meditare, vi giro la risposta che ha dato Lidia. La prima risposta che mi viene da dare d'impulso è che altrimenti la mia mente mi mangia viva, mi sotterra di banalità, di cose da fare, da dire, ripesca in quello che invece avrei dovuto fare e dire e non ho fatto, non ho detto, bla bla bla, in una improduttiva bolgia. Un alieno che si ciba delle mie energie e della mia attenzione. Invece nella meditazione riesco a trovare quel momento di fermata che personalmente definisco l'attimo in cui nulla importa, che tuttavia non è statico, ma anzi è denso di possibilità e rigenerativo. Quindi, perché non meditare? Invece Andrea, in risposta al domandone, è stato molto più sintetico. Perché meditare? Per uscire dall'illusione di una realtà creata dalla mente. Ecco, questa è la sintesi a cui è arrivato Andrea. Sono d'accordo con entrambi, ovviamente, e questa sera vedremo il perché. Quindi il domandone di questa settimana, perché la mente disturba la nostra crescita, potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation, che è l'ente promotore di Radio Dreamland, e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. È indubbio che la mente ci crea dei problemi. Ci dà dei falsi obiettivi, ci provoca stati d'animo che ci turbano, ci dà false identità, ci può provocare serie patologie. Però la mente può essere anche un valido strumento per gestire la propria vita, a patto che sia tenuta in forma, allenata e non solo per il fisico, per la mente. Approfondiamo il discorso secondo l'ottica dello sciamanesimo druidico. Uno strumento importante per arrivare a definire una cosa talmente astratta come la produzione mentale. Per fortuna possiamo mettere ordine in questa classificazione per via di persone come Giancarlo Barbadoro che hanno trasmesso queste conoscenze, custodendole e tramandandole. Noi abbiamo un organo che produce esistenza, il cervello. Tutta la nostra percezione di esistenza deriva dal cervello. Il cervello sviluppa due specifiche attività che si trovano ad essere sostanzialmente differenziate tra di loro. La prima può essere identificata nella sua attività fisiologica, alla proprietà di assolvere alle funzioni metaboliche, a quelle del sistema nervoso, del corpo, controlla gli organi, consente l'equilibrio della deambulazione. Controlla i meccanismi della riproduzione della specie e della funzionalità del sistema immunitario. Ma il cervello non sviluppa solamente un'attività sul piano fisiologico. Sviluppa anche un'attività astratta, la mente. E questo già è una cosa strana, perché un organo sviluppa una funzione astratta. La mente non costituirebbe un problema se fosse trattata con opportune tecniche di igiene mentale. Purtroppo questo nella cultura del mondo maggioritario non avviene, non viene insegnato ai bambini già in tenera età a tenere pulita la mente così come avviene per il corpo. C'è una differenza in queste funzioni perché la società del mondo maggioritario non tiene conto della società dei popoli naturali, in cui c'è questa cultura e la mente viene tenuta in funzione così come avviene per il corpo. Ma entriamo nel vivo del discorso secondo la classifica dello sciamanesimo druidico. Come è fatta la mente? Esiste il profondo, che è definito Anurat, che è paragonabile all'inconscio, un grande serbatoio contenente tutte le esperienze fatte dalla nascita in poi. Seguendo questo criterio esiste l'immediato, la finestra su cui il profondo proietta un continuo film che ci dà il senso di esistere con tutte le false identità annesse e connesse. E poi c'è il Nai, inteso come l'archetipo dell'evoluzione, si può definire come lo stato di coscienza dell'io consapevole, quindi c'è una speranza di crescita per noi. Il ruolo del profondo è il collegamento con l'architettura dell'universo che ci ha dato i natali. Ma in tutto questo c'è qualcosa che blocca il fluire dei dati dal profondo all'immediato, ovvero l'impresso, quello che viene definito imnat. L'impresso è un impedimento che può compromettere il fluire dei dati dal profondo all'immediato a seguito di traumi o condizionamenti subiti nell'infanzia o nell'adolescenza e ci può provocare anche vere e proprie fobie e patologie. Tuttavia siamo testimoni di un fenomeno che ci può far capire che c'è una parte di noi che non subisce questa architettura ma si può sottrarre. Il fenomeno dell'intelligenza e degli stati percettivi di coscienza. Spesso si confonde l'intelligenza con la capacità mnemonica dell'individuo, come se un acculturato con un buon bagaglio di dati dovesse essere per forza intelligente. Dobbiamo considerare l'intelligenza come un qualcosa di indefinibile, qualcosa che può crescere ed evolvere riferito alla lucidità spirituale di ogni creatura vivente, ovvero come la manifestazione esteriore e tangibile di un fuoco interiore di consapevolezza che arde dentro ogni individuo. E per individuo intendiamo non solo l'essere umano, ma anche gli animali, che avendo molte meno sovrastrutture culturali possono esprimere un'intelligenza molto più viva rispetto agli umani. Sono molti i modi di misurazione dell'intelligenza, dalla valutazione del QI a tutta una serie di vari test. Ma la dimensione spirituale o la consapevolezza rimane tuttavia invisibile, come fosse un cristallo trasparente non identificabile perfino all'individuo stesso. La dimensione spirituale viene percepita dall'individuo come una identità consapevole, una facoltà in grado di interagire con l'ambiente e di manifestare una propria identità. L'antico sciamanesimo druidico aveva stabilito 4 parametri per definire l'intelligenza. Il primo è la capacità di trarre dati utili dall'ambiente. Abbiamo bisogno di dati per definire l'intelligenza. Il secondo è la capacità di risolvere i problemi attraverso i dati raccolti, mi sembra ovvio. La terza è la capacità di fare esperienza in base alla risoluzione dei problemi. E la quarta è la capacità di rapportarsi all'ambiente. Secondo questa esperienza druidica, lo sviluppo sequenziale di questi 4 parametri può portare all'evoluzione dell'io consapevole, dell'individuo, fino a sviluppare una scala di stati superiori di coscienza. Se questi 4 parametri li possiamo riscontrare anche nelle altre creature con cui conviviamo su questo pianeta, e io credo assolutamente di sì, allora possiamo pensare che anche per loro sia inevitabile la manifestazione di un fuoco che arde interiormente, una consapevolezza di sé e del mistero in cui vivono.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

riprendiamo il contatto attraverso la nostra mente e quindi perlustriamo attraverso la nostra mente. La funzione astratta del cervello, ovvero il sistema mentale, rappresenta un processo che porta ad attivare una qualità individuale che riconosciamo come coscienza o consapevolezza o senzienza. È difficile stabilire che cosa sia esattamente la coscienza. Alcuni ricercatori moderni hanno ipotizzato che essa possa rappresentare una delle sfide della scienza ancora da risolvere. Addirittura hanno ipotizzato che possa sopravvivere alla morte fisica. In ogni caso, la coscienza è uno stato di percezione individuale, una facoltà che possediamo e che possiamo utilizzare al meglio, secondo tutte le sue possibilità. La coscienza si esprime per ciascuno di noi con una sorta di io, che ha facoltà di manifestare una propria consapevolezza e non solo, ma anche di acquisire conoscenza di sé e dell'ambiente. Nel corso della sua evoluzione, il cervello ha sviluppato tre dimensioni cerebrali, in dipendenza dei bisogni di adattamento all'ambiente. Nel corso dell'evoluzione, l'individuo ha ereditato tre specifiche aree esperienziali di riferimento, diverse per competenza percettiva, ma interagenti tra di loro in un unico sistema. È un po' come se dentro di noi convivessero tre persone, ognuna con esigenze diverse, molte volte in conflitto fra di loro. Questo crea specifiche aree e specifici stati percettivi di coscienza. Il primo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni fisiologici del primo cervello, detto cervello rettile. L'individuo si identifica nella dimensione vissuta, nella percezione della fame, del sonno, della sete, della riproduzione, eccetera. Quindi lo stato collegato alla funzione fisiologica del cervello. Lo stato percettivo di coscienza, riferito ai bisogni di autogratificazione del secondo cervello, detto cervello mammifero o paleocorteccia. L'individuo si identifica nella percezione del piacere, nella scelta della propria sessualità, nell'impegno personale, nell'agonismo o comunque nelle sfide alla natura, nella manifestazione della creatività artistica, istintuale, eccetera. E questo era il secondo cervello. Il terzo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni schematici del terzo cervello, detto neocorteccia. Ci si identifica nella percezione dell'esistenza attraverso i paradigmi ideologici, la schematizzazione, l'archiviazione sistematica degli eventi, eccetera. Quindi noi ci muoviamo attraverso questi tre cervelli, molte volte che sono in conflitto tra di loro, perché se noi abbiamo un bisogno per l'autogratificazione, abbiamo bisogno di autogratificarci, subentra la neocorteccia che ci sgrida, che ci dice che non va bene essere gratificati. Non parliamo poi del primo cervello, che è quello rettile, che è preposto alla riproduzione della specie, e quindi un innamoramento si scatena attraverso questa riproduzione. Gli stati percettivi di coscienza. Noi ci muoviamo continuamente tra stati percettivi di coscienza più lucidi e meno lucidi. Se tracciamo un grafico degli stati percettivi di coscienza, possiamo dire che esistono gli stati percettivi del sonno, della veglia e della trascendenza. Ma esiste tutta una graduatoria di stati percettivi. È facile capire come dal sonno passiamo alla veglia, ma non è altrettanto facile stabilire se siamo lucidi quando proviamo un'emozione come un innamoramento o quando ci cagliamo in un film o nella lettura di un libro che ci prende. Ecco, tuttavia la nostra coscienza non si limita a stabilire degli stati percettivi riferibili esclusivamente alle funzioni cerebrali, manifesta anche delle insolite proprietà. Come spiegare, ad esempio, l'esigenza di dare una spiegazione al motivo per cui siamo nati? Come spiegare l'esigenza di dare una spiegazione al fatto che moriremo?
O quando guardiamo all'immensità di un cielo stellato e ci troviamo in una vertigine inspiegabile, fuori dall'esperienza ordinaria. Come possiamo definire questa sensazione? In quei casi è come se nascesse un'identità sconosciuta ma più vera. Siamo proprio noi quella cosa lì? E quella sensazione di vuoto, di ricerca della propria identità reale, della propria casa, da dove nasce? Tante le domande a cui si può rispondere con qualcosa che ci porti oltre la mente, perché stando dentro la mente non troveremo le risposte. Abbiamo tracciato una panoramica sugli stati percettivi di coscienza, aiutati dalla tradizione dell'antico sciamanesimo druidico, che fortunatamente è arrivata fino a noi grazie a Giancarlo Barbadoro. Senza questa chiave di lettura ci sarebbe da perdersi. Ora abbiamo tutti gli elementi per definire la nostra identità e per definire che cos'è la coscienza. Seguendo opportune tecniche di meditazione possiamo andare oltre la mente e trovare la nostra identità reale. Per andare oltre la mente, lo sciamanesimo druidico propone l'elemento della meditazione con la Nassinar, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro, la musica del vuoto. Opportunamente studiata per introdurre alla meditazione. Quindi ora ascolteremo The Green Path, un brano studiato apposta per la meditazione, eseguito al flauto da Giancarlo Barbadoro, e mettetevi comodi, assestatevi in una postura comoda, con la schiena dritta perché conferisce lucidità. Quando inizierà la musica, porterete le mani in grembo e chiuderete gli occhi. Dopodiché lasciatevi andare alla musica come fosse una cascata di note senza interpretarla, perché non è da interpretare questa musica, è da vivere. Quando finirà la musica farete un altro respiro profondo, porterete le mani sulle ginocchia e aprirete gli occhi. E poi, questo è il bello, portate la meditazione nel vostro quotidiano.

Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone con cui vi lascio: perché la mente disturba la nostra crescita? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland, al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Buonasera a tutti, un benvenuto a tutti voi. È un piacere essere qui con tutti voi e anche per il fatto che stiamo riaprendo il Centro Studi Giancarlo Barbadoro, perché il Centro Studi Giancarlo Barbadoro è un modo per ricordare appunto Giancarlo Barbadoro e tutte le sue ricerche. E tra l'altro lo stiamo inaugurando, questa nuova stagione del Centro Studi Giancarlo Barbadoro, la stiamo inaugurando con una serata che io considero eccezionale, perché Massimo Centini, che è un grande amico, oltre che uno scrittore, oltre che un antropologo, ha partecipato attivamente al Centro Studi Giancarlo Barbadoro, all'attivazione del Centro Studi, tant'è vero che fa parte del Collegio dei Saggi, anche se lui non vuole che lo dica, però fa parte del Collegio dei Saggi del Centro Studi. Quindi sono particolarmente felice che inauguriamo questa nuova stagione del Centro Studi con Massimo Centini, che, come dicevo, è un caro amico, è un antropologo, è uno scrittore, è una persona di spicco nel panorama culturale piemontese e non solo. Quindi io direi di lasciare la parola a lui. Parlerà di antica religione e stregoneria, che è un tema che sentiamo fortemente, proprio che fa parte del panorama culturale del Centro Studi. A te, Massimo.
1: Grazie, buonasera. Cosa del saggio a me ha sempre messo in imbarazzo, ve lo giuro, ma si vede che non ha trovato nessun altro. Vabbè, il titolo l'ha deciso lei, quindi l'onore va a lei, non a me. Mi ha detto, è un tema sconfinato, no? Come facciamo? Tu parli anche con me?
0: Se vuoi.
1: Ma visto che sei...
0: Parla tu.
1: No, ma magari fai qualche domanda, sì. Così, tu che conosci l'ambiente.
0: Allora, cos'è l'antica religione?
1: Cominciamo bene. Speravo una domanda più semplice. Allora, il legame antica religione e stregoneria, secondo me, dal mio modestissimo punto di vista, parte da un presupposto fondamentale, che... dietro quello che chiamiamo stregoneria, o meglio caccia alle streghe con tutto quello che ne consegue, in realtà vi fosse un sostrato di religione pagana. Questo è un po' l'assunto di partenza che magari proviamo a sviluppare per quanto possibile, no? Certamente. Ed è un tema che diciamo che è più antropologico che storico, nel senso che sono stati sopra... gli storici guardano... Allora, facciamo un passo fino all'Ottocento, dai, rapidamente. La storiografia ha sempre guardato la stregoneria come una roba borderline, no? Come la stregoneria intesa come caccia alle streghe, quindi come fenomeno storico. Questo non vuol dire che le streghe esistano, ma vuol dire che la caccia alle streghe c'è stata. E l'ha sempre guardata in un'ottica, come dire, ma sì, superstizioni popolari, che... poi in effetti non ha potuto più affrancarsi da questa cosa, perché ci sono dei documenti oggettivi che ci parlano della caccia alle streghe. E questi documenti cosa sono, come sono fatti? Sono sostanzialmente i processi, l'ampia bibliografia scritta da Coeva alla caccia alle streghe, scritta da teologi, giuristi, religiosi e laici, che mettono in chiaro questa realtà. Cioè, si credeva alle streghe, si perseguivano le streghe, quando prevalentemente, fate conto, il picco, no? Vedete come una curva a campana che sale, no? Partiamo dalla fine del 300, comincia a arrivare all'apice sul 400, 500, 600, comincia a scendere e si spegne verso il 700. Questo più o meno è l'andamento cronologico. L'andamento geografico è sostanzialmente arco alpino italiano, Germania, Francia, Paesi Bassi. Questo è il clou della caccia alle streghe. Spagna-Portogallo in misura assolutamente minore rispetto a quest'area, benché l'Inquisizione fosse molto attiva, ma si occupava di altro, moriscos e conversos, cioè gli ebrei e i mori convertiti. In questo contesto, quindi, ci sono delle cose che ci raccontano la caccia alle streghe. Ce la raccontano e ci danno dei dati, dati che sono parziali. Perché se qualcuno mi chiede, ma quante streghe sono state inquisite, lasciamo perdere, uccise o meno, non lo so. Non lo so, perché quello che abbiamo è parziale. E quello che abbiamo...
0: Non erano solo femmine, anche maschi.
1: Sì, misura minore, sì. Sempre state... ci siete donne ogni uomo, fate due conti, quindi non si può... Poi anche per quello che le donne arrivano di più degli uomini, se ci pensate le donne sono un po' così, no? Ma su questo poi possiamo aprire un dibattito, perché la demonizzazione del femminile è ben precedente alla caccia alle streghe. Se stiamo solo in ambito cristiano e leggiamo i padri della Chiesa, pensi, ma questi si vede che non hanno mai visto una donna in perizoma, perché se no non scriverebbero queste robe. Abbiate pazienza, no? Scrivono delle robe terrificanti sulle donne, no? La donna è l'antro del diavolo, è la spazzatura, è la fogna del... Ma c'è delle robe, ma terrificanti.
0: Anche nella Bibbia, tra l'altro, se ne parla.
1: Ah sì, ma la Bibbia è ancora Topolino in confronto. No, ma oggettivamente, no? I commentatori dei primi secoli del cristianesimo, avanti poi fino a Sant'Agostino, avevano per le donne un innegabile... mi verrebbe da dire odio, ma è poco odio, no? Un disprezzo, ecco, un disprezzo. E questo non c'entra con la caccia alle streghe, ma sicuramente ha determinato il background sul quale poi si è affermata la caccia alle streghe. E detto questo, quindi le streghe, le demonizzazioni delle donne, quante streghe non lo so, perché i documenti che abbiamo sono parziali, abbiamo i documenti dei processi, ma non è che ne abbiamo tantissimi, quelli che abbiamo a volte sono incompleti, abbiamo la fase istruttoria, il dibattimento, non abbiamo la sentenza, o abbiamo la sentenza e non abbiamo le altre parti, a volte le abbiamo completi, però sono numeri limitati. Tenete ancora conto di questo, che alla fine del 300 la stregoneria viene equiparata dal papato all'eresia, e di conseguenza perseguita come l'eresia, con tutto quello che comportava. Quindi il problema è multiforme, articolato. La caccia alle streghe c'è stata, è un fatto storico, è oggettivo questo.
0: E, la Santa Inquisizione non è stata ancora dismessa, tra l'altro.
1: Diciamo che si è un po' passata da un biscotto al burro, un crackers dietetico, no? Per fortuna. Però è evidente, oggi si chiama la Sacra Congregazione della Dottrina della Fede, no? Però che è l'evoluzione del Sant'Uffizio, dell'Inquisizione romana, che a sua volta è un'evoluzione dell'Inquisizione medievale, che nasce per perseguire specificatamente i catari.
0: Esatto.
1: E poi si evolve...
0: I catari, i templari... Non dimentichiamo che nel 1400 è successo quello che sono la nascita delle colonizzazioni, no? E questo legato, forse questo fenomeno è anche legato all'antica religione e alla stregoneria, perché nel 1400 la Discovery Doctrine ha espresso con una bolla papale la possibilità di impossessarsi da parte della Chiesa di tutti i popoli oltreoceano, e quindi questo legame c'è. Parlavi di catari, parlavi di parlo di templari. Diciamo che le prove generali di queste colonizzazioni sono state fatte proprio in Europa, no?
1: Sì, beh, diciamo che come tipo di lettura è una demonizzazione dell'alterità in questo senso, no? Cioè l'altro è perseguibile perché l'altro non è come noi, eccetera, eccetera. Certamente nelle popolazioni altre hanno trovato più facile presa questo tipo di atteggiamenti. È una storia sconfinata, no? Questa qui. Basta per stare nel nostro orto, no? Basta considerare un fatto fondamentale: le religioni diverse erano chiamate magia, ed è presto fatto, no? L'equazione è semplice.
0: Anche il paganesimo che ha un'accezione sempre negativa, tutto sommato.
1: Il pagano ha un'accezione negativa. Diciamo che a me non mi fa un baffo, forse neanche a te, forse neanche a loro, no? Però dire pagano una volta poteva essere un insulto, ma mica, non parlo del Medioevo, parlo anche di tempi molto recenti.
0: Pensare che il termine pagano vuol dire...
1: abitante della campagna.
0: Abitante della campagna, che non sembra perché? Disonorevole.
1: No, ma perché? Perché voi tenete conto di questo, che il cristianesimo è stata una religione prevalentemente metropolitana quando è nata. Ha fatto molta fatica a diffondersi nelle campagne, perché ha trovato un'opposizione forte da parte degli autoctoni. Ma non per un fatto prettamente teologico, fideistico, devozionale, per un fatto culturale. Vi faccio un esempio, no? Facciamo finta, solo per finta, e non alteratevi, fate finta che qui siamo tutti cristiano-cattolici, facciamo finta per un attimo. Tra noi ci sarà il praticante, ci sarà quello che dice di che religione sei, cosa si può scegliere, cristiano, ma metti cristiano, no? Cioè, quello che non gliene frega niente, però culturalmente stiamo sotto questo ombrello, più o meno, no? Se domani politicamente ci imponessero di diventare musulmani, ebrei, buddisti, quello che volete voi, noi ci attaccheremmo a quel cristianesimo non tanto per la fede nel Cristo, ma per il fatto antropologico, perché cosa rappresenta per la nostra identità. Cambiare religione vuol dire cambiare, non essere altro, no? Ed è quello che è successo, nel senso che quando il cristianesimo si diffondeva trovava una grossa resistenza nelle campagne, perché la cultura agropastorale viveva ancora di riflessi che potevano essere celtici in certi ambiti, certo. Potevano essere tardoromani,
0: degli occitani, ad esempio, che fino a pochi anni fa non era neanche concesso di parlare in occitano, e i bretoni, cioè ci sono tanti esempi che partono proprio dalle campagne.
1: Certo, poi la lingua è un segno culturale di identità importante. Togliere una lingua vuol dire in qualche modo svestire una persona della sua identità. E appunto, quindi il cristianesimo nelle campagne ha fatto una gran fatica. Noi abbiamo una quantità importante di documenti che sono le bolle papali, sono le lettere che da Roma andavano ai vari evangelizzatori, dove si dice dovete togliere le pietre, esatto, dovete togliere gli alberi, le fonti, metteteci la croce, no? C'è una letteratura coeva di quello. Certo, la demonizzazione, la saxorum veneratio, no? Il culto della pietra, che è un universo, come sapete, no? Che va dalla pietrina, dal piccolo menhir, alla struttura come Stonehenge, come Karnak, eccetera, che erano luoghi di culto importanti, e la Chiesa ovviamente, ma dal suo punto di vista non aveva torto, cioè non stiamo...
0: È un marketing ben riuscito, diciamo, cioè, è un marketing ben riuscito, tutto sommato.
1: Sì, era un marketing posto, nel senso che toglievi o lo toglievi, ma è interessante, adesso io non sto qui a leggere, vi ho portato un po' di fonti, Cesario di Ars, Martino di Praga, Isidoro di Siviglia, tutte queste... Se le leggiamo, molti che cosa ti dico? Dicevano gli evangelizzatori, togliete il menhir e metteteci la croce, cioè lasciamo nello stesso posto. È significativo, questo, perché riconoscevano la sacralità del sito. Ed è altrettanto significativo che in molte, molte chiese, molti santuari siano sorti su strutture pagane, appunto, pre-cristiane.
0: E poi diciamo che la Chiesa si è impossessata di tutti gli aspetti dell'individuo, dagli ospedali ai matrimoni, a qualsiasi cosa si è inserita la Chiesa in tutti gli aspetti dell'individuale.
1: Meno le separazioni.
2: Meno le separazioni, quello no.
1: C'è comunque la Sacra Rota che in qualche modo provvede a, a questa cosa, no? Allora, per tornare, quindi fatta questa chiacchierata, ho visto che praticamente andiamo a ruota libera.
2: Sì.
1: Il concetto che dietro la stregoneria, il culto delle streghe ci fosse, un elemento pagano, è assolutamente affascinante. Demonizzato prevalentemente dagli storici del passato, anche adesso, ma in misura minore. Ci provò negli anni 50 una studiosa che si chiamava Margaret Murray, che per prima provò a dire: dietro la stregoneria forse ci sono dei culti pagani. Lei la metteva sul piano celtico, direi anche con un po' di enfasi, a volte slittava un po' su atteggiamenti alla Peter Colosimo, di quel genere lì, no? Quindi usciva un po' dalle direttive scientifiche per andare un po' così
2: dimostrare quello che...
1: Sì, ma è anche affascinante in fondo, però purtroppo se non hai il puntello delle fonti sei fregato. In tempi molto più recenti, negli anni 60, fine anni 60, uno storico italiano che si chiama Carlo Ginzburg per primo ha provato a tirare fuori questa chiave di lettura con un libro fondamentale che si chiama I Benandanti, e magari qualcuno di voi l'ha già letto, e dove in effetti Ginzburg, da storico, però da storico io direi storico culturale, che è a metà tra la storia e l'antropologia, e ha provato a leggere questo fenomeno friulano, dove c'era un gruppo di persone che facevano dei riti di protezione della natura, ve la faccio breve, e questi riti di protezione totalmente positivi, ma certamente di origine pagana, vengono demonizzati dall'Inquisizione al totale che verranno processati come streghe e stregoni, perché lì c'era anche parecchi uomini in mezzo che facevano questa ritualità, una ritualità che mi fa venire in mente le rogazioni cristiane, la benedizione degli animali,
2: sì,
1: no? Cioè c'è questa
2: cosa. Il culto del fuoco, il
1: falò di San Giovanni, quella del solstiziale, no? Poi negli anni 90, a fine anni 80, esce con un altro libro che si intitola Storia notturna, che è un grande, veramente uno dei capolavori, secondo me, della storia della stregoneria, dove affronta in modo più approfondito e più allargato questo concetto di idea che ci sia un sostrato pagano nei culti, nelle pratiche delle streghe, insomma, detto in parole semplici, ed è una chiave di lettura che secondo me ha una sostanza forte, no? Poi basta leggere per esempio i processi e queste cose vengono abbastanza fuori, anche se non dobbiamo dimenticare che i processi li scrivevano gli accusatori, i documenti. Ed è anche lì un mondo, no? Immaginate, gli inquisitori non erano presenti ovunque, avevano delle sedi e da quelle sedi partivano per andare a inquisire dove si pensava che ci fossero delle streghe. Io dico sempre strega femminile perché su 100 persone condannate 85-90 erano donne. Arrivavano lì sul posto e aprivano una sorta di momento dove tutti potevano denunciare tutti, no? E in questa cosa venivano raccolte le testimonianze. E che cosa accadeva? Voi immaginate che magari io sia una signora che abita in campagna e che ha delle caratteristiche particolari, no? Che oggettivamente nelle streghe c'erano, cioè vivevano Moroxorio, erano vedove, praticavano...
2: Avevano dei gattineri, magari.
1: Praticavano una medicina, chiamiamola alternativa, facevano le prostitute, guardate che un numero significativo di donne accusate di stregoneria facevano la vita, quindi erano tutte altre, no, rispetto alla comunità. E allora magari io... facevo la prostituta, magari una vita precedente, chi lo sa, no? Ma in futuro non mettiamo freni alla provvidenza, certo. Non si sa mai, no?
2: Non si sa
1: mai. Sicuramente meno è più faticoso da un certo punto di vista che insegnare, ma da un altro forse no, comunque più divertente. Comunque, detto questo, dicevo, e mettete che magari io ero antipatica alla signora, no? E mi diceva, quella lì è una strega.
2: Esatto.
1: E perché una volta avevo il bambino in braccio e ha detto, ma che bel bambino, il mio bambino ha avuto mal di pancia. Questa è la cosa che sentivamo anche nelle campagne con le masche che facevano la fisica, eccetera.
2: Certo.
1: Bastava quell'elemento lì per innescare un processo a catena che naturalmente metteva queste donne in una condizione terrificante. Pensate allo shock culturale. Una madama che parlava malapena del dialetto, si vedeva questo inquisitore, aveva sentito dire tante cose sulla caccia alle streghe, questo intercalava in latino, il suo assistente, il cancelliere, scriveva, cioè è evidente che questa donna perdeva totalmente il contatto con la realtà. Da quello che si vince dai documenti è evidentissimo questo, cioè queste donne cominciavano a straparlare, no? A dire delle robe che non c'entravano nulla, oppure
2: le facevano confessare,
1: le facevano
2: qualche modo.
1: Paradossalmente la tortura fisica era sì usata, per carità, come nella giustizia laica continuamente, in quel periodo, però molte volte bastava l'aspetto psicologico, ma davvero queste, quando uno va a vedere i musei della tortura, vede tutte queste baracche lì, che molte volte non sono mai state usate, sono un'invenzione romantica. Gli legavano le mani così dietro la schiena, le facevano passare su una trave e le strattonavano. Credete, basta e avanza, come dolore. Poi a volte mettevano un fuoco sotto i piedi, questo sì. E abbiamo i manuali dove fra Eliseo Masini, frate, fine 500, metà del 600, scrive questo manuale su come interrogare gli eretici a 360 gradi, bambini compresi, no? E sto libro è terrificante perché c'ha già i modelli prestampati come moduli da riempire, no? Dove c'è già lo spazio per il nome, per l'età, per il coso, e poi le varie tipologie. Ma tu leggi sto libro e dici, e al di là del bene e del male che l'abbia scritto un uomo di chiesa, ecco, lo può scrivere un dittatore, lo può scrivere un serial killer.
2: C'è anche di perverso in tutto questo, però.
1: Ma una volta è stata una tavola rotonda dove c'erano persone di diverse religioni, eccetera, e hanno affrontato il discorso non della stregoneria, ma dell'eresia. E un teologo cattolico ha una domanda di questa di questo genere, no? Ma lui ha detto una frase che tutto sommato fa venire i brividi, no? Ma è giusta, dice, ma loro pensavano di essere nel giusto.
2: Ecco, quello, allora hanno la loro verità.
1: No, ma
2: non è molto diverso da adesso.
1: Adesso per noi, dobbiamo dire, a distanza di secoli è facile, ovviamente. Le vicende bisogna viverle dentro, essere coevi, no? È come se noi guardassimo una scultura in una chiesa romanico-gotica, vediamo diavoli, sì, ci sono alcuni posti dove vedete uomini e donne nude che si accoppiano all'interno della chiesa, sui capitelli, altre cose, no? E dici, ma com'è possibile? perché non dovremmo avere l'occhio del periodo, e quella cosa in quel determinato contesto era letta in un certo modo. Non so, a me piace molto Hieronymus Bosch, che è un pittore che molti amano, no? Perché è un po' diabolico, invece era, questo era tutto casa e chiesa, no? E bisognerebbe leggerlo con gli occhi delle persone del fine 400-500. Comunque sia, questo è stato, questo è, ed è una macchia, adesso noi parliamo delle streghe, ma che è un pezzo rispetto agli eretici,
2: Esatto, cioè,
1: il discorso diventerebbe ancora più grande. E qui è paradossale, perché mentre l'eretico veniva perseguito perché faceva determinate cose, andava contro dei dogmi, c'era anche a volte un'azione violenta, non so, i dolciniani si comportavano a volte come dei banditi, indubbiamente, no? Va bene. Ma qui il problema è che gente, fior di teologi, di giuristi, credevano che con la collaborazione del diavolo questa gente potesse volare, mutarsi in animale, mandare degli accidenti a distanza e far crepare le persone, far bruciare le case, i campi, bla bla bla bla. E questa è la parte più sorprendente. Qualcuno dice, facevano finta di crederci solo perché volevano sterminare le donne, ma no, ci credevano religiosi e laici, perché tenete conto che contro le streghe hanno agito i cattolici, i protestanti, che non si sono fatti mancare nulla anche, e anche i laici. Quindi c'è un processo che ho visto l'anno scorso della Valbormida nel 600, durante la peste, no? E questo gruppetto di queste donne, un gruppettino di paesotti, da 200-300 persone, queste donne e uomini che vengono accusati di essere streghe, stregoni, di andare al samba e prendere l'unto per spargere la peste, no? E loro vengono inquisiti dal parroco del posto, che chiama l'inquisitore, e loro fanno richiesta al podestà di essere giudicati. Vengono inquisiti dal parroco, e il podestà si prende in carico l'evento per fare il processo, e loro chiedono di essere giudicati dalla Chiesa e non dal podestà, perché la Chiesa era più lasca e più disponibile. Ma ci sono casi di questo genere, ci sono stati dei giudici laici, veramente Jean Baudin mi viene in mente, che ce l'aveva da matti con le donne, con chi
2: non seguiva la verità.
1: Il problema è che questa gente era sorretta da un entourage che certamente condivideva la stessa roba. Dobbiamo farcene una ragione.
2: Certo.
1: Può non piacerci, però c'è stato per un periodo importante. La caccia alle streghe è un fatto storico.
2: Certo,
1: certo non si mutavano in animali, non volavano, non facevano tutte queste cose. Probabilmente, io dico, c'era gente che faceva dei culti precedenti, e forse c'era anche gente che faceva culto del diavolo, non escludiamo questa cosa. Qualcuno...
2: Voi dovete capire cos'è il diavolo a questo punto.
1: Il
2: discorso si apre.
1: No, è che non saprei proprio cosa dire.
2: Che cos'è l'antica religione? Perché io ho avuto a che fare con i popoli nativi, gli indigeni, i popoli indigeni, che seguono un altro tipo di spiritualità, che è più laica e anche più in contatto con la natura. Diciamo che i popoli indigeni, quelli che ho conosciuto io perlomeno, con Giancarlo, avevano un culto, hanno tuttora un culto verso Madre Terra, che in qualche modo vedono come l'unica vera madre. Ma non solo, non parliamo solo degli sciamani oltreoceano o dell'Australia, parliamo anche dei popoli celtici, perché esistono ancora, questo tipo di spiritualità esiste tuttora no? Cosa ne pensi?
1: Sì, il bisogno di spiritualità esiste, io credo, in tutti gli esseri umani in modo diverso. C'è da dire questo, che i cosiddetti popoli di natura, i popoli altri, spesso hanno una visione fortemente animistica, no? Che è un po' il succo del paganesimo dal punto di vista dell'ottica cristiana o del monoteismo, eccetera. Basta pensare in Africa, no? Popoli che sono sostanzialmente di origine animista, come sono stati travolti da un monoteismo che non è il cristianesimo, ma soprattutto l'Islam, no? In modo violento, eccetera, che si comporta come si comportava il cristianesimo con le popolazioni autoctone, no? E con quelle che poi sono diventate streghe o eretici, eccetera. Ogni grande religione cerca di sradicare le altre, questo è un dato oggettivo. A volte convivono un po' queste cose, ma sempre su un piano più basso, no? Nel senso che elementi pagani nel cristianesimo, ma soprattutto nel cattolicesimo, sono presenti nella religiosità. Pensate quante manifestazioni della religiosità hanno un sostrato pagano. Ma lo stesso Natale, in fondo,
2: stesso,
1: no?
2: Natale, le feste, tutte le
1: pensate
2: feste.
1: Alla Befana. Se io vi dico Befana, voi pensate alla strega, guarda.

0: mondo, non in tutto il mondo c'è libertà di religione, se Dio vuole, no? Appunto, appunto, se Dio vuole. Ma allora le cose erano decisamente diverse, certamente. Avevano paura del diavolo, avevano paura del male ed erano convinti che questo male potesse operare in vari modi, no? E il concetto di male è un concetto incontenibile, no? Teologicamente, solo teologicamente. Se io vi dico, vi chiedo che cos'è il male, ognuno di noi ha un'idea, no? Cioè il male fisico è una roba, vabbè, è facile da dire. Ma il male spirituale, cos'è il male spirituale? Cos'è il male? E quando io spero che la Juve perda, il Toro vinca, mi manda un accidente all'allenatore, eccetera, e quando maledico qualcuno che non ha rispettato la precedenza, la rotonda, non lo so.
1: Magari in ognuno di noi c'è un lato oscuro.
0: Ma per Dio, certo.
1: Infatti, secondo me,
0: meno male.
1: Però bisogna fronteggiarlo, questo lato oscuro.
0: E beh, è un po' come i vasi comunicanti, io credo, no? E ci sono quella roba che si chiama freno inibitore, no? Che tiene a bada la parte negativa. E a volte però bisogna cambiargli le pastiglie al freno, perché non sempre tiene quel freno lì. Comunque sia, il concetto di male è un concetto complesso, e nello stesso tempo, proprio per la sua complessità, la sua ampiezza, diventa anche facilmente gestibile, ognuno lo tratta un po' come vuole. C'è quel bel libro dell'Antico Testamento, che è il libro di Giobbe, no? E che è un libro che, se uno lo legge per avere un'idea di che cos'è il male, dopo forse ha un'idea di che cos'è il male. Non sapete la storia di Giobbe? Giobbe era uno che aveva una fortuna pazzesca, gli andava tutto bene nella vita, no? Aveva una bella moglie, bella famiglia, un sacco di soldi, amici, ricchi premi e cotillon, stava benissimo ed era devotissimo a Dio. Era devotissimo a Dio e quindi una persona perfetta, no? Che non guardava solo l'aspetto materiale, ma anche quello spirituale. Allora arriva il diavolo che va da Dio e gli dice: è facile, no? È facile così, ha tutto quello che vuole, è facile non smadonnare mai, essere sempre buono, gentile, accendere, fare i sacrifici a Dio, è comodo così. E allora il buon Dio dice al diavolo: siccome l'uomo è sostanzialmente buono, puoi fargli tutto quello che vuoi, vedrai che lui resterà sempre un uomo devoto. Vabbè, allora il diavolo comincia a fare ogni genere di male a Giobbe. Gli fa venire la lepra, gli fa morire i figli, le bestie nella stalla, lascia la moglie e la suocera vive, gli amici... gli perde tutti gli amici, eccetera, e lui continua ad essere devoto tantissimo, no? E alla fine il diavolo va da Dio e dice: avevi ragione, no? Avevi ragione, perché l'uomo è più forte del male, se vuole, e Dio gli ridà tutto quello che Giobbe aveva perso. Non è ben chiaro come abbia fatto con i figli, ma comunque ma guardate che c'è un insegnamento mega, ma veramente di grande profondità. Dio non ha mandato il male all'uomo. Il diavolo gliel'ha detto, lui gli ha detto: guarda che l'uomo è sostanzialmente buono, provalo. Dio ha lasciato che il diavolo provasse l'uomo e alla fine ha detto: hai visto? Che avevo ragione io. Quindi Dio non ci manda il male, secondo la teologia. È il diavolo. Dio consente che il diavolo ci provi con il male, ma lui è molto ottimista nei nostri confronti e sa che noi resisteremo al male, eccetera, eccetera.

0: eccetera, eccetera, eccetera. Secondo me è all'interno della Bibbia, no? Dell'Antico Testamento. Se dovessero rifare il canone oggi, probabilmente il libro di Giobbe non lo metterebbero, perché è un libro, come dire, borderline per questi aspetti, ma il male viene affrontato in modo molto, è molto interessante questa cosa. Cioè, io come Dio non ti mando un male, consento che tu soffra perché so che tu sarai più forte del male. Ciao Ninetta, è buona, è così, è fatta bene la cosa, è bellissima questa cosa qua, d'altro canto 2000 passanti di cristianesimo a qualche cosa saranno serviti, no? Però il male spaventa l'essere l'uomo della strada, a me, no?
1: Certo.
0: Ma a parte il male fisico che ci spaventa, credo tutti, soprattutto la non conoscenza dell'origine del male.
1: E forse sarà per quello che si rifugiano poi molti nella Chiesa, no?
0: E beh, quando io ero bambino mia nonna mi diceva sempre che facevo le promesse da marinaio, no? Cioè, non capivo forse le promesse da marinaio, cioè, e poi mi dicevano, il marinaio quando è in mare, c'è la tempesta, eccetera, dice, Dio, guarda, se mi fai tornare a casa sano e salvo, andrò tutte le domeniche a messa, eccetera. Poi appena torna a casa si dimentica della cosa, no? È ovvio che il rifugio un peccatore è anche quello, no? Ma noi abbiamo bisogno di un referente altro. Io credo che
1: può essere solo un Dio con la barba bianca, credo. Può esserci una spiritualità laica, quella che parla dell'eco spiritualità.
0: Sì. Cioè, io devo dire, come tu sai, io sono di formazione positivista, quindi.
1: Lo so, che non è una malattia, me l'hai insegnato tu.
0: è ovvio che faccio fatica quando sento parlare. Neanche tanto sento parlare di energie positive, eccetera. Mi piacerebbe vedere uno strumento per misurarle, no, queste cose. E avverto io come rottame, come rumenta, chiamatemi come volete, avverto la carenza di elementi spirituali di riferimento nella mia vita. Io l'avverto profondamente.
1: Hai un bisogno di trascendenza.
0: Invidio moltissimo quelli che hanno una fede. Io li invidio moltissimo.
1: Ma non è questione di fede, eh? L'eco spiritualità.
0: E lascia che ce l'abbia. Scusa. No, io dico fede per dire, per generalizzare, no? È bello vedere delle persone che hanno un credo forte, che può essere l'eco spiritualità, può essere Dio con la barba bianca, può essere Allah.
1: Non mettiamolo sullo stesso piano, ecco.
0: No, ma direi di sì, a questo livello, poi è ovvio, guardando singolarmente. E perché nasce una religione? Perché nasce una religione? Per spiegare la morte, giratela come volete, no? La religione ci dà questa grande soluzione, no? Se, poi è ovvio che questa è un'affermazione marcatamente materialista, ne sono fermamente convinto, però è ovvio che ci dà una grande risposta, no? Io lo dico sempre agli studenti, a volte quando si parla del potere della magia, fare lezioni sugli sciamani, su questi argomenti che piacciono tanto e sono così difficili in realtà da spiegare nell'essenza vera, no? E allora, quando ti dici, io vi faccio una domanda: secondo voi domani sarete ancora vivi?
1: Non possiamo saperlo.
0: Certo, però mentre dico questo c'è qualcuno che cerca le chiavi, tocca ferro, perché è una domanda che non sappiamo rispondere. Noi possiamo rispondere in tre modi, abbiamo tre piste, no? Quella della fede, quella della scienza e quella della magia. Cioè, cercatene una quarta, se la trovate me la dite, mi fa piacere. Quella della fede: se io sono un uomo di fede, credo in un Dio, qualunque Dio, dico, se domani tiro le cuoia va bene così, perché la mia vita non è qui, è in un altro mondo. Accetto quello che Dio ha deciso per me. Perfetto. La via della scienza, la mia dottoressa della mutua. Data, età, fumatore, trigliceridi, colesterolo.
2: Poi è venuto da solo qui, va ancora. Glicemia e alti e bassi, e alla fine ti dice: ah, lei è possibile, può avere un infarto nei prossimi 10 anni. Ah, è normale, ma per la sua età magari tra 10 anni è già morto, no? E quindi tu te ne vai tranquillo perché hai dei dati di riferimento. E poi c'è la via della magia, quella: domani saremo ancora vivi.
3: Boh, affare, non dire, ma sei scemo, tocca ferro, fammi leggere l'oroscopo, eccetera, che è la via irrazionale, no? Ora, sarebbe bellissimo, o bruttissimo, non lo so, se ognuno di noi seguisse una via sola, sempre. Ci sono alcuni che lo fanno, quelli fissati con la fede, con la scienza, ma la maggior parte degli esseri umani salta da una via all'altra, a seconda di come si sta, di come si trova, di come vive in quel momento. Il nostro corpo ha degli anticorpi che ci aiutano a combattere le malattie, ma abbiamo anche degli anticorpi culturali che ci aiutano a combattere i momenti.
1: Però c'è anche una quarta via, secondo me.
0: Io lo sapevo, non dovevo tirare non dovevi. Il bando.
1: Che è quella dell'ecospiritualità, che unisce scienza e metafisica. E questo è il punto, perché noi non siamo fatti del solo universo materiale, siamo fatti anche di quello che noi non conosciamo. E questo me l'hanno insegnato gli sciamani proprio dei nativi, no? E parliamo anche di Giancarlo, che mi ha introdotto in questa via. Non siamo fatti solo di quello che vediamo, siamo fatti anche di qualcosa che non conosciamo. E se non uniamo le due cose, scienza e metafisica, non arriveremo mai a delle certezze. Non dico che io non ci sono arrivata, sappilo, non ci sono.
3: No, perché se no me lo dici.
1: Non ci sono assolutamente arrivata, però cerco una spiegazione alla mia sete di conoscenza, io cerco una spiegazione. Non so, non sarò positivista, che del resto mi hai detto tu che non è una malattia esserlo.
0: Il giro è sempre il coltello nella pianta. ma era una domanda, no?
1: È una constatazione.
0: Sì. No, ma tanto, cioè, qui siamo partiti dalla stregoneria, tra un po' sì, ci mettiamo a parlare di spiritualità, ma comunque sia, io credo che si tratti, adesso a parte, anche a volte si ride un po' per rendere la cosa un pochino più leggera, ma è evidente che si tratta di argomenti che, come ben sapete, no? Hanno scandito la storia dell'uomo da quando l'uomo ne ha lasciato traccia, forse già dalle pitture di Altamira, no? In cui si vede l'uomo vestito da cervo, si vedono delle cose, da quando l'uomo esiste c'è questa domanda fondamentale, no? Il piano fisico, il piano metafisico. E insomma, questo fa parte forse del mistero della nostra esistenza, della nostra vita, delle nostre istanze. E perché la stregoneria, per tornare, no? faceva girare l'anima? Proprio perché era un'intrusione in una dimensione altra, spirituale, metafisica, con strumenti diversi, e questo certo portava via un potere forte a chi la spiritualità la gestiva, no? Che era la religione, che fosse cattolica, che fosse protestante, che fosse ebraica, quello che era. Quindi,
1: però i popoli nativi esistono tuttora, non sono relegati come vorrebbe il mondo maggioritario, non sono relegati in sacche storiche, esistono e crescono anche. parliamo dei Celti, parliamo del druidismo, parliamo dei nativi oltreoceano e anche quelli australiani, no? Esistono e hanno una doppia faccia, perché si sono adattati ai metodi della società maggioritaria, però mantengono le loro tradizioni, i loro riti, le loro tradizioni.
2: Questo sì, è certo che per mantenere noi non possiamo parlare di essere, non possiamo essere una cultura che ha mantenuto le proprie tradizioni, perché siamo una cultura incredibilmente in continua variazione, in continua modificazione. Voi pensate solo in questa sala quante persone ci sono che arrivano da esperienze culturali diverse, no? Legate alla propria origine, al proprio credo, alle proprie esperienze, no? Che non possono collimare e non collimeranno mai. La sostanza nasce dalla differenza, non nasce dall'omogeneità, questo è un dato di fatto, no? E quindi sì, certo, gli aborigeni, per quelli che riescono ancora ad essere gli indiani, quelli che non sono chiusi, ma certo, la maggior parte sa meglio di me in che condizioni sono, eccetera, mantengono le loro tradizioni. Ma anche da noi, voi pensate soltanto l'Italia, il nord rispetto al sud. Il sud ha un mantenimento molto più solido delle tradizioni popolari, delle pratiche rituali, rispetto a alcune aree del nord dove l'industrializzazione eccetera ha cambiato totalmente, ha sradicato questa cosa, no? Io penso a quello che era il mondo contadino di quando io ero bambino, dove c'era ancora la signora che ti aggiustava la gamba se cadevi dalla bici, o quella che toglieva i vermi ai bambini, o robe di questo tipo. Noi siamo...
1: Però se uno apre la sua mente, magari riesce a capire, a cogliere delle cose. Ad esempio, parlando proprio di stregoneria, dell'Inquisizione, com'è oggi la situazione dell'Inquisizione? Io credo che ci sia una cosa un po' subdola, no? Che se non ti adatti a certe morali ti fanno la forca.
2: Beh, per fortuna non è così, perché non possono farlo. Allora, tu parli con uno che ha subito un processo alla Sacra Rota, quindi ecco, vi posso dire che l'Inquisizione per alcuni aspetti esiste. Sì, ma ci passiamo oltre, se no entriamo troppo in zuffarti troppo brutti. Ma detto questo, è evidente che cosa può succederti, no? Cioè, uno se ne fa un bel baffo, evidentemente, no. Magari non può più risposarti in chiesa se non hai l'annullamento e ci tiene a sposarti in chiesa, ma è un problema relativo, cioè personalmente non credo che esista un'inquisizione, per fortuna, no. Certo, esiste esiste un pensiero anche a volte ambiguo in ambito laico, no? Non lo so, io sono uno che vede poco la televisione, io guardo più che altro i film alla televisione, devo dire la verità, ma a volte mi capita di girare e vedere i talk show, no? Ed è una cascata di insulti, di parolacce, gli spettacoli, un continuo doppio senso. Ma guardate che non parla un moralista, ci mancherebbe ancora, lo ritengo un insulto di essere detto un moralista. E a volte mi dico, tutto questo ci passa attraverso. Io quando ero bambino c'erano le gemelle Kessler, no? Voi non le ricordate perché siete troppo giovani, ed erano il massimo della trasgressione. Si andava a vedere la televisione al bar portandosi la sedia da casa, e c'era la televisione in alto, che era grossa, adesso ci sta un computer per andare sulla luna dentro con lo stabilizzatore, che doveva scaldarsi. Guarda, adesso se si scalda ti preoccupi invece. E c'erano queste donne che erano scosciate un po', le ricordo vagamente,
3: e tutti che perdevano le bave sotto sta cacchio di televisore in bianco e nero, sfocata perché si vedeva male, certo. Pensate oggi che cos'è, no? Se io adesso accendo il telefonino e scrivo un bel film porno, no? So anche i siti, ma non le dico perché faccio finta di non sapere, di non conoscere, e vedo tutto quello che voglio, no? Ecco, e su un piano più culturale, io quando facevo la prima elementare veniva il bidello e ci metteva l'inchiostro nei calamai. Adesso c'ho il microfono, parlo e il computer scrive, no?
1: L'intelligenza artificiale insegna.
3: Sì, ma pensate che shock culturale ha subito la mia esistenza, come quella di alcuni di voi, no? Siamo testimoni di un cambiamento epocale.
1: Epocale, veramente.
3: Che quindi ci rende. Io quando studiavo dovevi andare in biblioteca, in archivio, prendere i faldoni, fotocopiare, sì, fare, cercare libri introvabili. Oggi hai tutto sulla rete, hai tutto qui dentro, no? È tutto qui.
1: Tutto qua.
3: No? Ma io non sto a discutere.
1: Non mi fa schifo.
3: Ma io non faccio una questione di valore positivo. Certo. Parlo proprio di cambiamento culturale. Quindi è evidente che con un vortice così noi non potremo mai mantenerci delle tradizioni, no?
1: Su questo ti devo contraddire, mi spiace.
3: No, ma noi come mondo occidentale.
1: No, nel senso che i nativi, quelli che ho conosciuto io a Londra.
3: In altri mondi, sì.
1: Usano tranquillamente tutte le cose del mondo maggioritario, tutta la tecnologia del mondo maggioritario, però mantengono le loro tradizioni. E quindi è possibile questo?
3: È possibile, sì, evidentemente da noi non è purtroppo, con grande rammarico dico questo, purtroppo non è così. Io penso soltanto.
1: Però ci sono anche da noi i popoli celtici, le culture celtiche esistono tuttora, eh?
3: Sì.
1: Sì. No, io se vuoi ti porto.
3: Volentieri.
1: In campagna ci sono, gli occitani, ci sono molteplici tradizioni celtiche, sì, che mantengono le loro tradizioni.
3: Certo, no, ma in questo senso sono d'accordo anch'io, ma penso proprio a sacche conservate, come dicevi tu. Questo purtroppo è molto difficile da noi da trovare. Io penso alla quantità di materiale, per esempio di registrazioni che sono state fatte tra i contadini, anni 60-70. Oggi è tutto materiale archeologico, non c'è più nessuno. Molti anni fa ho collaborato con un regista che si chiama Minoli, che faceva un programma che si chiamava Mixer tanti anni fa. Abbiamo fatto un film su queste cose, sulle tradizioni contadine, e avevamo come termine di riferimento una figura che si chiama Uomo Selvaggio, no? Sì. Che è un mito dell'arco alpino molto bello. Poi c'era Messner che ha fatto la parte sull'Himalaya, sul Yeti, e poi c'era un docente americano che ha fatto quello, il Sasquatch, il Bigfoot delle montagne rocciose. No? E io ho fatto la parte italiana e andavo a intervistare queste persone anziane e che ti raccontavano delle cose che adesso non ti racconterà più nessuno. È un mondo finito, sì, questo
1: purtroppo
3: è perso. Per fortuna abbiamo il materiale registrato, ci sono chilometri.
1: Però c'è chi conserva queste tradizioni, secondo me.
3: Sì, qui facciamo un discorso di epistemologia, però diventa difficile, nel senso che non è conservarle e ritirarle su. E nel ritirarle su, che è giustissimo, come dire, non è più la stessa roba.
1: Perché?
3: Ma io non vengo più qui, perché? L'ultima volta.
1: Sai che noi discutiamo sempre.
2: Io sono venuto qui per parlare anticare, tra un po' devo dire che cosa è successo al tribunale della Sacra Rota, anche come si fa. No, è una questione anche di linguaggi diversi, di supporti diversi, no, a parte gli scherzi. Cioè, io penso, allora, un luogo di comunicazione importante nel mondo contadino erano le veglie nelle stalle.
1: Le
2: veglie, no? D'inverno gli uomini o giocavano o battevano la faccia, facevano i lavoretti, le donne cucivano, filavano, e c'era il narratore che raccontava della roba, delle storie vere o false, no, che fossero. Ecco, questa dimensione, la rete ante litteram, no? Ovvio che non ci potrà più essere. Con tutto quello che comporta, nel senso che è una questione di linguaggi, di atteggiamenti, di ambienti diversi, in quel senso lì dico che voi tutti conoscete i fratelli Grimm, no? Che hanno fatto questo lavoro straordinario delle fiabe del focolare. Che cosa hanno fatto i fratelli Grimm? Hanno chiesto nel loro tempo, 800, a tutti gli intellettuali dei vari paesi della Germania, il farmacista, il medico, il maestro, il parroco, di mandargli le fiabe che sentivano raccontare dalla gente del posto. Quando le hanno ricevute, che cosa hanno fatto? Una traslitterazione letteraria. L'hanno rese belle, l'hanno rese letterarie. Ecco, questo è un lavoro che noi, grazie a loro, noi le leggiamo, ma non sono le originali. Capisci? Ecco, in questo senso io dicevo.
1: Sì, sì. Però rimane l'esperienza, no?
2: Sì, l'esperienza, certo, rimane la volontà di far, di sollevare le di non perdere delle tradizioni.
1: Certo.
2: A Roma c'è questo meraviglioso museo che è il Museo delle Storie, delle Tradizioni Popolari all'Eur, che è un contenitore di queste cose, dall'ex voto dell'Alto Adige al Carretto Siciliano, c'è tutto, e poi centinaia di registrazioni, ma la nostra burocrazia ci frega moltissimo, nel senso che per poter sentire una registrazione probabilmente fai tempo a morire, no? In Francia vai al Museo delle Tradizioni Popolari e arrivi, se ti accrediti, vuoi studiare un oggetto, vuoi vedere, ci sono le stanzine con la telecamera, ovviamente, perché ci vanno anche gli italiani, c'è chi si porta via le penne, però ti danno la roba, puoi fare la ricerca, tutto. Quindi da noi, questo è un altro discorso ancora, dai. Sa, chiudiamo con le streghe, perché poi sta gente dice qui andiamo a sentire parlare le streghe, esatto, parlano dei cacchi loro. No, adesso tocca a te, certo.
1: Non lo sei tu il relatore, la conferenza è tua.
2: No, io non vengo mica più. Parla di stregoneria, mi porta a parlare.
1: Dai, parliamo di stregoneria, che...
2: No, comunque è sempre un piacere essere, a parte gli scherzi, qui con voi. E, tra l'altro poi è a giugno che c'è una...
1: Sì?
2: Ti ricordi la data? Così che lo diciamo, io non me la ricordo mica più.
1: Non me la ricordo neanche.
2: Ah, siamo permessi. Due che date il cornuto all'asino.
1: È giugno.
2: Beh, tanto ci sarà comunicazione.
1: Sì,
2: comunque per arrivare un po' a trarre, a cercare di mettere insieme quattro, mandarvi a casa con qualche cosa buona da pensare, no? Come diceva Lévi-Strauss, tu quando racconti a degli studenti, a delle persone, due ore di robe, non puoi pretendere che questa gente se la ricordi, gli devi dare due o tre robe che se le portino a casa e che siano buone da pensare, che è un bel concetto, no, secondo me. E io credo che la cosa buona da pensare sull'argomento di questa sera sia sostanzialmente questa, la possibilità indubbia che dietro alla stregoneria ci sia un elemento pagano importante. Probabilmente queste donne, quelle che facevano questa cosa che si chiama Samba, che adesso se volete lo vediamo un attimo rapidamente, magari non lo facevano con la consapevolezza di fare una cosa fortemente anticristiana, ma volevano mantenere appunto viva quella che dicevi tu, la tradizione, la parte integrante della loro identità, no? E poi questo fenomeno è stato letto in un altro modo, il sabba delle streghe, sabba, sinagoga, sono i due termini che venivano usati nei documenti per indicare la riunione delle streghe, che se uno ci pensa, voi immaginate nel 400 in campagna, o 500, ma anche 600, va bene lo stesso, delle donne che di sera uscivano da sole, andavano in un posto dove si mangiava, si beveva, si ballava, e se andava bene ci siamo capiti, no? Ma mi sembra possibile che nessuno se ne rendesse conto. Ma dove andavano? Dietro la cascina? No, andavano a Benevento partendo dalle valli di Lanzo, poi tornavano per colazione, eh? Cioè, è evidente che è paradossale, no, questa cosa. Però immaginiamo che ci fosse questo fenomeno, no? Che cosa succedeva? Loro si trovavano, ballavano coi diavoli, tutti strafighi, eh? Non pensate al diavolo cornuto, tipo i California Dream Man dell'epoca, eh? Li descrivevano biondi, alti, belli, palestrati, e poi nei documenti trovi anche questo, c'è tutta la descrizione anatomica dall'ombelico in giù, ma che per ovvi motivi non entriamo, perché sennò finiamo nel cabaret, però è così davvero, no? Dove riscrivevano, e queste donne facevano a volte nelle dichiarazioni anche delle comparazioni con i mariti, cioè mica come mio marito, oh, quel diavolo lì aveva una roba, eccetera. È ovvio, adesso mi fa anche sorridere, anche perché ve la metto in questo modo, però immaginate un inquisitore che sentiva sta roba qua, pensate che cosa poteva dire, no? Allora, facevano veramente questa roba, mangiavano, bevevano, ballavano, s'accoppiavano, eccetera, così, tanto per fare qualcosa invece di andare in discoteca, oppure quella roba lì era un rito? Cioè, tenete conto che chi lo scriveva, scriveva quello che voleva, interpretava come voleva, ed è affascinante, a volte tu leggi che l'inquisita dice eravamo lì al posto, chiamatelo come volete, il bosco X, e mangiavamo e bevevamo e c'era la buona signora, la buona dea, che ci aiutava, ci diceva che cosa fare. E non è proprio un'orgia così. Cosa vi diceva di fare? Ci diceva di ballare, di venerare una divinità che immediatamente diventava il diavolo nella trascrizione. Ecco, e questo è l'aspetto interessante. Certo che noi abbiamo le fonti, quelle che sono, come vi ho detto, ma quelle che abbiamo le hanno scritte quelli che accusavano le streghe. Capite? E quindi diventa dura. E la strega a questo punto diventa un archetipo, no? A volte sì. Chi è che mi ha detto che l'altra sera su Striscia la Notizia c'era una signora che diceva di essere strega, che faceva sì, vincere le cause o qualcosa del genere, di questi giorni, eh? E poi la strega è diventata poi l'archetipo, pensate alle femministe, tremate, le streghe sono tornate, ma fa ridere, no? Non sono mai andate via le streghe, sì, anche la masca è vero, le streghe sono rimaste nel nostro immaginario da sempre, la masca e la strega della fantasia, no? In Piemonte si chiama masca, poi in Liguria si chiama strega e via di questo passo, ed è come dire una figura inventata, no? Che quando non sapevano a chi dare la colpa davano la colpa alle masche. In piemontese si dice ancora far vedere le masche quando uno ti capitano delle...
1: E c'erano anche i masconi.
2: C'erano anche i masconi, sì, sì, però soprattutto le donne, forse perché la donna nella campagna era quella che gestiva anche la medicina gestiva,
1: esatto, la
2: fisica, che era sinonimo di accidenti, esatto, di malocchio, così. Ma la donna in campagna aveva un ruolo, no? Non voglio dire di soprannaturale, ma faceva delle cose che riguardavano la medicina, che riguardavano fenomeni che potevano tracimare un po' nel mito a volte, no?
1: E questo anche nella Bibbia è demonizzata Eva.
2: Porca Eva, figuratevi, avete mai sentito dire porco Adamo? Sempre solo porca Eva, eh? A volte poi ti fai delle rughe, sei con qualcuna che si chiama, esatto, Eva, fai delle figure. Oramai, no, ma certamente, e prima di Eva, Lilith, no? Lilith, la prima Eva, quella che della mitologia ebraica, che sarebbe stata la prima donna di Adamo. Si erano già separati all'inizio, voi pensate la storia come va, no? E Lilith, che è una figura affascinante anche della mitologia ebraica, era la prima donna di Adamo, che non voleva sottostare al marito, io credo sia la prima femminista della storia. E allora Dio la punisce e la rende sterile ed esule, e gli dà una seconda, è mitologia, non è l'Antico Testamento, e gli dà un'altra donna che è Eva, e Lilith diventa, si inviperisce da morire, e nel mondo ebraico, chi osserva certe tradizioni, quando nasce un bambino mettono delle protezioni contro Lilith, perché è l'archetipo del vampiro, nel senso che lei va a succhiare il sangue ai neonati e li fa morire. Questa è la figura, e infatti Lilith è una delle è spesso citata dagli inquisitori o dagli autori coevi dei trattati della stregoneria, Lilith come la prima strega, insomma.
1: Vabbè,
2: Duma dorme. È l'ora delle streghe.
1: Intanto un applauso. Vanno. Spero di sì, spero di sì. E se qualcuno vuole chiedere qualcosa, visto che ce l'abbiamo ancora qui per poco, forse.
2: Giro il coltello nella piana stasera.
1: Qualcuno ha qualche domanda?
2: Se non si.
4: Sentivo parlare dell'Inquisizione spagnola,
2: sì,
4: però poi le diceva che in Spagna non c'era, quindi non ho capito.
2: No, l'Inquisizione nasce come Inquisizione medievale, nasce sostanzialmente in Francia, si apre poi in parte dell'Europa. L'Inquisizione spagnola è sempre figlia dell'Inquisizione, certamente, ma si afferma prima in Spagna, poi in Portogallo, e persegue sostanzialmente gli ebrei convertiti e i musulmani convertiti, in misura molto molto minore la stregoneria, perché il loro problema era soprattutto il potere economico che avevano gli ebrei, stava sull'anima, ovviamente alla monarchia e a tutti gli altri, no? E allora li costringevano alla conversione, ma facevano una conversione falsa, cioè loro si convertivano, però continuavano ad avere i riti ebraici. Allora l'Inquisizione operava sostanzialmente in quell'ottica lì. Poi da lì l'hanno trasferita nelle Indie, quando si sono portati verso altri territori, soprattutto nell'America del Sud, hanno trasferito l'Inquisizione. C'è quel bel film Mission, non so chi di voi l'ha visto, che ha come soggetto come si chiamano? I gesuiti, grazie. Però se, a parte le figure anche idealizzate e positive, no, di questi preti, c'è poi tutto il mondo che contorna delle gerarchie alte, certo, ecclesiastiche, e degli interessi economici. Quindi l'Inquisizione
3: medievale, Inquisizione spagnola barra portoghese. L'Inquisizione medievale nel Cinquecento si evolve in Inquisizione romana o Sant'Uffizio, che si evolverà col Vaticano II in Congregazione della Dottrina della Fede. E poi c'era l'Inquisizione veneziana, che si occupava prevalentemente degli aspetti legati alla, come dire, al, ai libri, all'editoria, al, alla censura, no? Perché Venezia in quegli anni era chiamata la città dei torchi, i torchi della tipografia, perché venivano stampati quasi tutti lì i libri. E allora l'Inquisizione guardava che cosa ci fosse scritto, no? E a volte cancellava delle parti. Voi pensate che danno, non è come adesso che va, un libro ne puoi fare una copia in digitale. Pensate con il carattere di piombo, avete presente, no? E ti dicevano: di questo libro dovete togliere da pagina 160 a 206, voleva dire smontare i libri. Era una cosa, è andata avanti per parecchio tempo. L'Inquisizione però si occupava veneziana proprio di libri. E c'è una storia bellissima, ve la racconto, dai, rapidissima. C'è un questo pittore, è vera, non è una barzelletta. Questo, c'era un pittore che si chiamava Veronese, no? Veronese è un pittore che ha fatto molte ultime cene. Ce n'è una bellissima all'Accademia di Venezia, una tela che sarà lunga, guardate come da questa tenda quasi all'arco laggiù, no? Enorme. E questo Veronese, che era tutto casa e chiesa, una brava persona, un buon uomo proprio, no? Era, piaceva a tutti, andava d'accordo con tutti, aveva un sacco di committenze anche da parte della chiesa, e viene inquisito perché in una delle sue ultime cene, secondo gli inquisitori, ci sono delle figure che stonano un po' con il tema dell'ultima cena. E allora c'è il dibattimento, c'è questo dibattimento, un dibattimento breve, saranno una decina di pagine, e l'inquisitore dice: ma lei ha fatto una roba che non va bene, si vedono dei soldati, si vede uno che si mette un dito nel naso, eccetera, no? E lui risponde dicendo, ma in Veneto gli risponde, dicendo: noi siamo pittori, ci sono dei buchi e li riempiamo con le figure, non volevamo offendere nessuno, ma così non va bene, non si può chiamare all'ultima cena, un momento così, sembra una festa in realtà, no, sto qua. E allora, come dire, lo fa stringere un po', sto povero Veronese. E a questo punto dice, cosa facciamo? E allora cosa facciamo? All'italiana cambiano titolo il quadro, si intitola Cena in casa Levi, e voi andate adesso all'Accademia, c'è questa tela con cena in casa Levi, tra parentesi ultima cena, no? Volevano distruggere una tela di quelle dimensioni, ma non c'era nulla. Se voi la guardate, la cercate anche su internet, vedete, sicuramente c'è poca eco-spiritualità, cibo-spiritualità, chiamala come vuoi, ce n'è proprio poca, perché sembra una scena teatrale, no? Però l'avrebbero distrutta per questo, sì, no? Quindi, perché era fortemente in contrasto, eccetera, eccetera. E hanno cambiato titolo all'italiana, non ci smentiamo mai.
1: Qualcun altro?
5: Io sì. Fare una domanda stupida.
3: Ah, beh, io do una risposta cretina.
5: Ma stupida nel senso che posso darti del tu?
3: Ma
5: tu
3: sì.
5: Hai detto prima il fatto, hai detto che Lilith era parte della mitologia, e poi hai detto non dell'Antico Testamento, o comunque
3: sì, non è.
5: Ecco, ma l'Antica Bibbia non è paragonabile a qualcosa di mitico, di mitologico.
3: Ma voi siete proprio attentatori.
5: No, ma nel senso che, a parte la fede che può avere una religione,
3: il discorso è mitologico. C'è già la risposta nella domanda, okay. Certo. È ovvio che per un uomo di fede che crede, è ovvio che quel libro lì è comunque un libro, cioè negare che non sia un libro simbolico
2: secondo me è un azzardo, perché è sicuramente un libro simbolico. Pensate all'Arca di Noè o al Diluvio Universale, è ovvio che sono immagini simboliche. Poi certo l'uomo di fede gli dà una certa lettura.
1: Pare che storicamente la Bibbia stessa sia stata presa da un poema molto precedente.
2: Io non devo dire. Se, il poema di Gilgamesh, no? L'epopea di Gilgamesh, e, ma soprattutto per il, come si chiama, per il Diluvio Universale, in quel senso lì. Sì, sì, ma c'è un passaggio, questo va a parte, possiamo anche stare fino a domani qui a fare paragoni di questo tipo, è indubbio, ogni religione un pochino dalle altre ha preso, no? In questo senso. Però sì, per qualcuno può essere una lettura mitologica, certo, per chi non crede è mitologia, ecco. Voi pensate che è più semplice, no? Perché l'Antico Testamento ti scappa di mano, pensate anche soltanto al Nuovo Testamento, c'è la vita di Cristo, no? E già soltanto pensate ai miracoli di Cristo, li avesse fatti una signora nel 400 a Levone, dove c'è stato un processo di stregoneria importante, forse non erano miracoli ma era stregoneria. È una questione di fede.
1: Lo stesso Cristo non è detto, no? Che sia mai stato esistito, non ci sono prove che sia esistito Cristo.
2: Ma sì, questo è certo, ma per dire, che Cristo sia stata una figura storica, guarda che però io non lo so, vieni qui per parlare di stregoneria, adesso non parlo di teologia, ma non è mica normale, sì, mi arrampico sui vetri. Non c'è nulla che ci dica qualcuno, ci sono degli storici antichi che parlano di Cristo, no? Flavio Giuseppe, che era un ebreo convertito ai romani, che dice era brutto, gobbo, certo, ma chi vince scrive male degli altri, no? Questo non vuol dire che non sia esistito, certo. Io non lo potrò mai sapere perché è un inferno, quindi non avrò risposte. Ma c'è la storia e c'è la fede, a volte queste due robe qui
1: non
2: si incontreranno mai, no? Chissà. Comunque, nell'attesa di avere delle risposte ecospirituali.
1: Fammeli sapere.
2: No, ma una volta che tiro le cue non faccio sapere niente a nessuno, perché voi volete che... Cioè, è come quella signora, no? Che gli muore il marito, no? E allora va da un medium, da una medium per parlargli, no? E questo qui dice, ma lei crede agli spiriti, alla spiritualità, allo spiritismo? No, io non ci credo. Allora non so se funziona, signora, ma proviamo. Si mette lì e dice, sento una presenza, forse suo marito. Ah, provi a chiamarlo. Giovanni, ciao Maria. Era proprio lui, no? Come va? Sì, siamo qua. Cosa fai? Sono qui in questo mondo. E cosa fai? Mangio della verdura e poi mi accoppio sfrenatamente. Ah. E poi mangio della verdura e mi accoppio sfrenatamente, ma lì delle ore, poi a fare. E poi mangiamo ancora della verdura e ci riaccoppiamo sfrenatamente. Ma com'è possibile? Fino a che ore? Fino a mezzogiorno più o meno. E poi mangiate la verdura. E poi ci riposiamo un po'. E poi ci accoppiamo sfrenatamente. Siete in tanti, cambia sempre qui, eh? E poi mangiamo della verdura. E ci accoppiamo sfrenatamente fino alla sera. E poi mangiamo un po' di verdura. E ci diamo ancora due colpi e poi andiamo a dormire. ma sei in paradiso. No, no, no, no, mi sono reincarnato in un coniglio e sono in un allevamento a bra.
1: Sono veramente contenta di avere fatto questa riapertura con questa conferenza di Massimo Centini, che è sempre un piacere avere con noi, e oltretutto da uno squarcio di un'apertura anche spirituale, io direi anche spirituale, diciamocelo.
3: Io spero di vegetariano, lo sono quasi, spero di ricattarmi.
1: La nostra intenzione è quella proprio di dare un risvolto culturale, che è questo che ci ha insegnato Giancarlo Barbadoro, di un'apertura che non conosca confini, non devono esserci paletti ideologici nella scienza e nella cultura. E secondo noi questo è stato un ottimo esordio. Grazie ancora, Massimo.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Elena Maestrello. Musiche Lab Graal.
2: Una foglia, una nuvola.
3: Può capitare che guardando una foglia, una nuvola, un volto o qualsiasi altra cosa nota, all'improvviso la si veda come se fosse una cosa diversa, legata a un grande tutto, di cui si vedeva solo una porzione. È come uno squarcio di comprensione che abbraccia non il singolo argomento, ma l'intera totalità dell'esistenza. È uno stravolgimento di tutto ciò che si è abituati a vivere. È la percezione della realtà nella sua reale natura, al di là dei concetti che la descrivano e la nascondano.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino. Celtic and Native. La prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano. E non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, Viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche per un messaggio di speranza proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23 su Radio Dreamland a letture della notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Ciao a tutti, benvenuti a Nel segno del Graal, voci dai mondi invisibili, la trasmissione più longeva di Radio Dreamland, che ricordiamo si trova al sito www.radiodreamland.it. Un saluto da Rosalba Nattero. E a proposito di mondi invisibili, abbiamo con noi un ospite d'eccezione, il fisico Valerio Grassi, già stato ospite di questa trasmissione più volte. Ciao Valerio.
1: Ciao Rosalba e buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Dream.
0: Perfetto. Valerio, facciamo una breve presentazione di Valerio Grassi. Valerio Grassi è un fisico proveniente dal mondo della ricerca accademica. È stato responsabile di uno dei sistemi cruciali del detector ATLAS al Large Hadron Collider presso il CERN di Ginevra. Dopo l'esperienza al CERN è tornato in Italia per continuare l'attività accademica come docente a contratto presso il Dipartimento di Fisica all'Università degli Studi di Milano. Autore e coautore di 490 articoli scientifici su rivista internazionale, ha fatto parte dello staff che ha scoperto il bosone di Higgs, uno degli elementi cardine del nostro universo. Per la sua attività accademica e di divulgazione scientifica, il 27 dicembre 2019 è stato insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Recentemente si è avvicinato agli sviluppi dell'intelligenza artificiale rivolta alle applicazioni industriali, ha fondato l'Atlas Advanced Technologies. Giusto tutto questo?
1: Sì, mi rimango sempre, quando mi ha letto a parte il mio curriculum, adesso verrà qualche altra persona al posto mio, perché tutto sommato risulta sempre, diciamo...
0: Hai fatto delle cose importantissime, dai, cavolo!
1: No, diciamo la cosa più, diciamo, secondo me più interessante di questo è che l'ultima parte, il fatto di essere stato insignito di un'efficienza così, esatto, importante da parte di questa nostra vituperata repubblica, e poi in realtà a cui fatto ci tengo anche molto, che sia la repubblica e che il futuro non sia vituperato il nostro paese, perché Rosalba forse si ricorda, il mio credo ginevrino, aveva fatto una bellissima intervista, era un ricercatore americano.
0: Sì, ma infatti ci eravamo conosciuti proprio al CERN di Ginevra, no?
1: Infatti,
0: è lì che è iniziata la nostra collaborazione.
1: Certo, e infatti quello che accade è che molti hanno fatto delle cose davvero importanti per essere insigniti di titoli così importanti, cioè in certo senso che cosa ho fatto io? Ma diciamo, io quello che ho cercato di fare è quello di portare la cultura scientifica, certo, di essere da mentore per le nuove generazioni ad ogni livello e cercare di capire che il bosone di Higgs siamo noi, nel senso che appartiene a tutti.
0: Ti sembra poco, scusa, ti sembra poco quello che hai fatto, certo.
1: Ma non lo so, cioè a me sembra di poterlo, cioè più che altro mi diverte molto farlo, ecco,
0: certo,
1: diciamo,
0: certo. Questo è l'importante, che uno si diverta. Tra le tante tue attività ti dedichi anche all'arte, infatti Valerio Grassi è consulente scientifico della mostra Micro Macro Viaggio nel cuore della materia, con musica, fotografia, scienza, poesia e bosone di Higgs, che è dal 24 febbraio al 3 marzo in Villa Marazzi, Cesano Boscone, Milano. E in mostra abbiamo le opere di Mino Longo, Lucrezia Minerva, Antonella Quacchia. Giusto?
1: Sì, è molto interessante questo connubio che nasce anche da una storia personale, perché la mia compagna, con cui ho due figlie, è designer, e ha sempre sviluppato questo tipo di attività, cioè nel senso ha proprio portato certe forme espressive molto particolari, infatti anche gli artisti vengono da un mondo anche tecnologico, quello usano dei materiali di recupero, utilizzano la resina, utilizzano una serie di materiali molto interessanti e questo connubio è molto bello perché permette proprio di far dialogare, questo mi piace, questo concetto che hanno portato i curatori della mostra, fortunato l'amico e Chiara, è proprio il fatto di far dialogare le opere con la tecnologia e la scienza,
0: infatti,
1: cioè nel senso in un mondo che ognuno racconta una parte. Mi viene in mente sempre, io cerco sempre di ispirarmi a dei grandi maestri, magari premi Nobel, no? Sicuramente su molti di gamba, no? Feynman diceva che noi viviamo in un mondo di gerarchie che sono interconnesse, nel senso che se uno chiede per esempio a un fisico che cos'è il sole, si può parlare della sua nucleare, si può parlare di fotoni e tutto, certo, però il sole scalda, il sole può essere anche visto come una fonte di vita, ma chiaro. Anche per esempio un sapere come la luna può ispirare, come è accaduto, non soltanto geometrie e orbite e calcoli per andarci, ma può generare tranquillamente anche delle opere fondamentali nel campo della musica, ad esempio. No? Quindi il mondo scientifico dialoga e spesso, come accade, ci sono tantissimi fisici che hanno una cioè, all'arte,
0: anche questa vena artistica, diciamo.
1: Certo, molti dipingono, molti suonano degli strumenti. L'attuale, che ho fatto un carissimo amico, Franco Di Neto, del Centro d'Arte al CERN, è un pianista e compositore jazz, ad esempio.
0: Che forte.
1: Ed è molto bravo.
0: Ma guarda, mi sembra una grande idea quella di abbinare la scienza all'arte, perché in fondo la vera scienza è arte, in quanto è una ricerca che si spinge oltre il visibile, no?
1: Certo, io c'ho una frase che dico sempre, ho passato buona parte della mia vita, quando ero a Ginevra soprattutto, ma anche prima, nel rendere visibile quello che è invisibile. Un fisico sperimentale, di fatto, una radiazione non è visibile, se si sente vuol dire che si siano raggiati, non è una buona cosa, ma in generale è qualcosa di invisibile. Misurarlo significa renderlo visibile, renderlo misurabile e renderlo soprattutto fruibile a tutti. Questo è il concetto.
0: Cioè, però in cui... è dura, noi vediamo solo il 5% circa della materia che compone l'universo.
1: Abbiamo, come in una fuori intervista che ogni tanto mi rivedo, quasi 10 anni ormai, ma è davvero, che abbiamo fatto a sera, diciamo che noi abbiamo molto ancora da capire.
0: Certo.
1: E infatti quello che accade è che quando proprio non abbiamo messaggeri sotto forma di fotoni, ad esempio, come l'energia oscura, di fatto, o la materia oscura in questo caso, è chiaro che è un po' complicato anche comprendere di cosa è fatta e come vederla e come misurarla. No? E in questo caso io vedo che il connubio, anche il fatto della ricerca dell'arte di nuove forme espressive, è interessante, ci permette anche di proiettarci in un mondo che non è soltanto quello nostro sensoriale, che è abbastanza limitato in un certo senso.
0: Certo.
1: È molto bello questo, io lo trovo affascinante.
0: E questo, il titolo è micro-macro, ma come conciliare questi due aspetti in cui ci troviamo inevitabilmente a vivere e con cui abbiamo a che fare? Come si sviluppa questo connubio?
1: Diciamo, io quello che penso è che siamo all'interno di qualcosa che ovviamente è molto più grande. No, interessante, nel senso che quando racconto spesso, in maniera anche provocatoria, nelle mie conferenze, dico: ma di cosa siamo fatti noi? No? Allora, diciamo che il 2% viene direttamente dal Big Bang, elementi più leggeri, cioè idrogeno, l'elio, no? E tutto il resto è nucleosintesi stellare, cioè pariogeni. Io esplodo una supernova e costruisce tutti gli elementi del mio corpo.
0: Sì.
1: Non è poco, io sono polvere di stelle, non
0: chiedo alla
1: sorrente, ma
0: bellissimo.
1: Sono polvere di stelle e una parte di me del Big Bang. Quindi vuol dire che contengo veramente un grande macrocosmo.
0: È chiaro, ma tu sei un poeta.
1: No, ma certo. Io contengo, e al contempo il mio DNA è di fatto unico e ripetibile in tutta la storia dell'universo. Come essere senziente, io valgo veramente tanto.
0: Chiaro.
1: Come tutti gli organismi vitali, che non soltanto l'essere umano. Cioè,
0: e non solo vitali. L'essere umano, certo, assolutamente.
1: Che, valgono veramente tanto, hanno una grande. Ma soprattutto l'essere umano ha questa capacità di percepire se stesso che percepisce.
0: Certo.
1: Quindi ha questa autocoscienza. È chiaro che a questo punto noi non possiamo sprecare la nostra vita in cavolate. Non buttiamoci via, ma, perché noi siamo importanti.
0: Ma cos'è la coscienza in fondo? Cos'è la consapevolezza di se stessi?
1: Ah, questa è una domanda,
0: domanda difficile.
1: No,
0: da 10.000 dollari.
1: Ma più che altro è una domanda che secondo me il fatto, la bellezza è poi dire io sono qui e ora, in questo momento, sento me stesso, in questo caso sono seduto su di una sedia e posso dire che ho un mondo di relazioni con altri esseri umani, capisco dove sono, che è un grado di pulviscolo, e viaggio certo. velocità veramente elevatissime, che va avanti in un sistema molto più ampio, mm-hmm. e a quel punto è dire: io sono questo, sono piccolino, ma riesco ad abbracciare col mio sguardo tutto questa cosa.
0: E questo è
1: io trovo di una bellezza stupefacente.
0: Sì, stupefacente. Te devo interrompere un attimo per la pubblicità.
1: Certo.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo a noi. Al di là del fatto che mi sembra davvero una grande idea di abbinare la scienza all'arte, tu sei un vero artista, tutto sommato, perché fai la vera scienza che poi si sposa benissimo con l'arte.
3: Ma dunque, io in realtà, ecco, in questo caso è interessante, perché quello che mi rendo conto è che io non ho mai avuto una grande capacità, in un certo senso, nella scrittura forse, generalmente le cose più belle sono le cose che non pubblicherò mai, generalmente sono quelle che scrivo, certo, alla mia compagna, alle mie figlie, alla mia madre, ai miei familiari, ma in generale... diciamo, non ho avuto una grande capacità dal punto di vista proprio del disegno, dell'arte figurativa.
2: Sì.
3: E mi rendo conto che invece la tecnologia, in questo caso con una base di intelligenza artificiale, mi permette invece di creare non dei quadri certamente, però anche, per esempio, una brochure o una parte grafica. Sì. Veramente gradevole, come avere un copilota al mio fianco che in qualche maniera, sotto la mia guida, di fatto sviluppa una capacità grafica che personalmente non ho, nel senso.
2: Certo.
3: E questo è interessante, perché spesso si interroga sulla potenza dell'intelligenza artificiale.
2: Sì,
3: non sostituisce l'uomo.
2: L'intelligenza artificiale promette dei grandi interrogativi. Ad esempio, può essere comparabile alla coscienza umana, secondo te?
3: Ma il concetto è, io vedo questo che siamo molto, molto, ancora molto distanti da questo, nel senso che, perché comunque è un senso proprio operativo, diciamo, siamo molto distanti. Dove siamo però in questo ambito adesso, nello stato dell'arte attuale? Beh, dunque, è chiaro che quello che vedo, che abbiamo una capacità di avere delle attitudini, come vengono definite, intelligenza artificiale, superumane, che permettono ovviamente agli esseri umani di essere estremamente produttivi.
2: Certo.
3: Questo, io ho generato una brochure per questa per questa mossa, in cui volutamente indico che il testo l'ha creato, in questo caso ChatGPT, ma lo dichiaro, no? Io, con dei prompt specifici che gli ho dato, e anche la parte grafica l'ha sviluppata, una parte di intelligenza artificiale, e mi ha aiutato nello svilupparlo.
2: Certo.
3: No? E l'ho fatto proprio come esercizio di stile. E la cosa interessante è che questo l'ho fatto in un tempo molto piccolo, e mi ha reso estremamente produttivo. È dovuto farlo questo negli anni 90, e molto probabilmente ci voleva almeno un paio di giorni di lavoro. Nel senso, davvero,
2: cioè, certo,
3: negli
2: certo.
3: anni 80, sulle mani del righello e tutto il resto, figuriamoci, non avevo le capacità di poterlo fare, no?
2: Certo.
3: Qui però c'è un fatto: c'è sempre l'essere umano che dice, l'IA mi ha fatto vedere alcuni posti, ma io ho scelto quella che a me piaceva, che rappresentava quello che io volevo rappresentare.
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Cioè, se sei un copilota, no?
2: Quindi non prevedi che l'autocoscienza nell'intelligenza artificiale.
3: Ma allora, il concetto è un tema...
2: Non si sa mai, non si sa mai.
3: Non vedo adesso la potenza di calcolo, in questo senso, sufficiente per arrivare a questo tipo di realtà. Poi c'è anche un fatto, no? In questo caso l'uomo è lui stesso generatore di una coscienza. Quindi come la farà mai? La farà un po' a sua immagine e somiglianza, non è quella tutta una... questo non è del tutto buono.
2: Diventa una replica del cervello umano.
3: Anche perché quello che voglio fare... Allora, faccio un esempio. Allora, avere un robot umanoide con cui posso dialogare può essere utile, perché supponiamo una persona che vive non totalmente autosufficiente a casa, adesso che sta in una casa di riposo, vive a casa sua, ha un robot che comunque può cucinare, può fare alcune cose, può dialogare e può essere in questo caso utile, no? Certo che ci sono le applicazioni che ci sono contro l'uomo stesso, beh, è evidente che questi diventano oppure delle sospensioni opportuni che poi vengono utilizzati in ambito militare e tutto, beh, evidentemente questo non è una buona cosa, perché le abilità superumane su un fucile che spara e non sbaglia mai, capite che non è proprio il massimo, e anche perché poi dopo diventa una guerra di robot, non più di essere umani, no? Allora, il concetto è, con tutte le cose, io penso che la tecnologia è la scienza, è inevitabile. No, però, come quando l'uomo ha iniziato a gestire il fuoco, beh, chiaramente si sarà anche bruciato, ma ha costruito forni, ha costruito camini, ha iniziato a cuocere il pane, ha cominciato a cuocere i cibi, ha cominciato a capire che poteva utilizzare come fonte di energia quello per riscaldarsi, per vivere meglio. È chiaro che la tecnologia è inevitabile, ma io devo capire come veicolare in maniera corretta. E soprattutto c'è un fatto: la veicola è corretta se la conosco e non ne ho paura, ma la devo conoscere, quindi la tecnologia deve essere qualcosa che diventa di tutti, non che altrimenti torniamo al tema vapore e buonasera secchio, nel senso che
2: noi non riusciamo neanche a capire gli altri esseri senzienti che convivono con noi sul pianeta, parlo di intelligenze diverse che molto simili alle nostre, no? Tutto sommato, però non riusciamo tanto a comunicare con loro.
3: Appunto, quando un uomo è autoreferenziale nel suo modo, nel senso di in cui dice soltanto io, no? C'è questa cosa, capisco. Cioè, giusto, tu hai fatto un esempio. Infatti, neanche senzienti.
2: È antropocentrismo questo. La cultura antropocentrica purtroppo ci porta a quello. L'io, l'uomo dominatore dell'intero universo, con la facoltà di depredare la natura, di depredare le di abbattere le altre specie,
3: sì, nel senso che anche perché se ci pensi il nostro pianeta è abbastanza fragile di per sé, non abbiamo la capacità di poterlo lasciare, non ce n'è un altro vicino, l'universo è grande davvero e sono delle soltanto il triangolo estivo che domina il cielo estivo, c'è un paio di stelloni che sono impressionanti rispetto al nostro sole. Quindi però questo significa conoscenza. Quando conosco, a quel punto posso anche capire il grande valore di quello che ho vicino a me. Se non conosco, e quindi ovviamente se
2: basta andare nell'emisfero sud e già la volta stellata cambia totalmente e ti chiedi dove sono finito davvero.
3: Il concetto è che non a volte con l'inquinamento luminoso le nuove generazioni non guardano più.
2: È vero, verissimo.
3: E quindi capisco che non tanto perché è bello la costellazione che mi dice di che segno sono, il più altro è come mi oriento, che stagione è. Perché questo è qualcosa di ancestrale per l'uomo, lo fa da centinaia di migliaia di anni di guardare il cielo e permette anche di interrogarsi.
2: Esatto.
3: E quindi solo che quindi il concetto è: noi siamo in un momento in cui conviene a tutti iniziare a capire che ci sono tante rivoluzioni che possono accadere. L'uomo arriva a una tecnologia che finalmente può essere fruibile, e come quella appunto dell'IA, ma in generale tante altre che sono emergenti. Insomma, in un mondo che è tutto, che piace pensare anche a me, che è molto interconnesso ormai, cioè con tecnologie che vengono poi da CERN, come internet, come web, eccetera, no? E usiamole bene, usiamole per avvicinare e non per allontanarci, anche perché e purtroppo viviamo in questi momenti di nuovo una guerra in Europa, una tensione enorme medio orientale che da tanto tempo che non accadeva, purtroppo, in maniera così veemente, e se non abbiamo imparato nulla da una storia che non si è così lontana, tra l'altro, infatti, cronologico. Per cui, insomma, cioè, e questo non mi fa sperare bene, no, nel senso, no. Mi fa preoccupare.
2: Siamo tutti molto preoccupati. Allora, tornando alla mostra, io leggo dal vostro comunicato stampa: il nostro è un viaggio nei mondi visibili e invisibili della materia, nello spazio-tempo, nelle dimensioni del micro e del macro, in quella conduzione del sentire poetico che solo l'arte riesce a restituire. L'arte può raccontare e spiegare la materia in modi diversi, coniugando l'estetica al contenuto scientifico, dando origine all'espressione creativa che costruisce visioni di mondi che gli apparati sensibili del nostro corpo non riuscirebbero a raggiungere. È fantastica questa descrizione, no?
3: Devo dire che in questo caso è molto bello pensare a questo, proprio anche il fatto di avere una dimensione che è trascendente da quello,
2: certo,
3: che è.
2: Esatto.
3: Perché la nostra percezione sensoriale, faccio un esempio.
2: E noi arriviamo di lì, noi arriviamo dal mistero, perché se ci chiediamo da dove siamo arrivati e dove andremo a finire, è un grande mistero, un grandissimo mistero.
3: La cosa domanda di cosa c'era prima,
2: esatto.
3: È un po' difficile, perché nasce lo spazio e tempo, e noi abbiamo uno spazio-tempo intrecciato,
2: certo.
3: Lui, voglio dire, e se dice qualche anno prima, non esiste neanche il tempo. Ti voglio dire, lui che è qualche prima, il concetto prima e dopo è un concetto,
2: esatto,
3: che
2: esatto.
3: Esiste da quando c'è il nostro universo. Quindi prima, e non mi fa questa domanda, perché anche come fisico,
2: non c'è risposta.
3: Non abbiamo strumenti di indagine,
2: certo,
3: non abbiamo,
2: certo,
3: messaggeri. Cioè, voglio dire, posso fare dei modelli, ma prima non ho il modello, perché non ho messaggeri. Quindi non ho. E la cosa interessante di questo è superare, perché i nostri sensi sono in un certo senso fallaci, no? Nel senso,
2: sì,
3: che, faccio un esempio che mi piace molto, perché per esempio,
2: sì,
3: ci sono un'attività di training dei piloti di aereo che gli dicono: non fidarti dei tuoi sensi. Allora, quando uno va all'interno,
2: ottimo,
3: di una nube, eccetera, c'è un disorientamento spaziale, visto che il corpo ha degli input, per cui alla fine potrebbe questo aereo, il pilota, farlo precipitare deliberatamente, perché in realtà non sa se sta volando diritto, non è che a capovolto sta andando giù o su. Okay. Perché i suoi sensi ti danno una serie di informazioni che il cervello elabora in maniera totalmente errata.
2: Esatto. Perché tutto si crea un film che,
3: certo,
2: si crea nella nostra testa, e questo è il fatto.
3: Certo. In quel caso, non avendo un feedback visivo opportuno, e quindi viene proprio detto: disimpara quello che hai imparato, no?
2: Certo.
3: È una frase poi che utilizzo anche per le stellari, ma no, a parte questo, comunque, cioè, disimpara quello che hai imparato e fidati invece, non fidati di quello che stai sentendo, che è allucinante. Noi viviamo in un fluido quando,
2: esatto,
3: nasciamo, e dopo veniamo alla vita, all'interno della gravità, qui stiamo imparando, certo, un sacco di cose, no? E noi dobbiamo disimparare quello, e a un certo punto guardare una parte tecnologica che sono gli strumenti di bordo, a quel punto si può pilotare in maniera efficace,
2: certo,
3: l'aeroplano senza schiantarci. No?
2: Ma proprio al CERN io ho visto queste grosse interrogativi: dove veniamo, dove andiamo, chi siamo? Questo è il CERN ti dà il benvenuto così, in questo modo.
3: Il CERN dà questo benvenuto, perché queste grandi domande sono le domande che l'uomo si pone da,
2: certo,
3: sempre, e certo che non è stato il CERN in questi anni a dare le risposte,
2: chiaro.
3: È una provocazione quella che viene fatto, ma in realtà è dire: questo male, però facciamocene. e utilizziamo, perché tanto è bene la capacità generatrice dell'uomo nel campo artistico, può essere l'arte figurativa, la scultura, la poesia,
2: certo,
3: la musica,
2: certo,
3: in questo caso, che davvero lì troviamo magari una risposta, che non è,
2: infatti,
3: quella sensoriale immediata, noi andiamo lì, no, un momento,
2: esatto,
3: però tutto inizia ad avere un senso,
2: esatto,
3: diverso,
2: esatto. Del,
3: no?
2: resto, la teoria del tutto non ha messo insieme la meccanica quantistica e la relatività generale, sono attualmente inconciliabili, no?
3: No, anche perché poi dopo abbiamo questo modello standard.
2: Esatto. Che poi è superato tutto sommato.
3: No, che stiamo sviluppando una serie di cose, ma i vaccelli non hanno massa. Cioè, una serie di cose che, voglio dire, in tutto questo, quello che penso è che, giustamente come diceva Feynman, uno ha una vita sola, e quindi in questo caso ho cercato di fare il fisico, adesso mi occupo di impresa, è il tuo consulente, eccetera. Però in realtà la cosa, diciamo, bella è che in questo mondo di generazioni interconnesse,
2: certo,
3: è che riesco a vedere la bellezza di tutte queste cose.
2: Esatto.
3: Poi è chiaro che purtroppo la vita è una sola, quindi va bene, ok. Però dico,
2: sarà difficile approfondirle tutte queste cose.
3: No, però mi posso emozionare.
2: Certo, assolutamente.
3: Che se non sono io che ho la capacità di poter generare, purtroppo, no, è una cosa che non ho mai coltivato, ed è un peccato. Però dico, le mie figlie vedo che mi piacciono il pianoforte, stanno avvicinandosi a cose, sono molto piccoline.
2: Tu hai una famiglia bellissima, è una famiglia bellissima.
3: Basta, ci divertiamo, quello che possiamo fare. No, e la cosa interessante è appunto riuscire a dire, ok, anche il fatto che mi emoziono, no? Su se in me una situazione forte,
2: certo.
3: Anche e perché lo fa? Beh, non c'è bisogno di sapere perché.
2: Chiaro.
3: In realtà è un'emozione, l'accolgo come tutte le emozioni, e già questo ha un valore enorme per l'essere umano. Ogni volta che provo una sensazione di mia emozione davanti a qualcosa, ogni volta che un essere umano si emoziona, è un passo in più della storia di umanità.
2: Chiaro.
3: È un passo piccolo, mica troppo. E quindi è questa una capacità che noi non dobbiamo mai perdere,
2: no, è vero.
3: No.
2: Ricordiamo la mostra, allora. Micro Macro, viaggio nel cuore della materia, dal 24 febbraio al 3 marzo 2024 a Villa Marazzi, Cesano Boscone, in provincia di Milano. In mostra le opere di Mino Longo, Lucrezia Minerva, Antonella Quacchia, giusto?
3: Sì,
2: perfetto. Allora, ti ringrazio Valerio di averci presentato questa bella mostra e soprattutto per aver dialogato con te su temi che ci affascinano incredibilmente. Grazie.
3: Grazie per avermi ospitato ancora a Radio Dream.
2: Figurati, è un piacere, dai. Faremo altre cose insieme, ok?
3: Certamente.
2: Grazie. Chiudiamo qui questa puntata di Nel segno del Graal. Rimanete connessi a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e ricordate, la vita è solo un sogno. Ciao!

scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Radio Dreamland. Share the vision.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: English Planet. Appunti di inglese. A cura di Nicholas Yuldon.
1: Good evening everybody, you're tuned to Radio Dreamland. E benvenuti a English Planet. Sì, questa è la prima puntata di una trasmissione nuova che vuole offrire un viaggio nel mondo celtico, nel mondo eco-spirituale e nel mondo dell'invisibile, tutto usando un strumento un po' diverso per l'ascoltatore italiano, attraverso la lingua inglese. Al microfono Nick Yuldon, un inglese che insegna l'inglese. E pongo subito la domanda: why am I here? Perché sono qui? Dunque, sono qui per essenzialmente per due motivi. Il primo di queste qua sarebbe un motivo professionale, perché vorrei offrire un aiuto nella comprensione e nell'uso della lingua inglese. È vero che non posso offrire un vero e proprio corso di inglese, ma cercherò di focalizzare su problematiche, diciamo, che saltano fuori molto con studenti italiani che cercano di usare l'inglese. Sono tutte cose che io ho notato mentre faccio lezioni con studenti italiani in particolare, e sembrano di essere il risultato di un confronto tra la lingua italiana e quella inglese. Cerco sempre di spiegare questi discorsi, queste problematiche in modo comprensibile soprattutto, ma anche in modo simpatico, piuttosto che lasciare un studente a lottare con un libro di testo oppure con un libro orribile di grammatica. Il secondo motivo, poi dedicato alla seconda parte di questa trasmissione, è che vorrei condividere possibilmente in stile e in lingua inglese la mia esperienza personale del mondo dell'invisibile, e magari anche commentare un po' gli argomenti diversi che si tratta qui su Radio Dreamland. Now, I repeat my original question. Why am I here? Si nota che non è esattamente la stessa domanda di prima, perché adesso c'è un accento diverso, un accento più forte sulla parola qui, here. E questo è per spiegare o per domandare effettivamente perché io mi trovo qui su una trasmissione di Radio Dreamland. Questo richiede una risposta ben diversa, perché bisogna tornare indietro molti anni, al punto che io ho avuto una sorta di incontro col destino, piuttosto praticamente era un incontro con Giancarlo Barbadoro e Rosa Vanatero, che mi hanno invitato a fare lezioni, dare lezioni di inglese, non direttamente a loro ma a loro amici che all'epoca stavano lavorando sullo sviluppo di quella che poi diventerà Eco Spirituality Foundation. Qui è nata una lunga collaborazione che è stato un piacere per me, dove ho potuto contribuire a vari progetti, compresi incontri con nativi americani per la lotta al Mount Graham, oppure incontri a Ginevra per lottare per i diritti degli popoli indigeni del mondo, oppure altre traduzioni di libri, ad esempio, per trattavano il mondo degli animali e come salvaguardare gli animali. E siccome ho sentito il beneficio di questo lungo contatto col mondo dell'ecospiritualità, il mondo dell'invisibile e la ricerca del Graal, vorrei con questa trasmissione offrire magari condividere o ridonare un po' questo beneficio che ho avuto, o offrendo un aiuto con la mia lingua inglese, che io ritengo sia uno strumento molto utile, pure una porta di accesso che dà sul mondo sia quotidiano che anche nel mondo dell'invisibile. Oppure offre magari solo un altro punto di vista nella ricerca sulla vita, sul mondo e sull'universo. Tutto questo allora per spiegare why I am here e allo stesso tempo spiegare why you are here. E poi dunque possiamo tornare un attimo a scuola e fare un piccolo lavoro non troppo impegnativo e ovviamente senza interrogazioni e senza compiti e per fare una breve lezione di inglese. Ok, attenzione, lesson number one. Qui per cominciare devo dare un piccolo consiglio. Sono italiano, mi trovo a Londra, bellissimo, bellissimo, però voglio conoscere qualche inglese, come faccio a farmi degli amici? Allora, so che gli inglesi fanno sempre amici nei pub, quindi vado nel pub, però se vado nel pub cosa dico? Devo dire qualche cosa, allora cosa faccio? Allora io penso italiano, offro una birra a questa gente c'è qui, allora come si dice? Allora come si fa? Un attimino, offro, pago, sì pago, ok vado lì e dico: "Hi boys, I pay for the beers, you want a drink?" Wow, un successone immediato, allora circondato da amici nuovi, ragazzi e ragazze. Oh, thank you so much Antonio, a beer for me? Oh, Antonio, a wonderful guy, a whiskey, a double whiskey. Oh, no Antonio, only red wine for me, thank you. E torni domani anche allo stesso pub e sono sicuro, garantisco anche che incontrerai le stesse persone che ti cercano e vogliono di nuovo questa birra, questo vino rosso, questo caffè, questo cognac, anche grappa. E però c'è un piccolo problemino in tutto questo, adesso ti spiego perché. Il problema qui è che stiamo pensando in italiano e stiamo cercando di tradurre direttamente dall'italiano in inglese, però stiamo applicando effettivamente la grammatica italiana e non quella inglese. Stiamo in effetti dicendo che qui siamo nel presente, mi trovo nel pub, quindi siamo nel presente e quindi il presente italiano si converte poi nel cosiddetto present simple in inglese, dove il verbo non cambia, si usa semplicemente il verbo. Io pago le birre, I pay for the beers. Io offro le birre, I offer the beers. Io compro le birre, I buy the beers. Però questi maledetti inglesi vivono in mondo loro e persino guardano il tempo in modo diverso. E per loro il present, in particolar modo questo present simple, tratta cose che facciamo non nell'immediato ma nel quotidiano, cose che si ripetono, cose che sono un'abitudine, cose che sono condizioni o stati che vanno avanti nel tempo. E così è una cosa che... E quindi se uno dice una cosa tipo "I pay for the drinks", avrà amici per sempre garantiti, sì, perché questi amici penseranno che è una tua abitudine, un dovere, un lavoro, e quindi penseranno che ogni volta che vanno al pub, ogni volta che ti incontrano al pub, paghi tu, ben venga. Ed avrai questi nuovi amici oppure anche amiche finché tu continui a pagare, a sborsare, finché non rimani povero, oppure finché non capisci il tuo errore in inglese e cerchi di rimediare e dire quello che intendevi a fare. Nella mente Nella mente e nella lingua inglese il tempo non corrisponde a quello previsto dalla grammatica italiana. Il presente in effetti ha diverse forme e diversi aspetti. E il presente present simple esprime una specie di presente fisso, un presente che non cambia. Si dice I live in London. Io vivo a Londra. Many people work in factories. Molte persone lavorano in fabbriche. I go to work by bus. Viaggio al lavoro in pullman. I eat a banana. Io mangio una banana. Con quest'ultimo stai dicendo che hai mangiato una banana ieri, hai mangiato una banana l'altra settimana, hai mangiato una banana 10 anni fa e anche che mangerai una banana domani e dopodomani e dopodomani e anche fra 10 anni se ci sono ancora banane disponibili. Perché non è una cosa immediata nel presente, non hai una banana in mano adesso e non hai neanche una banana in bocca adesso. Stai parlando della tua abitudine, questa banana serve ogni giorno, serve per tua salute, per tuo, non so, per tuo gusto, quello che vuoi mangiare. E lo stesso vale per tutti questi altri verbi che ho appena citato e qualsiasi verbo che uno vuole usare a qualsiasi momento. E si capisce che una cosa strana è che qui stiamo parlando nello stesso tempo e con la stessa forma del verbo, del passato, del presente e del futuro, tutto insieme. Ma quanto sono strani questi inglesi. Allora, imparato questa lezione, torniamo a casa, siamo a Torino e ripartiamo. Ci troviamo in Piazza San Carlo, c'è Caffè Torino. Allora, vediamo qualcuno seduto lì al caffè, evidentemente inglese, forse americano. Un qualcosa in mano, uno vuole fare una conversazione, pensa cosa posso dire. Legge, ok, allora leggi un libro, vado lì e dico cosa leggi, va bene, cosa leggi, una domanda, sì, una domanda in inglese e si fa l'ausiliario, bon, sì, do you, bon, what do you read, ok, andiamo, coraggio, si avvicina, dice, signora, what do you read, e la risposta, books and magazines, no newspapers. E uno si ritira e dice, ma questa è pazza, è meglio che mi allontano un po'. Non è la risposta che me ne aspettavo, eh? Allora, qui non è successo niente di grave, non è morto nessuno, non è ferito nessuno, non abbiamo perso niente. Forse è anche nata un'amicizia basata sul malinteso, però se si tratta di comunicazione è vero che non abbiamo l'informazione che stavamo cercando. Allora, il verbo nel present simple esprime abitudini, frequenze, condizioni permanenti. Il verbo è anche spesso accompagnato da un cosiddetto avverbio di frequenza, tipo always, sempre, qualche volta, sometimes, often, spesso, mai, never, usually, normalmente. Questo per rafforzare oppure per quantificare, perché il verbo stesso in quella forma lì esprime il concetto. Poi, una volta afferrato questo modo piuttosto complicato inglese di vedere il tempo, possiamo tornare a goderci la bellezza, la semplicità della lingua inglese per quanto riguarda i verbi, perché è diverso dall'italiano, il verbo non presenta più cambiamenti quando lo si usa. Se uno stabilisce, ad esempio, il mio verbo è mangiare, eat, dico tranquillamente I eat, you eat, he eats, we eat, you eat, they eat. Oppure, se si tratta di drink, si fa I drink, you drink, he drinks, we drink, you drink, they drink. E tutti gli altri verbi sono uguali, quindi non abbiamo complicazioni da ricordarci. Infatti il verbo più complicato in inglese è il verbo essere, perché cambia in continuazione. I am, you are, he is, we are, you are, they are. Più cambiamenti di tutti. Però è talmente semplice tutti gli altri verbi che si dimentica sempre addirittura di aggiungere quel fastidioso essere attaccati ai verbi con he, she o it. I eat, you eat, he eats. I drink, you drink, he drinks. Per fare un negativo poi basta ricordarsi dell'ausiliario che fa I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, it doesn't, we don't, you don't, they don't. E questo si abbina con qualsiasi verbo che vogliamo e abbiamo un perfetto negativo. I don't eat, you don't drink, he doesn't work, they don't sing, we don't walk, we don't run, they don't go, you don't go. E finalmente la stessa logica ci permette di fare milioni, letteralmente milioni di domande diverse, facendo un sistema così con do you swim, do they walk to work, do we want to go to England, do they live in Germany, when do you eat a banana. Usando semplici trasformazioni e sostituzioni di termini avrai a disposizione milioni e milioni e milioni di diverse domande e poi arriveranno certamente le risposte giuste. Ah, ho sentito il campanello e quindi finisce qui questa prima lezione. Adesso facciamo una pausa, una breve pausa per sentire un po' di musica, ma restate con noi. Tornerò entro breve e parlerò esclusivamente in inglese. A dopo!

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Donato Sbodio.
1: Musiche Lab Graal.
3: Ritorno. Madre mia, gemma scintillante delle molte anime che si affacciano nelle voci sommesse, sovrapposte, che rompono all'improvviso il silenzio dell'abisso. Madre mia, custode dei segreti dell'antica sapienza e amata genitrice, precipito nell'abbraccio che mi porta a te, fondendomi nello stesso cuore, con le tue nuvole che disegnano il cielo e mi indicano la terra avvolta nel manto del tuo segreto. Madre mia, ritorno a casa.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

di guardare il culmine, se guarda.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal. I figli del tuono.

là in alto, nel cielo immenso che copre la nostra antica terra, si fa udire il tuono dei signori del sogno. Ricorda il potere di Madre Terra, ricorda la nostra eterna libertà. Noi non temiamo la sopraffazione e la morte degli stranieri che ci hanno imposto il loro Dio perché non gli bastava più. Ci hanno sottomesso alle loro ingiuste leggi. Hanno cercato di dare un'altra anima ai nostri figli. Adesso uccidono e umiliano i forti, accolgono i deboli perché sia distrutta la nostra memoria. Abbiamo preso rifugio nel tempo eterno della visione, in attesa del ritorno degli antichi dei che ci donino altre pietre di tuono. Il cielo è libero, come sempre, immenso. In alto si sente il tuono, è sempre più vicino. Nessuno può fermarlo, né il Dio della terra lontana, né gli uomini che l'hanno inventato. Nel cielo trasparente, che copre la nostra antica terra, l'aquila volteggia, libera da sempre, come il tuono, come noi.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.